Radio Freccia. Libera come noi.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Niente, anche questa mattina non ce la possiamo fare. Qua ci tocca rubare cose dei colleghi che poi verranno sistematicamente rimesse a posto, perché sia mai che poi, capito, per riuscire a darvi il buongiorno, cioè neanche i ferri del mestiere, una cuffia, un qualche cosa, niente. In anticipo di un minuto e passa, quindi se ci sentite già parlare quando la vostra radiosveglia si accende alle 7, tutto va bene, siamo noi in anticipo. Buongiorno da Lau, buongiorno da Juliet.
2: Ma buongiorno a lei, buongiorno a voi sfrecciati, per passare altre 4 ore insieme in questo venerdì 25 settembre, in questo Rock Morning Weekend Edition, in cui avremo tantissime cose di cui parlare. Tra un po' ve le raccontiamo un po', facciamo un po' un recap di quello che succede. Intanto i New Radicals.

0: Le 6:05, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci, lo ha affermato il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox News in merito a una domanda sulle sue previsioni relative alla fine del conflitto.
0: Torniamo in Italia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sulla scuola che prevede l'introduzione di un tetto del 30% alla presenza di alunni stranieri nelle classi e il divieto di burka e niqab. Prevista tra l'altro anche la possibilità di disporre sanzioni fino a 1.000 euro per la famiglia se questa non segue un percorso di apprendimento della lingua italiana.
1: In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Questo significa che circa 24 milioni di italiani non versano nemmeno un euro di IRPEF. Dal 47% dei contribuenti arriva solo il 5% dell'IRPEF. Lo rivela il report di itinerari previdenziali presentato a Roma.
0: La cronaca: i PM di Roma hanno proceduto all'iscrizione nel registro dei primi indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. In base a quanto si apprende, gli indagati sarebbero 7 per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico, il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. L'Italia si prepara al debutto in Nations League contro il Belgio. A Roma questa sera si giocherà la partita che segnerà il ritorno di Roberto Mancini. Ieri all'Olimpico si è svolta la conferenza stampa del commissario tecnico. Sensazioni positive.
0: Per la Formula 1 in questo weekend si corre il Gran Premio dell'Azerbaigian. Programma anticipato di un giorno, quindi la gara sarà sabato. Nelle prime e seconde libere la Mercedes di Russell si è imposta. Dietro di lui il compagno di scuderia Antonelli.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ritrovati da Nico Secchio. Detto, la tendenza per questa giornata di venerdì con un rapido fronte freddo a interessare parti del centro-sud Italia, residui e piogge sul medio Adriatico in corso della mattinata, poi ancora qualche fenomeno anche a sud a sfondo temporalesco. Venti tutti di grecale, migliora qua dalla serata. Altrove al nord e centrali tirreniche, più stabilità e sole. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Travimeteo.

0: I Leave the One Republic per iniziare così, cioè, capito? Un po' come quel Veni, Vidi, Vici di sì. Romaniana memoria, di cesariana memoria, ecco. Un po' quello che potremmo anche dire noi la mattina, perché I Lived, noi abbiamo vissuto e siamo arrivate degli stracci post-mortem qui la mattina a raccontarvelo.
1: È bellissimo come ve lo raccontiamo poi, perché cerchiamo di raccontarvelo sempre con un certo entusiasmo. La programmazione musicale è quella che è, per tenerci vivi fino alle 10, ma anche oltre, perché sappiamo che la nostra programmazione è H24, quindi fantastico, meraviglioso anche questo. Anche questo venerdì 25 settembre, in cui, lo diciamo sempre, ormai il nostro motto, cerchiamo di tenere botta anche insieme ai nostri ospiti, perché oggi non ci sarà la nostra psicologa scortese, però continuiamo a parlare di tecnologia con la nostra Elena Tech, che ci raggiungerà nella terza ora di questo Rock Morning Weekend Edition, e poi un sacco di altre cose, le solite, ma anche novità di cui parlare insieme. 366-6634-466 è il numero per dibattere.
0: Perfetto, voi. Così vi scannate, arrivate già belli carichi al lavoro. Tra pochissimo è What the Fuck, perché giustamente vorrete mica che il mondo giri per il verso giusto il venerdì mattina, no, anche perché poi siamo arrivati al 25 di settembre. Io, come dicevo già altre volte, ho già visto sugli scaffali i calendari dell'avvento, mi aiuto, sale quel brividino. Poi settembre, quindi c'è ancora tutto quel filone, sai, di quando intraprendi nuovi hobby, ed è adesso che vanno a morire male. Quindi io vi aspetto al varco, capito? Dopo un mesetto che hai provato e dici no, forse il calisthenics non fa per me, e parte il what the fuck.
1: Mamma mia, quindi abbiamo provato il calisthenics?
0: No, sia
1: ancora
0: mai.
1: non abbiamo intenzione di fare, vabbè, insomma, ci sono tante altre cose, tipo l'uncinetto.
0: Lascia stare!
1: Ecco.
0: Hai toccato
1: proprio quello giusto, ma io lo sapevo, perché quando si parla di cose per anziani, guarda caso, ci stiamo sempre di mezzo noi.

0: Stefano.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 6:17 sfrecciati, noi prima abbiamo dato qualche piccolo segno di cedimento che poteva essere solo il preambolo di un momento preciso, questo.
4: What the fuck!
5: E quindi 366-663-4466 è il numero per lanciare tutti i vostri what the fuck, per sfogarvi, tipo.
3: Tipo quando decidi di darti a una nuova passione. Lau prima ha citato l'uncinetto, sai, facendo un esempio un po' così. Invece no, è proprio quello. Io ieri sera ero sul divano dicendo adesso faccio una cosa che mi rilassa, vedo un tutorial e faccio l'uncinetto. Okay. Dopo 3 secondi è partito un... Ma vai piano! Cosa sono le catenelle, i punti bassi, what the fuck?

0: No, ma fai l'uncinetto che ti rilassi, fai l'uncinetto che sì, devi contare i punti, ti concentri su quello e ti si svuota la testa. No, ti si riempie di insulti e madonne. Quello è successo a me ieri sera, what the fuck. Però c'è qualcuno che ci dice: salve ragazze, l'uncinetto per anziani? Manco per niente, è un lavoro di precisione, ci vuole una vista buona da vicino. Le nonne ci riescono ancora solo perché dopo 60 anni o più ormai vanno a memoria motoria più che a vista. Insomma, la mano va da sola.
1: Cosa che non abbiamo una buona vista da vicino, almeno per quanto mi riguarda. Buongiorno.
2: Alessio D'Anguilla Sabazia, buongiorno. Buon di... facca al mestiere del papà. Ieri mio figlio più grande di 9 anni e mezzo mi ha fatto arrabbiare come non succede da tempo e io, oltre a sbradargli contro come un leone incazzato, l'ho dovuto mettere in punizione e quindi adesso fino a domenica non potrò uscire di casa se non per andare a scuola.
1: No.
2: E a me non piace sta cosa perché vabbè che sto un papà severo, però non mi piace essere arrabbiato con lui, non gli posso fare coccole, non ci posso giocare, devo mantenere il punto almeno fino a domenica, quindi what the fuck.
1: Mamma mia, dai, disinnesca, impara a disinnescare. Tra l'altro ho scoperto un lungolago bellissimo ad Anguillara Sabazia. Alessio, io non c'ero mai stata, adesso ogni tanto ci passo per lavoro, bello bello veramente, no, altro che braccia. Bello.
0: Ogni
1: bello,
0: riferimento a cose, persone e luoghi.
1: Il campanellismo proprio dei luoghi.
0: È puramente casuale. Beh, poi c'è Jay che lui dice: what the fuck alle zanzare, queste discendenti di Dracula, nonostante le temperature un pochino più basse, sono ancora in giro a cercare di dissanguarmi. Sì.
1: Ancora.
0: E ti aggiungo un what the fuck.
1: Vai.
0: Perché adesso, se tu vai in un qualche supermercato a cercare gli zampironi o qualcosa, non li hanno più perché ti dicono: eh no, ma abbiamo cambiato gli stock, cioè sono stagionali, adesso si va verso l'autunno. Sì, bene, ho capito signor supermercato, ma le zanzare ci sono ancora, cioè attrezzatevi dall'anno prossimo, da quest'anno, a tenere gli zampironi fino a novembre.
1: Signor supermercato, aiutaci tu. Arrivano i Nickelback con Photograph, i vostri what the fuck. 366 663 4466.

0: Photograph e Nickelback su Radio Freccia mentre arrivano tutti i vostri what the fuck. Buongiorno.
1: Buongiorno Juliet, buongiorno Lau. A proposito di zanzare, a me in questi giorni mi ha morsicato una mosca cavallina in tre punti sopra il ginocchio.
0: Ok.
1: E ho dei bossi che sembra essere stato morsicato da una serpente. What the fuck?
0: Addirittura. Ma scusa, la mosca cavallina, io adesso sto cercando di capire.
2: Allora, io adesso ho fatto una ricerca. È un insetto dittero della famiglia Hippoboscide. Sembra una mosca, forse un po' più grossa, ma adesso io vorrei un qualche esperto di insetti e simili all'ascolto che ci faccia una spiega, perché per me rientra nella famiglia mosche, nella famiglia cose che ronzano.
0: Mamma mia, sentiamo quest'altro. Buongiorno.
3: Buongiorno Freccia d'Artagnan, what the fuck a questo raffreddore mal di gola che arcignamente si stanno attaccando alle corde vocali, ma io in tutti i modi sto cercando di debellare con spray, caramelle, senza antibiotici, anche perché stasera si parte, si va all'Ottoberfest, quindi l'antibiotico è controindicato.
0: Ecco, giustamente.
3: Buona giornata a tutti.
0: Preserviamo questo fegato, portati Juliet che lei voleva venire.
2: Esatto, andiamo assieme all'Ottoberfest, posso dire, io garantisco scarsi risultati di tenuta dell'alcol, questo potrebbe essere un problema per molti.
0: Basta che prendi l'antibiotico, capito? Poi
2: a posto,
0: dopo.
2: Così non entro neanche dai cancelli, vado storta prima, finisco da qualche parte, lì ribaltata fuori dall'Ottoberfest. No, più che altro, tanto guarda, l'hai già trovata la soluzione, cioè per quello che combinerai ti dimenticherai anche di averlo avuto il mal di gola. Eh?
0: Ah, vedi, ok, a posto. Dalla nostra top 20 gli Strokes con Lolly in the Future e i vostri what the fuck.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Alle 6.34 tra tutti i nostri What the Fuck abbiamo un messaggio da parte di Angela per Alessio. Buongiorno.
2: Buongiorno Frecciati. Alessio, un messaggio per te. Tieni duro, non mollare, perché poi quando diventano adolescenti o maggiorenni come i miei, son cavoletti di Bruxelles amari. What the fuck?
3: Noi senza volerlo siamo riusciti a trasformare anche il what the fuck in un momento di dibattito, perché Angela dà ragione a Alessio sul fatto del se dai una punizione tieni il punto, qualcun altro dite a quel papà che togliere l'affetto per educare è abuso emotivo, e lo dice pure in diretta nazionale.

0: Smell Good, No Doubt, quando ci sono i vostri WTF al 366-663-4466, un po' di tutti i tipi, e fanno sempre molto, ma molto sorridere in tanti casi, perché ci portate proprio dentro le vostre vite. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, ma un bel WTF a sti codici. Per i biglietti degli Oasis, che mannaggia, ancora non arrivano. Dai, ci sono ancora due giorni di speranza.
1: Dai.
2: Marco da Brescia.
1: Senti, ma io posso lanciare un what the fuck invece a tutti quelli che mi scrivono quotidianamente, amici, ma a te è arrivata l'email, è arrivato il codice? No, non mi è arrivato, e se non mi arriva a questo punto sai che ti dico, sti cavoli.
0: Esatto, siamo tutti sulla stessa barca, credo, perché chi per solidarietà, chi per reale interesse, chi per dai ci provo io, al massimo se a me danno la possibilità li compro per te i biglietti, ci abbiamo provato, e penso che a nessuno di quelli che io conosca sia arrivato ancora il codice. Adesso ho la conferma anche sulla.
1: Ma infatti è una leggenda, poi dipende dalla città che hai scelto, ho capito questa cosa. Qualcuno è arrivata all'email, però per esempio non è su Roma, è su Barcellona, è da capire un attimo.
0: Vedi.
1: Vabbè, guarda, non lo so.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciati, il mio WTF va a mio figlio che è partito ieri mattina alle 2 per andare in Austria, partendo dalla Sicilia, per andare a fare una gara di parkour in Austria. Il problema è che mi ha chiamato ieri sera alle 7 dicendogli: papà, vedi che sono atterrato, va tutto bene, alle 7 di sera dalle 2 di mattina. Ok, what the fuck.
1: Insomma, un bel viaggetto dalla Sicilia all'Austria per andare a fare parkour, poi nemmeno una cosa delicata, devi pure faticare dopo tutto il viaggio.
0: Ma figliolo mio bello, ma il parkour sulla scala dei turchi, non ti piace farla? Non lo so, cioè nel senso, in Austria devi andare a far parkour, ti butti giù dalle Alpi, non l'ho mica capito.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: I Greta Van Fleet con So You Stand dalla nostra Top 20 alle 6.50 quando arriva il momento del WTF official.
2: Oggi si litiga a livello di date tra i big della musica a livello mondiale. Una band sono gli U2, a noi molto vicini. L'altra è Taylor Swift, pop star internazionale, perché proprio oggi esce il nuovo singolo annunciato un po' anche a sorpresa di Taylor Swift, Patient Zero, ma tutti sanno che oggi sarebbe stata la data in cui veniva annunciato il nuovo album, la festa per i 50 anni di U2, il nuovo singolo. Loro hanno avuto forse un po' di paura, perché le date in cui si muove Taylor Swift forse è bene evitarle, perché altrimenti in un modo o nell'altro lei ti mangia. E allora, what the fuck, cosa hanno fatto gli U2? Hanno anticipato a ieri l'uscita del singolo e l'annuncio dell'album Carnaval de Luz, che invece uscirà a novembre. Quindi un po' scheramanzia, un po' rosicamento, hanno detto Taylor Swift, what the fuck?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le sette sfrecciati, ora di colazione, caffettino, vesti i bimbi, porta i bimbi, scarica i bimbi, butta i bimbi, saluta la maestra e saluta il capo. Questa è la mattina che io mi immagino voi facciate. Posso dire, sì. Anche se iniziamo prima, ma forse la nostra va un po' meglio.
2: Dici, ma per il discorso bimbi o perché? Ma noi buttiamo altre cose, non buttiamo i bimbi, non lasciamo i bimbi, buttiamo magari qualche what the fuck che già abbiamo lanciato e che tornerà domani, quindi basta what the fuck, perché poi in questa seconda ora del Rock Morning Weekend Edition torna invece il momento dell'attualità, quindi restate sintonizzati con noi. Siamo anche in radiovisione dal canale 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky HD. Tra pochissimo tornano le news, subito i Clash.

0: 17 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci, lo ha affermato il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox News in merito a una domanda sulle sue previsioni relative alla fine del conflitto.
0: Torniamo in Italia, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge sulla scuola che prevede l'introduzione di un tetto del 30% alla presenza di alunni stranieri nelle classi e il divieto di burka e niqab. Previste sanzioni fino a 1.000 euro invece per le famiglie che non seguono percorsi di apprendimento della lingua italiana. Norme di buonsenso che evitano le classi ghetto, secondo la premier Meloni. Un decreto vergogna invece per la segretaria del PD Schlein.
1: E sono 24 milioni gli italiani che non versano nemmeno un euro di IRPEF su 42 milioni di contribuenti complessivi. Lo rivela il report di Itinerari Previdenziali presentato a Roma. Dal 47% di chi paga le tasse sul reddito arriva solo il 5% dell'IRPEF.
0: La cronaca, i PM di Roma hanno proceduto all'iscrizione nel registro dei primi indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. In base a quanto si apprende, gli indagati sarebbero 7 per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico per il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma l'esordio dell'Italia del nuovo commissario tecnico Roberto Mancini nella Nations League. Avversario di turno il Belgio. Fischio d'inizio alle 20:45. Ve la racconteremo su RTL 102.5 nello speciale Noi dire gol.
0: La Formula 1 oggi alle 10:30 in programma le terze prove libere del Gran Premio d'Azerbaigian. Alle 14 invece le qualifiche. Domani, circostanza inedita, si correrà la gara. Per il momento per le news è tutto. Ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ritrovati da Nico Secchiodetto. La tendenza per questa giornata di venerdì, con un rapido fronte freddo a interessare parti del centro-sud Italia, residue e piogge sul medio Adriatico in corso della mattinata, poi ancora qualche fenomeno anche a sud a sfondo temporalesco. Venti tutti di grecale, migliora qua dalla serata. Altrove al nord e centrali tirreniche, più stabilità e sole. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Travimeteo.

0: calendario alla mano, 25 settembre per Milano vuol dire solo una cosa: sì, siamo tornati a fatturare, quello ovviamente, sì, si è chiusa la Beauty Week, si è aperta la Fashion Week.
1: Ok, a posto. E cosa emerge da questa Fashion Week, dato che lei è su Milano, io insomma la osservo da qui, dai nostri media.
0: Tanto disagio emerge, mi verrebbe da dire, appunto, come al solito. Però a parte gli scherzi, per chi è appassionato di questo ambito, che genera anche un indotto non indifferente, è un appuntamento imperdibile. Bello, va detto, in un modo o nell'altro, lo spettacolo Vogue World, che è stato diciamo un po' l'apertura di martedì sera, dove sono stati invitati tutti gli stilisti che erano seduti in prima fila. Qualcuno ha già azzardato un potrebbe essere un doppione di quella famosa foto sulla terrazza, diciamo, della Rinascente, sostanzialmente, sì, fatta con gli stilisti degli anni 80-90, quello che era.
1: Ok, bello.
0: Qualcuno ha storto un po' il naso dicendo sì, ma andiamoci piano.
1: Ma perché?
0: Come dire, quelli di adesso non sono gli stilisti di una volta.
1: Vabbè.
0: Anche un po' per, sai, la questione italianità o meno, questa
1: certo
0: cosa.
1: Certo, certo, certo. Vabbè, io invece stavo dando un'occhiata a quello che è il mondo delle modelle, perché ho visto ieri un video, mi è apparso davanti, con tutte queste modelle che stanno lì a fare i casting, sperando comunque di entrare, di essere scelte per questa Fashion Week. Però tra le tante, tra le top model, mm-hmm, diciamo, protagoniste proprio di questo evento, c'è Laila Asanovic, la fidanzata del carotone nostro, Yannick Sinner, che già abbiamo, io ho cercato di seguire un po' durante gli internazionali di tennis, non ho avuto modo di incontrarla, non ho avuto modo di incontrare nemmeno lui, se non en passant sul ponte del Foro Italico, però insomma, ecco, ci sarà lei, bellissima, bravissima, e che le dobbiamo
0: ma niente
1: dire,
0: niente, perché loro cercano di entrare nella Fashion Week, noi cerchiamo di entrare nei vestiti. Quando le incontriamo, ecco, ci viene la cervicale per il tanto guardare in su, cosa devi dire?

0: scommetto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
1: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
6: Radio Freccia.
7: Alle 7.18 al Rock Morning Weekend Edition si parla di attualità, ma prima attenzione sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
8: Parlando di attualità invece ci concentriamo sugli ultimi via libera da parte del Consiglio dei Ministri, uno in particolare per quel che riguarda la scuola, cioè limite il tetto massimo di 30% alla presenza di alunni stranieri nelle classi. Questo è stato motivato sulla base di diverse segnalazioni da parte di genitori: troppi bambini stranieri potrebbero rallentare l'apprendimento. Qualcun altro però dice è il modo per farli integrare. 366 663 4466, a voi la parola.

0: Limite, tetto massimo del 30% di studenti stranieri con competenze linguistiche insufficienti nelle classi. Stiamo dibattendo di questo stamattina, anche se bisogna fare un po' di precisazioni, perché da questo computo sono esclusi, per esempio, gli studenti già nati in Italia, gli studenti arrivati in un secondo momento ma che hanno frequentato almeno 2 anni di asilo in Italia o 3 anni delle scuole con successo, quindi vuol dire senza bocciature. Questo fa scendere, e non di poco, il tasso di classi interessate, perché se sono 34.000 le classi in Italia con più del 30% di studenti stranieri, di prima, di seconda generazione, stranieri in generale, sono solo, tra virgolette, 20.000 quelle con studenti che rientrerebbero in queste restrizioni, quindi con studenti che sono arrivati magari anche dopo la nascita. È un conto già molto diversificato. Quello che ci si chiede anche è il come si risolve questa cosa mettendo questo tetto.
1: Esatto, lo stiamo chiedendo a voi al 366-63-4466. Già stanno arrivando tantissimi messaggi, però per andare un pochino a stringere i numeri rispetto a quelle che sono le scuole primarie e le scuole secondarie, per quanto riguarda la scuola primaria, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia oppure che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare appunto il 30% del totale in ciascuna classe prima, quindi parliamo soltanto della prima classe. Per quanto riguarda dalle scuole secondarie di primo e di secondo grado, il tetto del 30% nelle classi prime riguarda solo quegli studenti con cittadinanza non italiana. In breve, sono esclusi dal 30% gli alunni di medie e superiori che hanno avuto un buon rendimento scolastico. Quando si attuerà questa cosa? Dal 2027-28, in cui le scuole dovranno provvedere autonomamente, quindi decideranno loro di loro sponte, ad avviare questa novità e a partire così. In caso poi di iscrizione in corso d'anno, le istituzioni scolastiche provvederanno all'inserimento degli alunni e degli studenti in classi nelle quali la presenza di alunni e di studenti stranieri non superi quel tetto del 30%. Ne continuiamo a parlare con voi.

0: di andare a cercare di capire come potrebbe essere riorganizzata la scuola alla luce di questo tetto del 30% nelle classi per gli stranieri, perché sembra essere ancora un po' fumosa. Leggiamo un po' dei vostri messaggi. Qualcuno dice: il limite al 30% è inattuabile, è solo uno slogan elettorale. Nei quartieri a maggioranza straniera, dove nelle scuole vicino casa sono a maggioranza straniera, cosa faranno? Deporteranno i bambini in altre scuole più lontane per avere il tetto del 30%?
1: Esatto, sentiamo, buongiorno.
2: Ah, la questione potrebbe essere più semplice di quello che è. Allora, vogliono mettere un tetto del 30% per gli stranieri perché rallentano? Va bene, mettiamo anche un tetto del 30% di quelli che rallentano per altre cose, tipo quelli che fanno casino, quelli che si addormentano in classe, quelli che rompono le scatole tutto il tempo, perché comunque mia figlia alle medie, seconda media, ha già questi problemi e sono qua sempre tutti italiani che rompono le scatole in questo modo. E non è da quest'anno, è dalla prima elementare.
1: Si parla di un discorso di apprendimento qui in questo caso, perché stiamo parlando di studenti che hanno difficoltà linguistiche, quindi oltre a creare un problema di apprendimento all'intera classe, logicamente restano indietro anche loro, perché non riescono ad andare avanti da un punto di vista anche di apprendimento di altre materie, giusto?
0: Esatto, nel momento in cui però questo tetto dovesse essere superato, ci chiedevamo prima, cosa si fa? Ecco, le scuole dovrebbero agire per un principio di prossimità, cioè localizzare, far cambiare scuola, tradotto in soldoni, agli studenti che superano questo tetto. Anche lì bisognerebbe decidere in base a quale criterio, io sì e tu no, se siamo in tanti oltre, e mandarli in una scuola vicina, comunque la più vicina possibile, oltre a quella per la residenza. Se questo non dovesse essere possibile per tutta una serie di dinamiche poi da dimostrare, allora saranno i presidi a doversi prendere l'incarico di organizzare dei corsi extra di italiano. Capite che il condizionale l'abbiamo usato tanto, gli step sono tanti, sono complicati, le cose da dimostrare pure. Quello che si chiedono tutti è: cambierà qualcosa?

0: Radio Freccia.
1: Le 7.34 continuiamo a parlare di attualità con voi e stanno arrivando tantissimi messaggi al 366-6634-66. Buongiorno Daniele.
2: Ma mia moglie è un insegnante delle elementari, lei si è sempre lamentata del fatto che se una classe di 25-27 bambini ce ne fossero tipo 20 stranieri che parlavano male l'italiano, quindi non ci vedo nulla di male a fare classi più piccole, molto più piccole, perché 25-26 bambini sono ingestibili da un insegnante, con magari una metà e metà di ragazzi italiani e ragazzi stranieri, in modo che tutti riescano ad andare avanti per bene con l'apprendimento della lingua e del programma in generale.

0: Tanti messaggi, dibattito aperto al 366-663-4466, tanti ci scrivono come per esempio questo sfrecciato sfrecciata: ci siamo trasferiti dall'Italia alla Svizzera tedesca, quando siamo arrivati i miei figli hanno fatto una scuola speciale per imparare la lingua prima di essere ammessi in quella normale. Mi sembra giusto, non vedo perché l'Italia dovrebbe essere differente.
1: Buongiorno Enrico.
2: Ciao sfrecciati. Visto che il problema si parla proprio dell'apprendimento e del rallentamento nell'apprendimento, secondo me basterebbe fare un esame di ingresso agli stranieri che si affacciano alla scuola e poi metterli nella classe adeguata, quindi anche inferiore se in base alla loro età. Secondo me si risolve meglio così. Ciao Enrico da Rovigo.
1: Ok, questa è una proposta. Parlavamo fuori onda anche di un corso propedeutico magari per questi studenti stranieri, non un corso a pagamento ovviamente, ma un corso fornito dalla scuola pubblica. Utopia al momento, probabilmente sì.
0: Sì, anche perché probabilmente se da una parte c'è chi dice è un provvedimento esclusivamente razzista e quindi lasciamo tutto com'è, dall'altro lato qualcuno dice il problema esiste. Forse c'è anche la via di mezzo, faccio l'avvocato del diavolo, del riconoscere che il problema esiste, ma trovare una soluzione per risolverlo. Ci scrivono anche degli insegnanti, ci dicono: buongiorno, io insegno in provincia di Milano, di alunni stranieri ne ho molti, vi assicuro che non sono loro a rallentare la didattica, servono più fondi per avere insegnanti di italiano per stranieri, per seguire gli alunni arrivati da poco in Italia, e ricordiamoci che senza questi bambini molte scuole chiuderebbero per iscrizioni insufficienti e quindi si perderebbero posti di lavoro.
1: Probabile. Fabio Davigevano ci scrive: conosco un sacco di gente che ha iscritto i loro figli alle scuole elementari statali con tutti i buoni propositi.

Non siamo razzisti, è giusto che ci siano varie etnie, bla bla bla, per poi dopo 2 mesi iscriverli nelle scuole private, perché in quei 2 mesi non avevano fatto nulla, dato che l'80% degli alunni non parlava nemmeno l'italiano. Basta ipocrisia, ci scrive Fabio. Continuate 366 663 4466.

0: Continuiamo il dibattito con voi, tantissimi messaggi arrivano al 366-6634-466 come quello di Marta, buongiorno.
1: A me viene da dire attenzione anche a non nasconderci dietro un po' la scusa dell'apprendimento, perché nessuno si sognerebbe mai di fare questa limitazione ad esempio a studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, i noti DSA. Semplicemente si fa quello che si è sempre cercato di fare, si cerca di integrare gli studenti con programmi specifici che tante scuole hanno in aggiunta. Poi la scuola dovrebbe essere uno dei principali mezzi dell'integrazione, quindi no, a me questa cosa non piace. Marta da Brescia.
2: Ecco, noi ci siamo anche fatte una domanda, cioè in percentuale quanti possono essere gli stranieri, quanti i ragazzi, i bambini di DSA nelle scuole. Sono dei dati da prendere un po' con le pinze, ma gli stranieri sono circa il 12% del totale, i DSA il 5,5%, quindi quasi la metà, sono parecchi in meno. Intanto arrivano anche altri messaggi, per esempio ci dicono: è un provvedimento razzista e discriminatorio, se la discriminante fosse davvero la conoscenza della lingua, come dicono dal governo, questa valutazione dovrebbe essere fatta su tutti senza distinzione e poi fare un gruppone di scarsi, tra virgolette, da distribuire su tutte le classi.
0: Buongiorno Agostino.
3: Buongiorno Sfrecciati, allora io ho fatto servizio nei centri di accoglienza e lì all'interno vi posso garantire che i corsi propedeutici all'insegnamento dell'italiano li facevano, ma puntualmente erano

0: avanti, non perché mancavano fondi o perché non c'erano i servizi, ma perché non c'era interesse.
1: Sì, perché prima anticipavamo al fatto che una di quelle soluzioni potrebbe essere avviare dei corsi propedeutici della lingua italiana da parte delle istituzioni pubbliche.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 7.51 chiudiamo la nostra rubrica di attualità con il messaggio di Barbara che ci scrive: buongiorno, riguardo la scuola ci sono già le leggi per gli inserimenti mirati a scuola, non c'è bisogno di un'ulteriore legge, ci sono i corsi di alfabetizzazione per stranieri, gli L2, quindi cosa manca? I soldi. Ecco, questo è il suo punto di vista, che penso anche abbastanza generale.
2: Purtroppo sì, poi bisogna sempre dire che è difficile nel momento in cui ci si interfaccia con delle famiglie intere, perché un conto è avere a che fare solo con un bambino, un conto con la famiglia, cioè si può insegnare anche l'italiano ai figli, ma bisogna sperare di riuscire a interfacciarsi anche con i genitori. Quello è uno scoglio ancora in più. Un passo dopo l'altro, forse anche con il tempo ce la possiamo fare.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 8 sfrecciati, buongiorno da Lauda Juliet, da Radio Freccia tutta, con i vostri deliri, i nostri. Noi in Fuori Onda facciamo gossip, facciamo cose varie. No, perché sai che c'è sempre la missione finanziaria da trovare, quindi
2: ancora. Aggiorniamoli perché non lo sanno tanti.
1: Effettivamente, allora, sentite, adesso, finanzieri all'ascolto, conoscenti della Guardia di Finanza, Unità Cinofila di Milano. Pure. È partita una cosa che, guarda, se lo becco, poi non mi vengano a dire che sono loro quelli bravi a stalkerare la gente.
2: Ecco, ecco appunto. La vedremo presto con un anello al dito, possiamo dirlo, dai. Dai, su, lo vogliamo tutti. Terza ora della Rock Morning Weekend Edition. Tra pochissimo torna il nostro momento ricerchina che vi piace tanto. Poi Elena Tech e poi un altro momento che vi piace tanto, ovvero quello delle dediche e richieste. Invece tra pochissimo le news. Subito Survivor, Eye of the Tiger.

0: Le 8 e 4 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci, lo ha affermato il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox News in merito a una domanda sulle sue previsioni relative alla fine del conflitto.
0: Torniamo in Italia, sono 24 milioni gli italiani che non versano nemmeno un euro di IRPEF su 42 milioni di contribuenti complessivi. Lo rivela il report di Itinerari Previdenziali presentato a Roma. Dal 47% di chi paga le tasse sul reddito arriva solo il 5% dell'IRPEF.
1: Il Consiglio dei Ministri ha approvato anche il decreto legge che evita il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano. Lo riferisce una nota del MIT. Grande soddisfazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che aveva chiesto un intervento mirato al governo per tutelare la mobilità di cittadini e imprese.
0: E si sono aperte le porte del carcere di Varese per Riccardo Bossi, il primogenito del fondatore della Lega. Deve scontare complessivamente 5 anni e 9 mesi di condanne accumulate. Bossi Junior era stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza.
1: I PM di Roma hanno proceduto all'iscrizione del registro dei primi indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. In base a quanto si apprende, gli indagati sarebbero 7 per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico, il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
0: Lo sport, il calcio, questa sera allo Stadio Olimpico di Roma, l'esordio dell'Italia del nuovo CT Roberto Mancini nella Nations League, avversario di turno il Belgio, fischio d'inizio alle 20:45.
1: E per la Formula 1, oggi alle 10:30 in programma le terze prove libere del Gran Premio d'Azerbaigian, alle 14 le qualifiche. È tutto, il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ritrovati da Nico Secchio. Detto, la tendenza per questa giornata di venerdì, con un rapido fronte freddo a interessare parti del centro-sud Italia, residui e piogge sul medio Adriatico in corso della mattinata, poi ancora qualche fenomeno anche a sud a sfondo temporalesco. Venti tutti di grecale, migliora qua dalla serata. Altrove al nord e centrali tirreniche, più stabilità e sole. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Travimeteo.

0: Ecco, questi tamburi che a me ricordano molto ogni volta l'ombelico del mondo, il nostro buon Jovanotti.
1: Vero.
0: Ma siamo su Radio Freccia, quindi le sonorità possono essere quelle, ma il pezzo tutt'altro. È arrivato il momento della nostra ricerchina. Diamo lavoro, ecco, a questi quattro ricercatori che se no ci fuggono, non lo so, in qualche paese nordico.
2: Esatto, perché a quanto pare stare accanto a chi si ama fa venire sonno, e lo dimostra uno studio fatto dall'Australia University. Quindi significa che quando siamo accanto a chi amiamo, il cervello rilascia ossitocina, il cosiddetto ormone del legame, una sostanza che riduce i livelli di stress e aiuta a sentirsi più tranquilli e protetti. Ma dai!
0: Ma non l'avremmo mai immaginato, cioè quell'abbiocchino che ti prende quando sei con delle persone che poi io l'ho sempre tradotta in, cioè non è tanto il voler bene, ma magari ti fidi e allora abbassi la guardia e dormi. Poi sì, ci sono anche quelli che hanno attacchi di narcolessia, ma quella è un'altra cosa, cioè ecco, non è però che vuoi bene per forza all'autista dell'autobus e ti addormenti lì dentro.
2: Sì, infatti, poi secondo me ci sono quelle sottocategorie di persone che per esempio si rilassano accanto alla persona amata, sì, però solamente quando sono abbracciati, tipo a C, non so se hai presente, a C, tipo mi abbracci da dietro, e quindi il fatto di sentire le spalle protette, sentirmi protetto alle spalle, protetta, protetto, mi dà questo senso comunque di relax maggiore.
0: Vedi, ecco, poi ognuno ha il suo modo di chiamarlo, a C, a cucchiaino, a cucchiaio,
2: gnocchetto.
0: Io sto invece valutando il fatto che quando qualcuno mi sta troppo vicino, cioè manina, ancora te lo tollero, 5 minuti, ma poi tu mi devi lasciare, perché io ho bisogno dei miei spazi, altrimenti diventi il mio gatto che mi si avvinghia al polpaccio ogni sera e lui deve dormire così. Infatti io lo dico come è andata a finire, stanotte il mio gatto si è preso una pedata, poverino.
2: No,
0: se mi volete proprio tanto bene, statemi vicino a dormire tanto.
2: Comunque ci sono tantissime scuole da questo punto di vista,

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Radio Freccia.
9: Le 8:18 ancora Rock Morning Weekend Edition con Juliet Lau fino alle 10. Io direi di mettere da parte le nostre ricerchine, anche perché mi si è alzata la glicemia con i vostri messaggi. Silvia ci scrive: ecco perché dormo tantissimo, perché amo mio marito. Quindi loro dormono a C, praticamente a gnocchetto, forse.
10: Questi però. Ci abbiamo, questi ci teniamo. Facciamo che invece tra pochissimo andiamo su qualcos'altro, che anche lì c'è chi ha un amore spasmodico per la tecnologia, chi invece cerca di sopravviverle come facciamo noi. E allora anche per quello arriva ogni venerdì a trovarci la nostra Elena Tech, che ci dà qualche consiglio, ci mette in guardia da qualche nuova devianza della tecnologia. Un pezzo, Creed, My Sacrifice, e siamo con lei.

0: L'appuntamento del venerdì è con la tecnologia e ovviamente con la nostra Elena Tech. Buongiorno.
1: Ciao Elena.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Sì, torniamo oggi a parlare di tecnologia, in particolare di truffe, perché sì, se seguite l'appuntamento con la tecnologia qui su Radio Freccia il venerdì, sicuramente sarete preparatissimi a riconoscere le truffe di phishing di cui parliamo a cadenza regolare. Ecco, c'è un aggiornamento su tre truffe che stanno girando moltissimo in questo mese di settembre. Quindi volevo mettervi in guardia, perché così se vi arriva una di queste sarete già allertati, potrete avvisare vostro cugino. Insomma, fate girare la voce, è anche questo il vostro dovere. Allora, una che sta girando moltissimo riguarda un rimborso della TARI, la tassa sui rifiuti. In pratica si riceve un messaggio, che può essere un SMS o una mail, con un link per andare a riscattare i nostri soldi, perché ovviamente adesso si rientra, no, a settembre, si ricomincia a lavorare, magari ricominciano le cose da pagare. Questa truffa cerca di farci gola con dei soldi che ci devono arrivare. Ci dice che c'è un rimborso di una novantina di euro di TARI che dobbiamo riscattare. Dentro questo messaggio, questa mail, c'è un link che ci porta su un portale che è praticamente in tutto e per tutto simile all'aspetto a quello della dove pagare PagoPA per la TARI. Bisogna stare attenti innanzitutto a guardare l'URL, quindi l'indirizzo nella barra degli indirizzi, per vedere che cosa c'è scritto, perché sarà sicuramente diverso da quello ufficiale di PagoPA. E poi un'altra cosa che dovrebbe farci insospettire è che ci vengono chiesti i nostri dati, quindi nome, cognome, codice fiscale, ma ci vengono chiesti anche i dati di pagamento, quindi il numero della carta di pagamento e il CVV, quel codice di tre cifre che di solito noi mettiamo per fare i pagamenti online, non per ricevere delle cose. Di solito per riceverle basta l'IBAN, no?
0: Già questo esatto. Dovrebbe essere un bel campanello d'allarme. Facciamo così, Elena, resta con noi il tempo di una canzone, poi continuiamo a fare il punto su queste nuove truffe per non incapparci.

0: Truffe phishing, aggiornamenti su tre truffe che stanno girando a settembre. Continuiamo a fare il punto con la nostra Elena Tech, giusto?
1: Esatto, parlavamo del rimborso di quella della Tari, a cui stare attenti perché in generale comunque non ci devono mai chiedere il CVV, perché quello è un codice per pagare e non per ricevere i soldi. Un'altra truffa che sta girando proprio in questo momento riguarda una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di non meglio specificata natura, così ci fa venire anche un po' di ansietta. Anche questa arriva via SMS o via mail, cliccandoci sopra si entra nel sito dell'agenzia, no, un sito simile all'Agenzia delle Entrate, che ci chiede sempre i nostri dati, perché quello in questo caso è lo scopo. Mi raccomando, andate sempre a vedere l'URL e soprattutto tenete presente che per le comunicazioni fiscali non c'è nessun sito alternativo, bisogna entrare autenticandosi nell'unico portale ufficiale dell'Agenzia delle Entrate. La terza di cui vi parlavo invece riguarda il bollo, perché c'è una comunicazione che ci dice di andare sul sito ACI perché abbiamo pagato di meno un bollo, dobbiamo andare a ridargli dei soldi. Anche in questo caso non fidatevi e ricordate che per entrare nel sito ACI, come d'altronde nel cassetto fiscale, serve autenticarsi con lo SPID o la CIE, quindi dei metodi che chiaramente sui siti truffaldini non sono implementati. Quindi fatevi due domande su queste cose e non date i vostri dati in giro, mi raccomando.
2: Ecco, ottimo. Questo è sempre il reminder da tenere in mente, cioè non diamo dati in giro, già ne hanno in lungo e in largo ovunque, non diamoglieli, regaliamoglieli così facilmente anche noi, no?
0: Esatto, tra l'altro quella dell'Agenzia delle Entrate è quella che ho ricevuto qualche tempo fa anch'io, di cui vi parlavo
1: di
0: onda. Sì. Però l'ho sgamata perché non era scritta in italiano, per esempio.
1: Ecco, quella è sicuramente una delle cose a cui fare attenzione, anche se ormai con l'intelligenza artificiale diventa sempre più semplice scrivere anche in altre lingue, spesse volte sono sgrammaticati questi messaggi.
2: Allora facciamoci attenzione, tanto noi l'appuntamento al venerdì con la nostra Elena Tech ce l'abbiamo. Grazie Elena.
0: Ciao Elena.
1: Ciao.
3: Cranking out another 90s jam. Wish I could do something new, but nobody wants to hear that. They just want the classics. Can't blame them, really. Something special about

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Radio Freccia.
8: Le 8.36 sfrecciati, si passa da un momento a un altro, così come dei funamboli sul filo, ma si va verso qualcosa che a voi piace, perché sono le dediche, le richieste. Vai! Appuntamento breve breve. E il numero è sempre lo stesso, 366-6634-66, per le vostre dediche e richieste, che non devono essere canzoni rock, non devono essere dedicate a noi, non devono essere dedicate a voi stessi. Intanto di Ataris, The Boys of Summer.

0: Dediche richieste al 366-663-4466. Qui sta arrivando veramente un po' di tutto. Gente che salva matrimoni, relazioni, gente che sta preparando le valigie. Perché Alex da Milano ci dice: buongiorno ragazzi, io vorrei dedicare ai miei amici Beppe e Mirko, che appunto stanno preparando le valigie perché domani si parte per Singapore. Allora, il Club de Belugas, all aboard. What you see passing by, well it sure to gratify. By the sea, in the sand, listen to that Dixie band. Ah, che bello questo. Gli anni, cos'era, delle collane lunghe e delle gonne corte.
1: Sì, è vero. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno a tutti sfrecciati, da Marco Caramba da Castelnuovo Magra. Dedico e va di Alberto Sordi a quel fenomeno del mio collega che oggi non è venuto al lavoro, è toccato venirci a me al posto suo, tanto so che mi ascolta.
1: Ecco.
2: Ciao collega caro.
1: Ciao. Ciao.

0: sarai la mia metà, ma sì, non parli.
1: La metà, la metà, giustamente il collega.
0: Ho la mia tre quarti.
1: Ci mancava questo Albertone, grazie.
2: Assolutamente sì. Beh, ma qualcun altro che fa dei saluti?

0: di un certo spessore. Buongiorno.
1: La sigla buongiorno. Di Lupo Alberto per il nostro capo Alberto.
0: Ecco, non fa una
2: cane,
0: piega.
2: Cane, gatto, vai. Gatto, lupo, lupo.
0: Giusto.
2: Dietro questo io ci ho sempre visto una grandissima creatività, sì. Cioè un ante litteram di quello che adesso potrebbe essere classificato brain rot, perché cioè, tu immaginati un lupo che sta assieme alla gallina con i topi, quelle le talpe che gli fanno la morale, cioè è assurdo.
0: Aiuto.

0: Radio Freccia.
1: Alle 8.51 chiudiamo il nostro momento di dediche e richieste con il messaggio di Andrea e Michele dalle Marche che ci scrivono: ciao, vorremmo dedicare a nostro padre con cui siamo in macchina la certa di Caparezza.
2: Perfetto, la certa loro, questa.
1: Sì, sì, sì.
2: È la stessa cosa che canta Loro T9, nemmeno un rimorso, nemmeno un rimpianto.
1: No, infatti, però era bello così.
2: Però ci siamo arrivati, no, certo. Esatto. Beh, dediche e richieste torna domani, come al solito dicevamo, da questa nuova stagione, un attimo prima rispetto a oggi, il sabato e la domenica, ma ci sono lo stesso.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 9 in punto sfrecciati, un'altra oretta da passare assieme dove? Su Radio Freccia, perché altrimenti non sareste sfrecciati. Con Lau, con Juliet, con... oggi non possiamo dirlo, la nostra psicologa scortese, l'abbiamo mandata a lavorare per davvero.
2: A quanto pare ogni tanto qualcuno lavora veramente rispetto a noi, però ci siamo noi appunto, Juliet e Lau, se possono bastare fino alle 10 per un'altra oretta insieme in cui parleremo di tantissime cose. Ora vedremo che ancora non improvvisiamo, ci piace improvvisare così.
1: Dai, vedi, tutto sommato possiamo provarci, in qualche modo si farà, dicono quelli bravi, no? Adesso però un pezzo che non serve improvvisare è quello che dice. Tutti tirano giù il finestrino, alzano un po' il volume, mettono fuori il braccetto e cantano.

0: Le 9 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Secondo il New York Times, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. L'Iran è pronto ad attuare il piano non appena gli americani daranno il loro assenso, ha affermato Araghchi.
1: Torniamo in Italia. Sono 24 milioni gli italiani che non versano nemmeno un euro di IRPEF su 42 milioni di contribuenti complessivi. Lo rivela il report di itinerari previdenziali presentato a Roma. Dal 47% di chi paga le tasse sul reddito arriva solo il 5% dell'IRPEF.
0: E si sono aperte le porte del carcere di Varese per Riccardo Bossi. Il primogenito del fondatore della Lega deve scontare complessivamente 5 anni e 9 mesi di condanne accumulate. Bossi Junior era stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita, truffa indebita, percezione del reddito di cittadinanza.
1: E sono 7 le persone indagate per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'ipotesi di reato è omicidio colposo per la violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lunedì invece sarà affidato l'incarico per l'autopsia.
0: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma l'esordio dell'Italia del nuovo commissario tecnico Roberto Mancini nella Nations League. Avversario di turno il Belgio. Fischio d'inizio alle 20:45. Il racconto della gara su RTL 102.5 nello speciale Noi dire gol.
1: Per la Formula 1 invece oggi alle 10:30 sono in programma le terze prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian. Alle 14 invece le qualifiche. Domani, circostanza inedita, si correrà la gara a partire dal alle 13. Nelle libere di ieri il più veloce è stato George Russell su Mercedes. Per il momento, per quanto riguarda l'informazione, è tutto. Ora linea al meteo.
2: Radio Freccia meteo.
3: Ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di venerdì, con un rapido fronte freddo a interessare parti del centro sud Italia, residui e piogge sul medio Adriatico in corso della mattinata, poi ancora qualche fenomeno anche a sud a sfondo temporalesco. Venti tutti di grecale, migliora qua dalla serata. Altrove al nord e centrali tirreniche, più stabilità e sole. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Travimeteo.

0: li abbiamo messi, hanno suonato, voi avete fatto headbanging, adesso col torcicollo andate a lavorare, no? Però in mezzo a tutte queste mazzate che vi tiriamo, oltre agli Iron Maiden, siamo incappati anche nella giornata mondiale di oggi. Posso dire, una volta tanto è qualcosa di carino.
1: Ok, perché oggi 25 settembre a quanto pare è la giornata internazionale dei sogni. Noi siamo partite con l'idea dei sogni onirici, quelli notturni che facciamo un po' tutti ma che non ci ricordiamo, perché abbiamo capito che tantissimi sogni che facciamo ovviamente non li sappiamo raccontare poi l'indomani. E questa è una problematica, perché ci dicono che non ci basiamo più su questi sogni anche per sognare ad occhi aperti, per fare i nostri progetti di vita. E a cosa serve bene male questa giornata mondiale? È appunto un evento fondato, pensate, nel 2012 dalla Columbia University, e vuole incoraggiare proprio e ispirare le persone di ogni età a credere nei propri obiettivi e desideri, partendo dai sogni notturni. Però dicono,
0: ci sta, da qualche parte bisognerà pur partire, anche perché leggevo qui che noi passiamo 6 anni della nostra vita in media a sognare, e sono, cioè, quando dicono, ma vedi che sei cresciuto 30 anni buttati, ecco, adesso diteglielo e aggiungetene 6, perché comunque se questi tutti passano 6 anni a sognare e non ce ne ricordiamo nemmeno, quelli sì che forse sono anni sprecati, a noi perlomeno verrebbe da dire così. Ci dicono gli scienziati che in realtà non è vero, perché per l'igiene del sonno, per tutte queste cose, sognare serve. Ottimo. Io che sono sempre da convincere molto dal punto di vista pratico, dico sì, vabbè, ok, ma allora ho un conto se sogno i numeri, che allora poi me li vado a giocare, capito? Però sti sogni,
1: A che servono? Dice, vabbè, sti cavoli. No, io in realtà l'altra notte ho sognato proprio i numeri di cui parlavi, volevo arrivare a quello. Però devi anche credere nel gioco, devi dire, vabbè, insomma, la fortuna ce l'ho nella vita. No, quindi alla fine ho dato questi numeri a un'altra persona, chissà che ci ha fatto, insomma, a parte giocarseli in qualche... Perché che ci fai,
0: poi,
1: giustamente?
0: Ma poi non funzionano più se li dai a qualcun altro questi numeri.
1: Ah, ecco, non lo sapevo.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio Freccia.
6: 9:20 sfrecciati, abbiamo detto beh dai oggi bello, 25 settembre giornata internazionale dei sogni. Noi siamo partite, sì, dicevamo dalla lettura proprio base del termine, quindi sogni quelli che si fanno di notte, però li si può girare in tanti modi i sogni, sai, anche il rielaboro di notte per attivarmi di giorno e far qualcosa.
7: Esatto, per esempio qualcuno che sogna i numeri e dice li sfrutto di giorno perché magari li posso utilizzare. Per esempio c'è chi ci scrive: io ho sognato la sequenza di Fibonacci. Tu te la ricordi? Io non me la ricordo la sequenza, però a parte questo comunque ci sono cose magari un pochino dedicate a quello che potrebbero, a quelli che potrebbero essere i nostri obiettivi anche, perché no, ispirarci ai nostri sogni per gli obiettivi di vita, per capirci qualcosa. 366 6634466.

0: Noi adesso ci siamo lanciate su questa cosa, cioè il passare dal sogno in senso stretto, quello notturno, al sogno inteso anche come aspirazione. Però già solo sul sogno notturno ce ne sarebbe un sacco da dire, perché poi ogni tot stilano una classifica dei sogni più ricorrenti e lì si capisce la patologia mentale, quanto è sviluppata oppure no. Per cui mettetevi belli seduti comodi, carta e penna, noi non facciamo, non diamo interpretazioni, noi semplicemente vi diciamo se rientrate nella stragrande maggioranza delle persone, e allora forse ancora con un po' di conformismo vi salvate, oppure se siete quelli proprio strani per definizione. Allora, io dati Google alla mano, perché non è che noi andiamo di scienza alta chissà quanto.
1: Certo.
0: Serpenti, caduta dei denti, ex e cadere. Questi sono i sogni più ricorrenti, o perlomeno quelli più ricercati su Google.
1: Mamma mia, che paura, soprattutto quello degli ex. Ecco, per quanto riguarda la sottoscritta, cadere nel vuoto è un sogno che io non faccio ogni notte, però quasi. Cado sempre da un cornicione da qualche parte e mi aggrappo al letto per cercare di non cadere dal letto stesso. Però ci sono anche altri sogni ricorrenti, tra cui sentirsi nudi in pubblico, sognare di volare, ecco, insomma, per quelli un po' più sognatori, proprio nel senso positivo del termine, e non trovare il bagno. Questa io non l'ho mai sognata, cioè non trovare il bagno, dicono che rappresenta l'urgenza di soddisfare un bisogno personale trascurato, quindi non c'entra niente con la vostra pipì.
0: Però è ansiogena effettivamente, non è una bella situazione se ci pensi.
1: No.
0: Mamma
1: no.
0: Che ansia.
1: No, no, no, oppure essere impreparati a un esame, anche questo è un sogno che ricorre tantissimo, il fatto magari di ritrovarsi all'esame di maturità e non essere pronti, brutti ricordi.
0: Sì, questo una volta forse lo aveva toccato come tema anche la Scorti, per cui se siete appassionati della Scorti, visto che già oggi lei non c'è, andate a ricercare quella puntata lì. Ma sai che invece, come funziona per chi non ha sogni ricorrenti ma sogna cose con tanto di nome, cognome, persona, dettaglio, codice fiscale, perché i miei sono così di sogni.

0: Everybody's Changing e i vostri sogni ricorrenti che arrivano al 366-6634-66. Dicevamo che tra i sogni più diffusi c'era quello di non trovare il bagno e qualcuno aggiunge non trovare un bagno pulito e dover continuare a cercare. Posso dire che questo è anche un mio incubo, la mia paura.
1: Ma che ansia, ma ragazzi, ma, cioè, ma io mi sogno altre cose che poi magari non mi ricordo, so per certo di aver sognato stanotte, ecco questo è il caso,
0: sì.
1: Ho in mente anche il contesto che era la Fashion Week,
0: ecco.
1: Però non mi ricordo altro, vabbè anche qui di stranezze ne abbiamo. Poi c'è qualcun altro che dice, beh Leonardo sogno spesso che mi manca l'ultimo esame universitario, poi anche di volare, di essere nudo tra la folla, beh di patologie ne ha parecchie qua.
0: Mamma mia, sentiamo Egle, va, buongiorno. Buongiorno, eccola.
2: Buongiorno sferciati, io non mi ricordo mai i sogni.
0: Mm-hmm.
2: L'unico che mi ricordo più che un sogno è quasi un incubo, non riesco a comporre sul cellulare il numero di cellulare di mio marito.
0: Oh.
2: È un sogno che ho da anni, ricorrentissimo, ma da tantissimi anni, da quasi 30. È incredibile, non riesco a capirne le motivazioni.
0: E non ce l'hai salvato in rubrica, giustamente, te lo devi ricordare a memoria e non te lo ricordi.
1: Effettivamente, anche questo può essere un problema.
0: Beh, sì, infatti.
1: Anche perché poi la cosa divertente, io non so se voi l'avete mai riscontrato, che molto spesso nei sogni ci poniamo dei problemi che nella realtà invece non andremmo mai a porci, ma invece diventano degli scogli, delle cose insormontabili in quel momento dove tu poi non riesci a svegliarti oppure vai in paranoia totale per qualcosa che non è da paranoia.
0: Mamma mia, buongiorno Alberta.
3: Io ho sognato tante volte il mio matrimonio e sono riuscita a realizzarlo per filo e per segno come l'avevo sognato.
0: Vedi.
3: Quindi ho un sogno realizzato, lo posso dire a gran voce.
1: No, io l'avevo intesa al contrario, cioè nel senso che lei a posteriori si sognava più volte il matrimonio dicendo mannaggia perché non ho mangiato una fetta di torta in più.

0: house.fileni.it.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
3: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Radio Freccia.
5: Le 9.36 ancora Rock Morning Weekend Edition con Juliet Lau. Sogni ricorrenti ma anche abbastanza strani, ne stiamo parlando con voi, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, vediamo un po' se riusciamo a capire il meccanismo psicologico alla base di questo sogno.
5: Vediamo.
6: Perdo il controllo dell'auto e finisco in un corso d'acqua qualsiasi, che sia fiume, lago, diga, mare,
5: tutto.
6: Finisco sempre con l'auto in acqua, come nei film, che poi devo rompere il finestrino, però in genere mi sveglio prima di cominciare tutta la procedura di salvataggio.
5: Ottimo.

0: Bob Marley, io non vorrei tirare delle linee, sai, dei parallelismi, dei paragoni, no, tra Bob Marley e quello che potremmo sognare di notte, perché sennò diciamo, esatto, che se facessimo uso tutti delle stesse sostanze forse avremmo anche dei sogni più simili, ma questo è un altro discorso.
1: Anche migliori magari.
0: Si spera, anche perché visto quello che ci stanno raccontando, io glielo auguro, cioè, e qui abbiamo veramente una cosa nel minimo dettaglio. Io per 3 mesi dopo la laurea regolarmente sognavo che venivo a difendere la tesi per scoprire che per una svista amministrativa non tutti gli esami fatti erano stati registrati, e me lo diceva la prof con la faccia che diceva: da te questo me lo aspettavo.
1: Mamma mia, le aspettative anche dei prof. Buongiorno.
2: Buongiorno sprezzati.
1: Sì.
2: Allora, sogni ricorrenti, 2 in particolare. Uno da brava ballerina, arrivi giorno del saggio, sì, vai dentro, ti buttano dentro il palco e non ti ricordi, non sai la coreografia, loro ballano, tu non sai assolutamente che balletto sia, oppure manca le calze, manca un pezzo di vestito, così. Secondo, corro perché mi stanno inseguendo e non riesco a guardare dove sto andando, cioè riesco a tenere solo la testa bassa.
1: E quindi sbam, dritta addosso a un palo.
0: No,
1: sì, a proposito di corse, poi un altro sogno ricorrente è sicuramente quello di non riuscire a correre di notte, no?
0: Effettivamente sì, cioè, sono tutte quelle situazioni, secondo me, di fuga dove uno non riesce a mettersi in salvo. Poi ci sono, sai, tra i vari sogni ricorrenti, lo leggevamo prima, anche sognare di essere incinta, soprattutto per le donne, perché questa è una mia curiosità, se è mai successo a qualcuno dei nostri ascoltatori uomini di sognare una cosa del genere? Io dubito,
1: sì,
0: onestamente.
1: No, perché Patrizia ci dice che aveva sognato di essere una lumaca incinta, non so se vale.
0: Capito, qua c'è già qualcosa in più.
1: Hai capito.
0: Ora, ma le lumachine sono tanto carine. Ma di tutti gli animali, Patrizia.

0: Tonight. War Republic, Let's Heart Tonight, così come fanno malissimo i vostri sogni che arrivano al 366-6634-466. Senti questo di Adriana, un incubo. Stavo correndo verso casa di notte con la sensazione di essere seguito. Entro a casa, mi nascondo sotto le coperte sentendo il respiro di qualcuno vicino. Decido di affrontare la cosa con coraggio, mi giro di scatto togliendomi le coperte di dosso e vedo una figura nera di fronte a me. Mi sono svegliato gridando.
1: Mamma mia.
0: No. Cioè, capisci?
1: È venuta l'ansia, capisci, a me.
0: Esatto.
1: Perché poi queste cose ti succedono quando stai tornando a casa, quando magari sei da solo? Sempre così il tempismo, eh? Ah, sempre. Mamma mia. Io da quando sono piccolo sogno che mi rubavano lo scooter, da grande che mi rubavano l'auto. Faccio questo sogno mediamente una volta ogni 1 o 2 mesi, adesso ho 50 anni, ci dice Bruno. Ecco. Bruno, cioè, nel senso, tu non finirai mai con queste sciagure. Tra un po' sogni che ti rubano pure la casa da morto, non lo so perché.
0: O l'anima addirittura. Mamma mia, che paura.
1: Mamma mia.
0: Buongiorno.
2: Il sogno spesso di guidare, soprattutto in zone magari pericolose, quindi curve a U o comunque dove richiede certe manovre di pedale, soprattutto che mi si incrociano i piedi, mi si incastrano e mi schianto.
0: Ah, ecco, alla fine si incrociano i piedi e si schianta direttamente. Sogni che fanno male, dicevamo, appunto.
1: Più che Fast and Furious, qui solo Furious, perché se vabbè, è andato a sbattere proprio male. Mamma mia. Ma perché poi veramente, cioè, io mi chiedo quante volte sarà capitato a lui di guidare in situazioni del genere. Però la sogni spesso, cioè, manca totalmente il nesso logico.
0: Sì, infatti. Per esempio il sogno di Gaia anche mi fa sorridere. Io sogno in modo ricorrente alcuni posti che ovviamente non esistono, comunque non ho mai visitato, ma avendoli sognati più e più volte, ormai sono familiari e li ricordo perfettamente anche da sveglia. Ogni volta che li sogno si aggiungono dei dettagli. Vedi anche questa cosa, comunque immaginare dei posti, viaggiare con la mente. Bello, no?

0: Radio Freccia.
1: 9.51 sfrecciati, pronti a chiudere questa nostra mattina assieme, perlomeno per quanto riguarda il Rock Morning Weekend Edition, perché tra pochissimo arriva la copiata delle Good Vibration. Noi torniamo domani mattina, come al solito, dalle 6, non prima, cioè no 5.58, no 5.59, perché poi altrimenti non sentite buongiorno ma sentite smadonnamenti come prima parola. Ci impegniamo?
2: No, vabbè, spesso accade comunque che entriamo alle 5.59 pronte per lanciare la prima rubrica di domattina, che è quella dei What the Fuck, quindi cominciate a scaldare i motori. Noi appunto vi lasciamo alle Good Vibrations con Wally e Double M. Ciao, arrivano i Dire Straits, Money for Nothing.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Poi buongiorno, buongiorno. Buon venerdì, buon 25 di settembre, ottobre, novembre, dicembre, mancano tre mesi a Natale, il che mi rende una persona gioiosa, sto già guardando gli addobbi natalizi, ma non è questo il punto della trasmissione. Buongiorno da Bolem.
2: Buongiorno, gli addobbi c'erano già, non mi ricordo dov'ero, ma credo il 25 di agosto.
1: Davvero?
2: Sì, sei in quei megastore.
1: Certo.
2: Dei bellissimo. Nostri amici con la L.
1: Con la L, sì, con la L pronunciata. Va bene, Good Vibrations. Cos'è che era? La Barde Spaziali e Raggi di Sole.
2: Raggi di questo, Sole e la Barde Spaziali.
1: Questo è il vero titolo di un programma che è fatto talmente bene che l'inizio, cioè sì, ai blocchi di partenza, stamattina a 6 minuti dall'inizio della trasmissione, l'amico e collega da Bolem mi dice: oh, non ripeto poi le parole usate.
2: Ho solo detto ho dimenticato le cuffie.
1: No, c'era anche un pezzo prima che è meglio non ripetere. Ho dimenticato le cuffie in macchina. Perché chi ben comincia...
2: Adesso vado a recuperarle. Non in macchina, ma sì, ne faccio dare a qualcuno. Va bene, partiamo da questa. Ci sono i Cure, Boys Don't Cry, di nuovo. Buon venerdì e buongiorno.

0: Appuntamento con l'informazione su Freccia, a cominciare dalla cronaca. Vasto incendio nella notte in un palazzo di tre piani a Lucca, nel quartiere San Vito. Due persone, un uomo e una donna, sono morti, 13 invece i feriti, tra cui alcuni bambini. I vigili del fuoco sono al lavoro anche per accertare le cause del rogo. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge sulla scuola, che prevede l'introduzione di un tetto del 30% alla presenza di alunni stranieri nelle classi e il divieto di burka e niqab previste, sanzioni fino a 1.000 euro per le famiglie che non seguono percorsi di apprendimento della lingua italiana, norme di buonsenso che evitano le classi ghetto, secondo la premier Meloni, un decreto vergogna per la segretaria del PD Schlein. Oltre 100 invitati alla cena di gala della Casa Bianca in onore del presidente cinese Xi Jinping. Cina e Stati Uniti devono esplorare un nuovo modello di convivenza, ha dichiarato il leader di Pechino. Dichiarazioni di amicizia reciproca e tanti affari negli incontri della giornata, dai commerci all'intelligenza artificiale. Xi però ha chiesto agli Stati Uniti prudenza su Taiwan. Secondo il New York Times, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha risposto a Washington ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. L'Iran è pronto ad attuare il piano non appena gli americani daranno il loro assenso, ha affermato Araghchi. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, e il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, hanno convocato per giovedì 8 ottobre le società che operano nel settore delle raffinerie e della produzione di beni derivati. Lo scopo è valutare come possano aumentare la produzione per mitigare gli effetti del caro energia. Questa era l'ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione qui su Radio Freccia arriverà e tornerà tra poco meno di un'ora. Per il momento è tutto, ora la linea va al meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Buona giornata da Nikos. Che ho detto, la tendenza per questa giornata di venerdì con un rapido fronte che sta interessando le nostre regioni del sud. Nelle prossime ore ancora qualche rovescio temporalesco concentrato soprattutto tra Salento, Calabria e Sicilia. Venti in rinforzo di grecale con un calo delle temperature. Al centro nord generale stabilità con più sole. Nel weekend poi bel tempo dappertutto. Maggiori dettagli sull'app di Travimeteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 10:14 era Brandon Flowers, Tiger's Blood, appena ascoltata dalla nostra Top 20, lista che potete recuperare anche voi su radiofreccia.it.
2: Ma quanto mi sei anni 80 quest'oggi,
1: no,
2: amico?
1: Ma era un po' pubblicitario.
2: Sì, eri un po' mastrota, ma negli anni 80, quando Mediaset spaccava tutto. Va bene, sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple.
1: Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special End Contest.
2: Yeah, yeah, that's American Boy. No, forse. Vabbè, i Deep Purple. Oh, hanno pagato i Deep Purple, eh? Perché
1: pagato,
2: se li ascoltiamo, eccoli qua. Sì, sì.

0: Allora, siamo qui su Radio Freccia alle 10.24, 25 in questo momento. C'è gente che dice: ah, che meraviglia quest'ora di Purple con Child in Time. Per cui dobbiamo abbassare un po' il livello, no?
1: Sì.
2: Beh, non ho capito, scusa. Cioè, queste premesse non è che mi entusiasmano.
0: No, è cronaca, non è premessa più che...
2: Ragazzi, io sono un elemento importante per questa azienda. Mm-hmm. Sappiatelo.
0: In che senso?
2: Nel senso che sono importante. Cioè, avete visto che sono scappato, mi hanno chiamato, dovevamo...
1: Sì, perché eri qua a fare un cazzo.
2: No, dovevano ascoltare dei dischi scrivania. Il capo, e io dovevo accendere tutto il macchinario.
1: Infatti, anziché essere la scrivania.
0: Ma ti hanno chiesto un parere su questi dischi oppure eri lì solo proprio a schiacciare pulsantino?
2: Non neanche se mi hanno notato.
0: Vedi.
1: Se ne va.
0: Posso dire che in questo tu ho sentito del male di vivere proprio.
1: Era un po' più arrabbiato.
0: Gigi Cutri, che ritroveremo a partire dalle 13 per il momento polemica. E oggi, come settimana scorsa, ancora non sappiamo su cosa faremo la polemica.
1: Ma non è che l'Italia ultima. Cioè, sì, ci sono state un sacco di cose, solo che ormai sono un po' passate. Cioè, raccontarle sembra.
0: Ma che più che altro sono cose anche belle peso, no? Come dicono i giovani, per cui si arriva a un certo punto.
1: Ma ci saremmo
0: punto...
1: divertiti a parlare delle gonne lunghe e corte.
0: Beh, no. potremmo parlare di questo però, se ci pensate.
1: Però ormai è un po' vecchiotta.
0: Old but gold.
1: Potremmo, sì.
0: If you speak English.
1: I do.
0: You do?
1: Yes.
0: You too. Questa è una battuta anche un po' elevata.
1: Va bene, speriamo di arrivare alle 14. Ancora buongiorno, ben arrivati, arrivate se vi siete collegati e collegate con noi negli ultimi istanti. Il 366-663-4466, la coordinata principale per SMS e WhatsApp, qualora abbiate anche la necessità, perché no, di mandarci le foto dei vostri gatti.
0: Dei vostri gatti? Okay, pensavo foto di bonifici che volete fare come donazione alle Good Vibrations, che comunque sono un programma in work in progress, come si suol dire, e hanno bisogno comunque di sostentamento.
1: Sì,
0: no?
1: Se li
0: Quindi,
1: avete.
0: Se volete, fate pure le donazioni.
1: I Royston Club dalla Top 20, meno male, perché cominciavo a dubitarne, con Carried.
0: Subito invece i Bush, con un po' di carogna addosso, che hanno tradotto in Bullet Holes.

0: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Radio Freccia.
5: 10:36 minuti, buon venerdì, buon 25esimo giorno di settembre. Double M e Wally vostro nelle Good Vibrations fino alle 14.
6: Sì, non posso che confermare, avete sentito la bravura del mio collega nell'esprimere determinato. Così è sulla fiducia, sentiamo.
7: Ah, Radio Freccia, this is Lenny Kravitz speaking. Wanna thanks all of you, and especially Wally and my mate Double, my mate, to pass all the day my song, also my abs and my cotta di maglia penica, thanks you, keep it strong.
6: Keep it strong,
5: senso, ciao.

0: Ma basta, perché scrivete tutti sta roba?
1: Ma innanzitutto calma, questo spirito risaiolo da strada che c'hai sempre, stai calmo.
2: Non è ancora finita l'estate, cioè sì, va bene, è finita l'estate però.
1: Io in genere da il 25 di gennaio comincio a fare il countdown per il successivo Natale, perché mi piace il Natale, perché insomma so che a molti dà fastidio.
0: Ma che ansia, Wally, perché?
1: Ma non è ansia, mi piace, cioè è una cosa che aspetto e quindi...
0: Tu aspetti il Natale?
1: Sì, l'attesa della felicità è essa stessa felicità, come diceva Macario.
0: Non so, le cose che si aspettano sono altre, tipo la pensione.
1: Ah, tu vai sul breve termine.
0: No, ma
1: che fai, sai,
0: ma
1: che
0: Natale
1: tu...
0: Natale non l'aspetti.
1: Sì, sì,
0: ma
1: tanto tu la pensione non la vedrai mai.
0: Super nella lotto, aspetti...
1: Sì, però il Natale
0: che
1: arriva.
0: Quel tuo vicino molto simpatico...
1: No.
0: Traslochi.
1: Guarda, proprio l'altro giorno ho pensato esattamente a questa cosa qua, perché le mie due vicine di casa, che Dio
0: che
1: le abbia in gloria, che salutiamo, non le salutiamo, hanno traslocato finalmente dopo notti di rumori, urla, gatti che miagolavano. Ma non in quel senso lì, proprio litigi costanti.
0: Non il cane, pensavo quelli col cane, no.
1: Ma chi sono quelli? No, quelli col cane sono sotto.
0: Ah, scusami.
1: Che hanno un cane enorme che è l'Husky, come si chiama?
0: Alaska Malamut.
1: Quello lì, esatto. Ah. Che è più grande di me, ma largamente più grande di me, e quando ulula, cioè se passa un'ambulanza...
0: Ulula.
1: Sì, ma ulula forte, cioè deve avere un diaframma che, insomma, fa forse regione, neanche pronuncia.
0: Non so se hanno diaframma i cani.
1: E come fanno, scusa, a respirare, a mettere il suono? Va bene, è appena andata in onda una puntata di veterinari al servizio del popolo di Radio Freccia. Potremmo, anzi, contattare uno dei nostri specialisti dopo.
0: Sì, i cani hanno il diaframma.
1: I cani hanno il diaframma, vedi?
0: Sì, possiamo chiedere. È un grande muscolo a forma di cupola che... Vabbè, comunque ce l'hanno.
1: È il corpo cavernoso di cui parlava Moz prima a proposito di Lenny Kravitz.
0: Hai subito traumi recenti?
1: Io?
0: Mostri difficoltà a respirare?
1: Sì, ogni tanto.
0: Perché hai cercato se i cani hanno il diaframma?
1: Per cultura generale.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: È il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Radio Freccia.
10: 51 minuti passati dopo le 10.
11: Aschi, ulula, uolli, ululi.
12: Ululi, certo, questa è una grande citazione, ma dove sei? Al mercato del pesce di Milano? Cos'era quel rumore iniziale? Scusa, fallo ripartire, per favore.
11: Aschi.
10: Ecco, abbiamo trovato un nuovo gioco. 366-663-4466, in palio i soliti premi.
12: Ciao,
10: se indoviniamo... Cos'è questa roba qua?
12: Esatto.
10: Oltre a del rumore abbondante...
13: Astidio. Ciao sfrecciati, volevo proporre un argomento per il momento polemica.
10: Non si può. Va bene, allora possiamo procedere con la nostra trasmissione.
12: Grazie, mi è piaciuta questa ricezione.
10: Sto scherzando, Deborah, dai.
13: Cioè, sì. Nazionale italiana di calcio, sì. Riusciremo a fare un'altra figura di merda?
10: Sì, la risposta è sì. Ci sono i Doors. Questa si chiama Wild Child.
12: Su che base la risposta è sì, scusa.
10: Ma com'è finita poi la partita di domenica? Non lo so, giuro.
12: 1-1 e guarda,
10: ah, 1-1.
12: Sei ancora a rischio in questo weekend che io dia il tuo indirizzo a tutti i tifosi del Napoli, che ti ritroverai in via GDV.

0: bimbi selvaggi sono quelli che scrivono poi al 366-663-4466. Non è vero niente, perché poi ci ritroviamo a parlare dei diaframmi, di quanti diaframmi hanno i cani, quindi insomma...
1: Anche veterinari!
0: La faccia tua, come si suol dire a Londra ogni tanto.
2: Non siamo veterinari. No, siamo veterinari di noi stessi.
0: Esatto, essendo noi degli animali, anzi degli animaloni.
2: Degli animali. Tendenzialmente... Ah, ma qua c'è proprio la riunione di quelli che lavorano, eh?
0: Si suol dire ogni tanto in queste occasioni, anche oggi solo salsicce.
2: Ah, complimenti.
0: Scusi, dottor Dardano, potrebbe venire qua un attimo? Potrebbe venire qua un attimo?
2: Ma non mi sembra, visto che sei qua, cosa?
3: Ma io sono l'unico dei tre che poi lavora, però.
2: Sono l'unico dei tre che... Loro non li vedono,
3: Poi risulta... Fatemi sentire, se no.
0: Non si fa sentire nessuno. Mi piace il... No, non c'è nessuno. E chi ha la voce? Fa sempre ridere questa
2: cosa. È stata un'apparizione, sì. L'avete sentita davvero? Non lo so.
0: Ma no, è tutto...
2: Forse un'allucinazione a... Come si chiamano le... Audiocinazioni.
0: Vabbè, comunque, voglio dire, ci sono
2: audio,
0: anche...
2: Allucinazioni?
0: Esatto, perché vuoi inventarti... Cosa sei diventato? D'Annunzio nel frattempo che vuoi fare neologismi? Parla come mangi, per carità, che comunque già è difficile a volte parlare come si mangia. Prego, chi è?
2: Allucinazione audio? La prima notizia, ecco chi vince Sanremo. Vabbè. Va bene, allora, chiudiamo questa prima ora che è stata veramente sfumeggiante.
0: Pregna di significato, sono quei momenti che proprio vi rimarranno dentro. Speriamo
2: grazie soprattutto
0: poco.
2: A chi si è collegato con noi per insomma raccontarci al meglio tutto quello che...
0: Riguarda il diaframma del cane.
2: È accaduto, sì, non solo in quel contesto. Mm-hmm. Di nuovo grazie, ne seguiranno poi altri nel corso delle prossime ore.
0: Grazie signore, chiudiamo. Grazie, te li ricordi quelli lì?
2: No.
0: Sì, Zelig, questo... dai, non farla antipatico. Grazie signore, vedi la gente che ha cultura, vedi? Erano i comici che andavano a Zelig e facevano grazie signore, grazie.
2: Ma tu non
0: signore,
2: sei pagata grazie, per stare in
0: grazie,
2: un altro
0: cioè, ma veramente comunque sei diventato di un rissaiolo che guarda.
2: C'è Jack White, basta.
0: Vabbè, basta.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 11 in punto, questo è il suono delle Good Vibrations, alabarde spaziali, raggi di sole, insomma quello che siamo da Bolem e io ogni tanto, da Bolem che si reca sul posto di lavoro con un caffè. Che caffè hai preso?
2: No, ho preso a Giulia un latte macchiato.
1: Latte macchiato?
2: Sì.
1: Latte macchiato che sorride all'intestino, perché poi alla fine...
2: Se sorride.
1: Sorride, sì.
2: Infatti
1: non solo...
2: Non so come faccia, ma va bene così.
1: Io lo guardo e sento già della peristalsi.
2: Latte macchiato, una roba caldo, proprio... cioè, proprio una...
1: cesso mio, fatti capanna, come
2: per me
1: si suol dire.
2: Stomaco e intestino, va bene, basta. Facciamo sempre veramente dei discorsi di merda.
1: Scatologici, noi è di quello che ci occupiamo, cioè di scatologia. Che è roba di produzione intestinale. Va bene, fino alle 14 stiamo insieme.
2: Cosa stai dicendo? Cos'è che stai dicendo?
1: I prodotti scatologici. Oh, è quello, ma...
2: Se... È un termine tecnico?
1: Sì, certo, certo, dopo vallo a cercare. Anzi, se vuoi cercarlo adesso, comunque mi stai facendo perdere tempo. Fino alle 14 stiamo insieme nelle Good Vibrations, Double M, Wally, a cercare di dare una raddrizzata a queste giornate, no?
2: Torniamo indietro dei 40 anni. Tra una scatola e l'altra ci sono i Simple Minds. Si chiama Don't You.

0: Alle 11.06 un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Radio Freccia. Lucca si continua ad indagare sul vasto incendio che si è sviluppato nella notte in una palazzina di tre piani. Un uomo e una donna sono morti, 13 invece i feriti, tra cui alcuni bambini. Una donna è grave ed è stata portata al centro Grandi Ustioni di Pisa. Le cause del rogo sono ancora da chiarire. Mentre, sempre per quel che riguarda la cronaca, un cadavere è stato ritrovato nella notte in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Tra le ipotesi, quelle dell'omicidio, due giovani all'incirca ventenni sono stati accompagnati negli uffici della mobile per essere sentiti su un loro eventuale coinvolgimento nella morte della vittima. E voltiamo pagina. Papa Leone è arrivato in viaggio apostolico in Francia, dove incontra il presidente Macron. Al pontefice è andato anche un messaggio del capo dello Stato Mattarella, che ha sottolineato come la Francia sia culla degli ideali alla base delle nostre democrazie. Secondo il New York Times, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha reso noto, a margine dell'assemblea ONU, che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui sul programma nucleare del paese. L'Iran, ha affermato, è pronto ad attuare il piano non appena gli americani daranno il loro assenso. Intanto il presidente Zelensky ha dichiarato che Trump gli ha comunicato che consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot dopo una serie di ripensamenti sulla questione. Ieri intanto il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge sulla scuola, che prevede l'introduzione di un tetto del 30% al numero di alunni stranieri nelle classi e il divieto di burka e niqab, previste sanzioni fino a 1000 euro per le famiglie che non seguiranno percorsi di apprendimento della lingua italiana. E in chiusura allo sport e calcio, questa sera allo Stadio Olimpico di Roma l'esordio dell'Italia del nuovo commissario tecnico Mancini nella Nations League, avversario di turno il Belgio. Fischio d'inizio alle 20.45, il racconto della gara su RTL 102.5 nello speciale Noi Dire Gol. È tutto per il momento, l'informazione torna tra circa un'ora, adesso le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di venerdì, con un rapido fronte che sta interessando le nostre regioni del sud. Nelle prossime ore ancora qualche rovescio temporalesco concentrato soprattutto tra Salento, Calabria e Sicilia. Venti rinforzo di grecale con un calo delle temperature. Al centro nord generale stabilità con più sole. Nel weekend poi bel tempo dappertutto. Maggiori dettagli sull'app di Travimeteo.

0: Radio Freccia.
1: Uè, dai.
2: Walk time. E 11 e 17 erano i Fontaines DC, si chiama Mary Ann. Ho cominciato ad impararla ormai e la sentiamo da qualche tempo all'interno della nostra Top 20. Prego.
3: Buongiorno da Double Vic. Se passate in
1: Vic, Vic è un'altra radio, eh. Sì. Lo salutiamo peraltro. Ciao Vic.
3: Paul Mainz, come mai non passate i Duran Duran e gli Spandau Ballet?
2: Perché facciamo quello che vogliamo. Esatto. È molto semplice.
1: No, ma poi per un periodo sono anche passati, Spandau Ballet e Duran Duran. Sì. Soprattutto Fruit Bunny Kids. Ma adesso però silenzio, perché c'è il mio gruppo preferito.

0: Cosa cantano un gruppo di belle ragazze quando passano di fronte a Wally?
1: Cosa?
0: A Wally no. A Wally no.
1: Sì.
0: Non gliela dia.
1: Sì, questa è, sono storie di vita vissuta, cioè nel senso è la mia autobiografia, anzi neanche auto, è la mia biografia, prego.
2: Da Volem non piacciono i Queen perché è un repubblicano antimonarchico.
1: Vabbè, risaputo questo, no? Certo. L'antimonarchia fa parte di te da sempre.
3: Ce l'ho scritto,
1: ecco,
3: sulla carta d'identità.
1: Double M,
3: tra l'altro, punti. Guarda che bello il fatto che ci siano attaccate l'una con l'altra le due band preferite di Wall.
1: Esatto, esatto.
3: Una l'abbiamo appena ascoltata, la prossima arriverà.
1: Ma prima di arrivare però alla prossima, alla mia seconda band preferita nel mondo, c'è una notizia molto particolare che riguarda, se vuoi, collateralmente anche il discorso del voglio tutto, no? Cioè, perché nelle poche gioie che uno si regala nella giornata, dici vabbè, vado fuori a lavorare, sto fuori a mangiare. In realtà è venuto fuori uno studio secondo cui lo star fuori a mangiare, se non retribuito con i buoni pasto e tutto quanto, porta a una spesa annua di oltre 3.000 euro. Cioè, quindi tu esci in media, perché poi la media è di 16 euro di spesa al giorno, media che è tra chi spende 5 euro da zia Vincenza che ti cucina i topi e chi invece magari va a mangiare a 30-35 euro il menù.
3: Zia Vincenza e soprattutto
1: i topi che insomma sono poi spesso e volentieri citati a caso come in questo
3: che
1: caso.
3: Non avevano nipoti.
1: Che non avevano nipoti, è palindroma questa, si legge da sinistra a destra, a destra a sinistra, questa è cultura. Comunque, facendosi la cosiddetta schiscia da casa si risparmiano fino a 3.200 euro all'anno. È una roba.
3: Supponendo di uscire, cioè, tutti i giorni, supponendo che uno, o magari non so, lunedì venerdì.
1: Okay. Lunedì venerdì, la spesa di 16 euro più o meno al giorno ti porta a spendere oltre 3.000 euro. Ci stavo riflettendo e dicevo, quindi non è che i soldi non ci sono, è che a volte li usiamo un po' male.
3: Li usiamo male. Eh? Vabbè, ma è vero, dai. 366-663-4466. Qual è la migliore schiscetta del mondo?
1: Da portar via.
3: No, soprattutto qual è il trucco che usate? Perché fare la cioè riuscire a prepararsi ad organizzarsi a settimana con le schiscette non è...
1: È difficile.
3: Eccoli qua. Spesso e volentieri li mettiamo a confronto perché, voglio dire, Queen e Coldplay, bene o male...
1: Beh, ti spengo il microfono, ciao.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Radio Freccia.
7: 11:31 minuti in questo venerdì, in questo 25esimo giorno di settembre che ci separa di ben 3 mesi dal Santo Natale, è giusto ricordarlo all'interno di quel programma che è altrimenti detto Raggi di Sole alla Barde Spaziali, ma che è comunemente conosciuto come Good Vibrations,
8: sì.
7: Con Double M e Wally.
9: Allora, la migliore schiscetta del mondo sono gli avanzi della cena della sera prima.
7: Sì.
9: Zero sbatti e via.
8: Si presuppone che tu debba avanzare qualcosa.
7: Cioè.
8: Chi è che. Io non avanzo mai niente.
7: Neanch'io. Infatti, cosa mangi poi? L'avanzo che non c'è, come sull'isola che non c'è i bambini con Peter Pan, ve la ricordate quella scena di Hook quando fanno finta di mangiare e poi all'improvviso il cibo appare. E
8: tra l'altro, sai che c'è un medico che è Phil Collins.
7: Ma in Hook Capitano c'è.
8: Il dottore? Sì, il dottore nella prima scena è Phil Collins.
7: Adesso andiamo a vedere, scusa.

0: Morissette, tutta biotta nel video di questo Thank You, avrà preso il raffreddore.
1: Eh sì, ho il raffreddore, ho sempre problematiche lì, in quella zona.
0: Non è vero, perché sappiamo tutti che non ci si ammala da lì.
1: Ma sono germi e batteri che ci... e virus.
0: Un'invenzione delle mamme e delle nonne, non si sa perché, ma boh, per farci coprire di più.
1: Cupris.
2: Ho talmente tanta voglia di prepararmi il pranzo la sera che mi porto il tonno in scatola.
3: Basta,
2: non c'ho più voglia di dire niente.
1: Portati almeno un po' d'acqua, perché il tonno in scatola, soprattutto se è naturale, ti rimane lì nel gargarozzo proprio, non va giù. Capito?
0: È un pochino,
1: quindi
0: un pochino,
1: ci preoccupiamo.
0: Poi pieno di metalli pesanti.
1: Esatto, sì, vero.
0: Questa è l'alternativa, vorremmo sempre ricordare.
4: Le fettine di vitello non si vanno bene!
1: Non vanno bene perché poi insomma, succedono anche delle cose meno piacevoli.
5: Allora, io che sono il regino delle gamelle, perché in friulano le gamelle. Oggi ho un cesto di valeriana con due uova sode e lo sgombro con una schiacciata di maionese dentro. Perché anche ieri sera ho bevuto due bottiglie di rosso con i bratwurst con un mio amico e quindi ho detto mangio una verdurina, ma buttiamo dentro qualcosa là.
0: Bella verdurina.
1: Più che altro perché la frutta l'ha già mangiata ieri sera, quindi l'ha bevuta più che altro ieri sera.
0: C'è da dire, per l'estate l'insalata di riso è incredibile. È la schiscetta della vita.
1: La fai una volta e vai avanti almeno tre giorni.
0: D'inverno, uguale, perché si può sempre mangiare anche l'insalata. Però non so se c'è l'alternativa.
1: La schiscetta invernale secondo me è difficile da contestualizzare proprio. Io per esempio sono uno che va tanto di riso perché è comodo, anche a livello di digestione è più comodo, perché se stai lì con la pasta devi masticare tanto, invece il chicchino di riso va giù, capito?
0: È tipo imbuto.
1: Esatto, sperando che poi possa essere digerito al meglio.
0: Oh, che bello, mangiare solo perché si ha fame, vabbè, la maggior parte delle volte
1: il fisico si fa sentire, no? Dopo un po'.
0: Sì.
1: Si dice.
0: Yeah?
1: Il fisico.
0: Ah.
1: Ha fame.
0: Ah, quel fisico.
1: Ma tu ti aspettavi il fisico?
0: Pensavo parlassimo di teoria delle stringhe.
1: No.

0: Radio Freccia.
1: 45 minuti passati dopo le 11 erano i Lip con Bloodlines, recuperati dalla nostra Top 20, non l'ultima, ce ne sarà ancora una da ascoltare in quest'ora e ovviamente poi tante altre prima di arrivare alle 14. Schiscetta o non schiscetta, l'importante è mangiare.
2: L'importante è mangiare, peraltro stavo notando che questi ragazzi saltano come veramente poche persone al mondo, come delle Lip. Fabrizio dice, vabbè, schiscetta con i pizzoccheri, no? Ne faccio un pentolone, ma ho capito, ma che lavoro fai, Fabri? Non dormi dopo.
1: Fa un pentolone di pizzoccheri, basta per una settimana. No, più che lavoro fai, no, cioè... arterie? È anche vero che se sei figlio dell'altolario,
2: il DNA ti aiuta.
1: Campi Centali,
2: certo, questo è vero.
1: O Valtellina, cioè.
2: Per chi non conoscesse, parliamo di una preparazione a base di grano saraceno, burro, formaggio, verze,
1: formaggi, pizza,
2: cioè proprio insomma
1: burro, almeno un chilo,
2: tanto,
1: per 250 grammi di pizza,
2: tantissimo.

0: Gli Incubus con una canzone che all'inizio degli anni 2000 e ha spopolato di brutto, proprio era dappertutto. Si chiama Are You In? E noi ancora una volta l'abbiamo ascoltata molto volentieri su Radio Freccia.
1: Tutta una serie di brani che arrivano da quel periodo veramente, veramente belli, sull'onda di questo alternative pop rock, non so, post grunge, chiamatelo come cacchio vi pare, insomma.
0: Ed è interessante riflettere su questa cosa perché in quegli anni, io mi ricordo che ero piccolino e gli adulti che frequentavo dicevano sempre ma la musica di prima, la musica di prima, la musica di prima. Sono passati 20 anni e oggi noi stiamo parlando di questa musica di prima, all'epoca trattata un po' male, che in realtà è rimasta. Perché poi tu storicizzi, capisci qual è stato il significato di quella mossa artistica e insomma rimane.
1: Più che altro sai, amando il rock sono stati, credo, è stato l'ultimo decennio in cui si è visto qualcosa di interessante da un punto di vista di mainstream, cioè nel senso che c'erano canzoni anche come questa che sì, non erano proprio rock and roll, però arrivavano dappertutto, cioè le ascoltavano tutti.
0: Sì, ed era la cosa bella perché poi siamo sempre lì, il fatto che ci sia una sorta di contaminazione artistica e il fatto che dalla contaminazione nascano degli esperimenti nuovi, cioè uno su tutti il crossover, no? Cioè per dire, se non ci fosse stato il contatto tra il rock e il rap probabilmente ci saremmo persi un sacco di robe belle tipo i Rage Against the Machine, giusto così per
1: tipo
0: dirne
1: Linkin
0: una
1: Park,
0: tipo Linkin Park, tipo i Korn, tipo i Limp Bizkit, tutta roba che comunque è rimasta nella storia, ed è bello sapere che dalla contaminazione nascono anche queste cose qua. Ecco.
1: Ascolteremo roba nuova, ve l'abbiamo detto, Wally lo dice spesso, è un programma under construction.
0: Work in progress.
1: Per cui arriverà tanta roba, poi vabbè, lo sapete, se non lo sapete ve lo diciamo adesso, noi siamo leggermente fan di quel periodo lì, tra gli anni 90 e la prima decade degli anni 2000, per cui ascolteremo tante cose non nuove perché sono del passato, però insomma, che ci riportano indietro nel tempo.
0: Per sentirci anche un po' bimbi, perché poi alla fine quello è il bello. Fra pochissimo è Florence Road con 7563, perché si chiama così quella canzone lì, dalla top 20.
1: Non è un indirizzo. Invece no. Prima il buon Eddie Vedder, siamo sempre lì. Un po' dopo. Questa è la colonna sonora di The Wild?
0: No, questa è uscita credo un paio d'anni fa.
1: Questa è un paio d'anni fa, è vero.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Mezzogiorno, eccoci qua, venerdì, buondì, tutto l'accento sulla I. Una breve poesia di Trilussa, speriamo che tanto per cambiare intanto e poi speriamo che breve. Il titolo è All'ombra. Mentre me leggo

0: Leggo il solito giornale spaparacchiato all'ombra di un pagliaro, vedo un porco e gli dico addio maiale, vedo un ciuccio e gli dico addio somaro. Forse
1: Addio.
0: ste bestie non mi capiranno, ma provo almeno la soddisfazione di poter dire le cose come stanno, senza paura di finire in prigione. Bye bye.
1: Era addio come saluto, cioè
2: Sì,
1: non ci vediamo mai.
2: c'è stato un momento di tensione, ecco.
1: Perché?
2: No, insomma, diciamo che l'unione di due parole poteva
1: No,
2: far
1: però mi stavo
2: pensare.
1: chiedendo,
2: Ecco.
1: ma finiranno le poesie di Trilussa,
2: Ma
1: però?
2: secondo me, sai che noi non le
1: Grazie,
2: conosciamo.
1: Antonella.
2: Grazie, Antonella, non le conosciamo. Secondo me, a un certo punto, lei scriverà altri versi e dirà: erano di Trilussa.
1: Era addio,
2: Sì,
1: cioè
2: sì.
1: come saluto. Non
2: Addio, addio, amore, io vado via,
1: arrivederci,
2: ecco, sì, era un po' il senso quello.
1: significato era quello.
2: Speriamo di non dire noi arrivederci al posto di lavoro.
1: Cominciamo.
2: Siamo anche in radiovisione, fatecelo dire ogni tanto, non lo dice mai, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutto in alta definizione, per seguirci attraverso anche la vista e non solo l'udito.
1: Se vi va, se sapete che come diceva mia nonna fa più compagnia, la TV fa più
2: Sì.
1: compagnia perché ha anche le immagini.
2: Poi i nonni salutano
1: Potete anche
2: anche,
1: silenziare.
2: quelli che si vedono dalla TV, meravigliosi.

0: Alle 12.05 un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Freccia, un'ultima ora per quel che riguarda le identità delle due vittime del rogo di Lucca che si è sviluppato questa notte, lo ricordiamo, in una palazzina di tre piani. Si chiamavano Maria Grazia Giorgetti, nata nel 1953, e Gianluca Del Papa, entrambi del 1961, entrambi sono lucchesi e vivevano insieme, 13 invece i feriti, tra cui alcuni bambini. Le cause del rogo sono ancora intanto da chiarire. Papa Leone, voltiamo pagina, è arrivato in Francia per il suo quinto viaggio apostolico. Il pontefice è stato accolto all'Eliseo da Macron, più tardi visiterà l'UNESCO e celebrerà i vespri nella cattedrale di Notre Dame restaurata dopo l'incendio del 2019. Torniamo alla cronaca, pubblicavano online manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti e proponevano anche tecniche per condurre azioni simili o costruire ordigni. I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno perquisito 17 persone, tra cui 14 minori, in varie città accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Il giornalista Sigfrido Ranucci è arrivato al Tribunale del Lavoro di Roma per l'udienza in cui verrà discusso il ricorso urgente presentato dai suoi legali contro la rimozione dalla conduzione di Report decisa dalla RAI a fine agosto. Nel ricorso si chiede la revoca del provvedimento e il reintegro in tempo utile per l'inizio del programma. Il presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere che Trump ha dato il via libera a Kiev per produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot, che è arrivato nel corso dell'incontro di martedì tra i due leader a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. E in chiusura lo sport calcio, stasera allo Stadio Olimpico di Roma l'esordio dell'Italia del nuovo CT Mancini in Nations League. Alle 20.45 gli azzurri affronteranno il Belgio, partita che seguiremo nel nostro speciale Noi Dire Gol. È tutto per il momento, l'informazione qui su Radio Freccia torna tra poco meno di un'ora. Vi ringraziamo per l'ascolto e cediamo la linea alle previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di venerdì con un rapido fronte che sta interessando le nostre regioni del sud. Nelle prossime ore ancora qualche rovescio temporalesco concentrato soprattutto tra Salento, Calabria e Sicilia. Venti in rinforzo di grecale con un calo delle temperature. Il centro nord generale stabilità con più sole. Nel weekend poi bel tempo dappertutto. Maggiori dettagli sull'app di Travimeteo.

0: Radio Freccia.
1: 12:15 erano i Lumineers, Isabel Fly.
2: Bellissimo questo titolo, Isabella vola. Perché ridi? Ha quel non so che di romantico, no? Ma di romantico non di amore, cioè proprio di romanticismo. Vabbè, intanto io lancio perle.
1: È nuova questa, no?
2: Sì, sì, è una top 20. È una top 20. Cutri, scusi, potrebbe attivarci il WhatsApp perché? Dalla regia perché okay. Abbiamo i soliti problemi.
1: Cosa dobbiamo far sentire?
2: No, non lo so, cioè se abbiamo qualcosa.
1: Ah, non c'è niente.
2: Ah, no, niente. Sentire. Però c'è una cosa interessante, ne parliamo dopo. Però. Una frase palindroma che ci descrive.
1: Sì, che ci descrive.
2: Dopo.
1: Sì, sì. I can wait

0: anche un po' questa atmosfera qui mi riporta al soft porn anni 80, è un po' quella roba lì. Paul McCartney con No More Lonely Nights, che si pone sempre lì, no? A cavallo tra lo strappamutandismo e lo strappabudellismo. No, io stavo riflettendo su sta cosa a voce alta. Vabbè,
1: sulle sulle mutande e le budella che si strappano.
0: Sì, perché un conto è strappare la mutanda, che vuol dire che sai l'uomo che non deve chiedere maglie, yeah, quella figura è proprio terribile. Lo strappabudella invece è quando racconti una storia d'amore che in qualche modo t'ha provato, no?
1: Sì, però dipende come strappi le mutande.
0: Come si strappano le mutande?
1: No, ci sono tanti modi. Se le strappi perché hai mangiato troppo,
0: hai mangiato i fagioli,
1: è un problema, ecco,
0: diciamo. Oppure se le strappi per motivi, diciamo, ludici di diversa natura.
1: Sì. Mi fa tenerezza vedere il nostro mixer che anziché lavorare non funziona, ma vabbè, continua, sta dando.
0: Abbiamo, sì, abbiamo un po' di problemi tecnici, so che è possibile che non vi interessi, però noi lo diciamo, metti le mani avanti, perché qualora si dovesse sentire qualcosa che non è per nostra volontà, perché tendenzialmente si blocca un po' il tablet, quindi
1: non è colpa nostra.
0: Esatto.
1: Stiamo lavorando per voi. Guardo la polemica perché non abbiamo ancora scelto l'argomento, ma insomma, visto che mancano 40 minuti, tra poco
0: facciamo una cosa. 366 663 4466, volete provare a proporre voi un argomento?
1: Sì, provate,
0: vediamo se poi passa
1: un argomento
0: l'esame.
1: Ce l'abbiamo, vediamo se no andiamo su quello,
0: cioè, andiamo sulla polemica on demand.
1: La polemica on demand.
0: Diventiamo anche noi un portale di quelli on demand.
1: Vabbè. Di quelli? On demand.
0: Sì.
1: Ma on demand, vabbè, poi ci ragioniamo. Non può avere lo stesso significato. Non si può scrivere allo stesso modo, non deve essere on demand. Si pronuncia on demand, ma si scrive in un altro modo e leggendola un altro. Poco importa. 366-663-4466, dopo vi faccio capire meglio. La proposta, la nostra, l'avete sentita, cioè quella. E arrivi da voi una proposta per il momento polemica.
0: Dai, così ci divertiamo.
1: Altrimenti si parla di soldi, ve lo diciamo.
0: Certo.
1: Perché d'altronde non è che...
0: È quello che facciamo sempre. Cerchiamo delle vie alternative per creare dei business al limite con della legalità, ma che comunque possano portare a un arrotondamento a fine mese.
1: Raggi di sole, alabarde spaziali e diversificazione. Queste esatto. Sono le parole d'ordine.
0: Business.
1: Di questa trasmissione. Ci sono i Nothing But Thieves che premono, ma prima devono passare l'Imagine Dragons.

0: prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: www.eni.it.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: È 12:30, ancora buon pomeriggio. Nel pieno delle ricerche per il momento polemica è arrivato qualche messaggio che ci piacerebbe tanto farvi ascoltare, ma non possiamo perché

0: strumenti che abbiamo non funzionano mai, ecco. La polemica che alziamo noi. Dovete sistemarci sto cazzo.
1: Però nel frattempo abbiamo trovato un altro utilizzo del tablet che servirebbe per far ascoltare i messaggi WhatsApp, che è il bonghetto.
0: Parleremo di soldi. Abbiamo deciso, è uscito un bel resoconto che ci delinea come ogni anno l'Italia, e soprattutto l'Italia dal punto di vista delle tasse, le nostre tanto amate tasse, quelle che paghiamo tutti, o forse.
1: Ma a vedere quello che ultimamente è venuto fuori, così, insomma.
0: Non è che si fa quel che si può, scusami.
1: Oh, poi ognuno fa quello che vuole, dopodiché
0: la costa, per cui
1: arriverà la legge a fare il suo corso, forse anche in questo caso. Ci sono anche i Travis con la legge, questa è Sing.

0: E giù di cibo lanciato in faccia agli altri, e giù di violenza culinaria, e giù di piatti che poi si rompono.
1: Perché?
0: Perché il video, quello originale di Sing dei Travis, andava poi in questa direzione, ti ricordi?
1: Litigavano.
0: Sì, era una cena anche un po' di gala, dove si ritrovano dei personaggi che col gala non hanno niente a che fare, quei personaggi sono i Travis, e a un certo punto il tutto finisce in una sorta di lancio di cibo gli uni nei confronti degli altri.
1: Che era anche forse un po' un omaggio a quella famosa cena in cui cominciano a lanciarsi cose?
0: Può essere.
1: Tipo il cocktail di gamberi. Vabbè, insomma.
0: Può essere. Ma anche a Peter Pan, anche a Hook, visto che l'abbiamo citato prima, perché poi quella scena lì finisce con il lancio del cibo, no?
1: Sì, perché poi avevamo guardato anche i vari cameo, no, all'interno del film, perché c'era Phil Collins che interpreta il dottore, c'è Glenn Close che fa un pirata uomo, ma c'erano anche tra i pirati George Lucas,

0: e Carrie Fisher.
1: Esatto, Guerre Stellari.
0: Guerre Stellari.
1: Così per contestualizzare. Tutte cose di cui io, pur avendo visto quel film,
0: non ti ricordavi.
1: Ma no, proprio non ci ho mai fatto caso. L'avrò visto 100.000 volte, ma non mi sono accorto.
0: Vabbè, non è che hai vissuto lo stesso?
1: Sì, però sai, sono quelle robe, vedi, tu questa qua te la saresti potuta giocare tranquillamente per conquistare la ragazza dei tuoi sogni al bancone di un bar mentre sorseggi una birretta.
0: E invece la cosa che faccio per conquistarla è dimostrargli che posso srotolare al meglio un cavo del telefono e farlo tornare con il senso della spirale corretta. Grazie.
1: Ed è il motivo per cui è single.
0: L'ho dovuto fare perché mi dava un fastidio allucinante.
1: Sì.
0: L'ho visto lì e allora...
1: Immagina la secchezza che si crea nell'organo proprio, sai?
0: Donne, se anche i fili dei vostri telefoni, a parte che nessuno più, chi è che ha il telefono ancora col filo? Telefono fisso prima, via.
1: Già. Nessuno.
0: Donne oltre i 70 anni.
1: Soprattutto se abbienti, eh?
0: Oh, che bello questo disco. Arriveranno le Warning, Bite My Tongue dalla Top 20, però prima c'è un po' di strappabudella.
1: Sì, perché poi tra l'altro è dedicata a me questa canzone.
0: Ah, certo. A tanti te.
1: Sì.
0: Cioè hai tanti te che si...
1: I Wallies.
0: Un Wally, tanti Walls.
1: Tanti Walls. Walls of
0: Kings
1: Sound.
0: Of Leon.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 12:44, ci avviciniamo all'orlo
2: del precipizio.
1: Nella terza ora, sì. E guardiamo giù, quasi come fossimo alla fine del mondo, laddove la fine sono i confini per chi sostiene la teoria della terra piatta.
2: Sì.
1: C'era un palindromo che purtroppo abbiamo perso, che giustamente qualcuno ci faceva notare, l'avete utilizzato quasi come fosse un McGuffin, e questa persona che ce l'ha fatto notare per manie di protagonismo è lo stesso Ciccio da Firenze. Il palindromo che ci dovrebbe descrivere è ore di sedere desiderio.
2: No, desidero.
1: Desidero, ore desidero. Di sedere desidero, che non è manco italiano.
2: Ore di sedere desidero.
1: Che sembra un po' una roba, però è fiorentino. Rientra il vostro chiacchiericcio.
2: Scusate,
1: cioè,
2: allora,
1: noi siamo qua a lavorare. Dexter, tu non avevi cambiato radio.
2: Vieni qua. Dai, vieni qua, che è un po' che non ti si vede, dai, che la gente è felice di sentirti e di vederti. Si
3: ma
2: sta avvicinando.
3: Sì, ma sono di là tra poco inizio, e allora ho detto vado a salutare i miei amici.
2: No, tra poco inizio non dirlo.
1: Stai svendendo delle cose. Cos'è che stai vendendo?
3: Sogni ed emozioni.
2: Sei proprio, guarda, un traffichino, come si suol dire.
4: Ragazzi, gli stavo insegnando come si

0: a perdere tempo. Riportatemelo qua, dai.
1: Okay.
2: Noi vendiamo aria fritta, signori. Sto imparando.
3: Io sono stanco di ricevere questo telefono in faccia tutte le volte, noi, però posso dirlo.
1: Noi vendiamo invece, come l'abbiamo vista prima, l'aria di dimissioni.
3: Pensavo alle solide realtà di Roberto Carlino.
1: Noi non vendiamo sogni.

0: Ecco, sai che per esempio, secondo me, l'assolo di Hotel California, cioè nella mia esistenza, io lo farei durare per sempre. Cioè, questo piripi, piripi, piripi, piripi, piripi, per me è sempre bello.
1: È un po' ansiogeno.
0: Sì.
1: Cioè, dopo un po'... No?
0: sì, un po' sì, forse per quello che un po' mi piace.
1: Vabbè. Perché ti crea...
0: Sì, mi stimola, capito? Mi stimola a stare sul pezzo.
1: Ok.
0: Ecco, questo forse è il...
1: Io farei durare l'eternità solo di Purple Rain.
0: Vabbè, anche quello, cazzo.
1: Anche è diverso.
0: Anche quello.
1: Non si può tagliare la solo finale di Hotel California. Sì, invece, l'abbiamo appena fatto.
0: Ma non l'abbiamo tagliato poi, scusami, è finita la canzone e noi siamo rientrati.
1: Poi tutto si può.
0: Tutto si può, soprattutto nelle Good Vibrations, visto che abbiamo le alabarde spaziali e anche i raggi di sole.
1: Soprattutto i raggi di sole. Giulia, scusami, riesci a abbassare un filino perché rientra tantissimo? Le casse.
0: Questo è un momento di grandissima radiofonia,
1: ecco,
0: perché
1: no, perché un filino rientrava.
0: Il work in progress è parte integrante di questo show, no? Cioè, no, vieni qua a parlare.
1: No, non è aperto.
0: Vieni, non farla timida.
1: Non farla timida.
0: Tanto
1: vabbè, allora ci siamo preparati per il momento polemica. È arrivata anche Granger.
2: C'è Justin Bieber.
1: Oddio.
0: In diretta su Radio Freccia, incredibile questa cosa. Cosa stavi dicendo dal microfono spento?
2: No, come faceva a rientrare?
1: Non lo so, un po' rientrava. Forse erano le nostre cuffie, soprattutto quelle di Wally, che sono a cannone.
0: Sì.
1: Perché poi
2: e
1: non
2: problemi.
1: Ci
2: sei. Non ci della vecchiaia.
0: Sento benissimo, però mi piace sentire, insomma, ad alto volume. Va bene?
1: Va bene, chiudiamo quest'ora, cominciamo il momento polemica. Manca solo Q3, parleremo di tasse, visto che sono arrivati un po' di aggiornamenti. Parliamo di soldi, parliamo di gonne.
2: Tutto!
1: Parliamo di tasse, di gonne e
2: facciamo
1: di carburanti.
0: Misto frutta che è proprio... immagino cosa verrà
2: tutti
0: fuori.
2: Tutti argomenti in uno.
1: Come si chiama? Tutti in uno.
0: Moderatore della giornata Marilyn Manson.
1: Un poco...
2: Che prende la fine. No, la verdura.
1: È incredibile, abbiamo trovato un'immagine incredibile. Forse la vedrete anche voi. La vedrete anche voi nel weekend sui social di Freccia che riguarda Marilyn Manson. No, stavo dicendo tutto in uno come i bagnoschiuma che comprano gli uomini.
0: Esatto.
1: Quei 68 in uno che fa lavi i capelli, detergente intimo per le ascelle, ti puoi far la barba, lavi i piatti, è tutto un flacone unico.
2: Bello. Tutto.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 13 in punto, buon venerdì, buon 25 di settembre. Qualunque occasione voi stiate festeggiando, beh, sappiate che state facendo una bella cosa, ma anche se non state festeggiando, perché poi fondamentalmente noi siamo qua per questo.
2: Sì, per festeggiare?
1: Per non festeggiare, per non far niente. Double M e Wally.
2: Ci stiamo preparando per il momento polemica, la squadra è al completo. Da un lato Gigi, GQ, Q3,
3: sì.
2: Perplesso. Che sta invadendo contro gli schermi, dall'altro lato
4: nell'oscurità
1: Justin, che stava invadendo contro la console
2: prima. Sei senza luce,
3: è presto.
4: Sono oscura,
3: è presto, non si è presto.
4: Un elfo oscuro,
2: è presto. ancora non si può. Vabbè, tra poco cominciamo.
1: Vabbè, se vi va, 258 del digitale, 738 di Sky, tutto in HD per seguirci anche attraverso la radiovisione.
2: Armate i vostri canini di questa sostanza per la prossima ora, anche perché abbiamo di che mordere e iniettare veleno. No?
1: Questo è un grande... Tu sei veramente l'imperatore del link. Comunque.
2: No.

0: comunque. Sì, sì. Te lo dico io, guarda, dopo ti incorono anche l'imperatore del collegamento.
1: The Imperator of the Collegaments.
0: Brava, vedi? Vedi perché è con noi?
2: Facciamo ascoltare sta roba.

Alle 13:04 torno all'appuntamento con le news su Freccia. Partiamo dalla cronaca. Pubblicavano online manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti e proponevano anche tecniche per condurre azioni simili o costruire ordigni. I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno perquisito 17 persone, tra cui 14 minori, in varie città, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Cambiamo pagina. Il giornalista Sigfrido Ranucci è arrivato al Tribunale del Lavoro di Roma per l'udienza in cui verrà discusso il ricorso urgente presentato dai suoi legali contro la rimozione dalla conduzione di Report decisa dalla RAI a fine agosto. Nel ricorso si chiede la revoca del provvedimento e il reintegro in tempo utile per l'inizio del programma. A Torino si indaga per omicidio dopo che è stato trovato il cadavere di un uomo in un appartamento fatto a pezzi e nascosto in alcuni sacchi neri. Ad indirizzare lì gli agenti una donna che avrebbe chiamato il 112 dicendo che il figlio aveva fatto male a una persona. Gli agenti stanno ascoltando varie persone, tra cui due ventenni. Andiamo all'estero. Il presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere che Donald Trump ha dato il via libera a Kiev per produrre missili avanzati per la difesa

0: aerea Patriot. Ok, è arrivato nel corso dell'incontro di martedì tra i due leader a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto hanno convocato per giovedì 8 ottobre le società che operano nel settore delle raffinerie e della produzione di beni derivati. Lo scopo è valutare come possano aumentare la produzione per mitigare gli effetti del caro energia. Alle prossime elezioni si arriverà senza il certificato cartaceo ma con la tessera elettorale digitale. A confermarlo è stato il ministro Paolo Zangrillo, che parla di una semplificazione importante per i cittadini. In chiusura allo sport, calcio: stasera allo Stadio Olimpico di Roma l'esordio dell'Italia del nuovo CT Mancini in Nations League. Alle 20.45 gli azzurri affronteranno il Belgio, partita che seguiremo nel nostro speciale Noi Dire Gol in relazione all'ammiraglia RTL 102.5.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di venerdì, con un rapido fronte che sta interessando le nostre regioni del sud, nelle prossime ore ancora qualche rovescio temporalesco concentrato soprattutto tra Salento, Calabria e Sicilia. Venti in rinforzo di grecale con un calo delle temperature. Il centro nord generale stabilità con più sole. Nel weekend poi bel tempo dappertutto. Maggiori dettagli sull'app di Travimeteo.

0: Cos'è?
1: No, perché
2: è Natale.
0: Sembra lo spot della standa dell'85.
1: Giustamente, vero. Wally ha ricordato che mancano meno di 3 mesi a Natale.
0: Ah, giusto, giusto.
1: Ci
0: giusto.
1: Tengo. Ogni
0: buon
1: tanto,
0: Natale.
3: Questa polvere di stelle, cos'è che era sta roba? Sì.
0: Possiamo, possiamo riascoltare. Grazie.
3: Basta,
1: il
3: basta.
1: Il cigno.
3: Polvere niente, di stelle. Noi non abbiamo. Ok, adesso è ripartito. Il cigno?
1: Sì, il cavaliere dello
2: può
1: zodiaco.
2: Entrare.
1: Cavaliere dello
0: Mac, com'è che si
2: il
0: chiama
2: Mac.
0: Quel personaggio lì che faceva il cigno col bicipite.
4: Ve non caleranno né il costo del carburante, né il costo dell'energia, nel costo per le imprese, né il costo per le famiglie. Mm. Quindi o ti rassegni o ti attrezzi.
1: Grazie.
4: O ti prepari.
1: Grazie.
2: Mi sono già senti male.
3: Perché?
0: Ogni tanto guarda.
2: Sembra non ce la faccio.
3: Ma era così, un tranchant.
2: Un tranchant.
0: Ogni tanto sembra di essere in un film comico. Ma è proprio
3: ogni tanto.
0: Tipo Natale sul Nilo con Erpatata che arriva e dice la cosa giusta.
1: Domani
3: bisognerebbe rimontarla, guarda.
1: Vado al governo, tolgo tutto.
0: Mm. Fatti
2: chi
0: votare,
2: togli
0: Gigi.
2: Quelli al governo?
1: Tutto gratis, tutto gratis.
0: Fatti questo, votare. Questo. Fatti votare, Gigi. Vabbè, comunque oggi
3: togli,
0: la polemica.
3: Togli tutto il governo. Giusto?
1: Tutti.
2: Posso dire una cosa?
3: Prego, anche due.
2: Perché non stampiamo più soldi?
3: Perché? Ah, vabbè, questo è un grande classico.
0: È un classico, sì.
3: Cioè, anche i bambini, discorsi dei bambini dell'asilo, no?
0: Certo.
2: Ma io sono serissima.
0: Pure no, perché non usiamo quelli di Monopoli? Che
3: ho
0: tanto
3: fatto un breve montaggio mentre voi parlavate. Mm. Apri un pochino, vediamo se funziona.
4: Non caleranno né il costo del carburante, né il costo dell'energia, nel costo per le imprese, né il costo per le famiglie. Quindi o ti rassegni o ti attrezzi.
5: No.
4: O ti prepari.
0: Ed è subito i fratelli Vanzina.
3: Allora, cominciamo il momento. Sì, però volevo partisse
0: bravo,
3: da
0: bravo,
3: qua.
0: Bravo.
3: Da questo pezzo qua.
0: È stato un grande trend sui social, no? Ultimamente gente che dice buona la tisana, ma vuoi mettere il... E poi parte questa tira papparapò.
3: D'altronde ci sarà un motivo se ci piace così tanto
2: il pipa parparapu?
0: Soprattutto fatto da Bane di Batman, ve lo ricordate?
3: È incredibile.
0: Quell'altro.
3: L'avete mai visto quel video?
2: No.
3: Anche, non so se vi è capitato, sono andato a cercarlo adesso, però c'è Bane del Batman di Nolan, interpretato da
0: Tom Hardy,
3: bravo, il mio nome è il nome, che è enorme.
0: È il cattivo, diciamo.
2: Sì, quello con la maschera.
0: Esatto.
3: Poi doppiato in italiano, non so chi l'abbia doppiato. Scusa. Male. C'è lui nello stadio che originariamente dice che c'è una bomba e che moriranno tutti, e al posto di quello di punto in bianco parte c'è lui che con la voce fa
0: ma in questa tonalità, quindi questa enormità che va in falsetto tipo i cugini di campagna
3: con l'eco poi dello stadio, no?
0: È meraviglioso.
3: Va bene, prima di cominciare abbiamo presentato Gigi GQ Q3, dall'altro
0: bravo,
3: lato
0: Q3.
3: Non l'abbiamo presentata perché c'è una sigla che parla per noi.
0: Esatto.
1: Quella lunga.
3: Ah, è quella lunga.
2: No, è short.
0: Sì, sì, sì. Giulia.

0: vabbè, un po' di manie di protagonismo.
1: Ma quante canzoni, peraltro, che hanno Giulia come centro nevralgico?
2: E
1: del
2: ce ne sarebbero
1: ancora tante. Sì.
0: Ma va questa bene. Giulia non è la Tajana? Chiede qualcuno.
2: Ma secondo me pensano che voi viviate qua dentro.
1: Esatto.
2: Che sia una un grande college.
1: Invece no, noi appena possiamo andiamo via.
0: Cioè, ma cazzo, poi Giulia, abbiamo cominciato a trasmettere alle 6 della mattina, secondo voi è ancora qua?
1: Sono le 13:15.
3: Sai che tanti anni fa il nostro capo si vociferava, non so quanto fosse vero, che aveva l'idea di comprare delle palazzine qua attorno e fare dei mini appartamentini in stanze, così
1: voleva ricreare Crespi.
0: Li avremmo comprati sicuramente tutti.
1: Crespi Dadda, Crespi Dadda, il villaggio operaio, mica male, sì. Va bene.
0: Allora, hanno fatto una nuova indagine, che non è una di quelle indietro nel tempo in cui si torna a vergate.
1: A vergate sul membro, sì.
0: Cortesia, già sbagliamo noi, se sbagli anche tu.
1: Io veramente, caro, ormai. Prego.
0: Indagine quella sulle entrate fiscali. È stato pubblicato ieri.
1: Già rido. Sì.
0: Perché?
1: Non so già dove andiamo a parare.
0: Ah, perché devi ridere?
1: Cioè, siamo in Italia, siamo comunque in Italia. Vabbè.
0: È stata pubblicata ieri dall'itinerario. Itinerari previdenziali, no? Sono uscite un po' di questioni. Cioè, quanto versa chi? Chi versa cosa? Perché lo versa? Dove lo versa? Quando lo versa? Ne
1: quando
0: versa
1: si
0: sufficienza?
1: Mangia, citando il maestro.
0: E vi chiederete voi, ma versando qualcosa esce, quindi non entra nel vaso?
2: Sì. Alcuni non c'entrano.
0: Diciamo che
2: buco.
0: È più la roba che esce, esatto.
1: A volte capita.
0: Esatto. A volte capita.
1: Problema di misura, ci sta.
0: Di non centrare il buco. Non saprei onestamente su quale delle tante cose concentrarmi. Una di quelle più interessanti potrebbe essere, ad esempio, che non so, la categoria che più versa subito dopo i lavoratori dipendenti sono i pensionati, che dice grazie, lo ritirano direttamente.
2: Esatto.
0: Non è
2: sì.
0: Che c'è grande evasione. Più o meno il 50% degli italiani non versa niente, e quindi è a carico, perché è a carico di qualcuno.
1: Bravo.
0: O dello
1: bravi
0: Stato
1: loro,
0: o di un, di un familiare.
1: Sì.
0: E qui, non so, esatto. L'azione è un po' questa. Mentre la benzina arriva a costare 2,50.
2: Decolla.
0: Sì. Per andare dove non si sa. Adesso magari ascoltiamo un pezzo e vi ricordiamo anche una roba dei Deep Purple. Adesso vi dico cosa.
1: Che vi regaliamo i biglietti per andare a assistere al concerto dei Deep Purple. Se vi va, anzi,
0: bravo, la sei memoria.
1: Cosa state aspettando?
0: Dove andate?
1: Su RTL 102.5 Play. Cliccate sul banner Special and Contest.
0: Intanto 366-663-4466. Adesso arriviamo con un po' di numeri.

0: Burn, brucia, arde la polemica del venerdì, perché insomma l'argomento è bello vivo, si parla di evasione fiscale, si parla di una cosa che tutti gli anni si ripropone, che oramai noi già conosciamo, perché chi è sulla faccia della terra da almeno una ventina d'anni avrà almeno sentito parlare una volta in vita del ma cacchio, ma in Italia però versiamo, cioè c'è gente che non versa, c'è gente che fa, non fa. E stavamo raccontando un po' di dati che fanno sorridere, no? Seppur sì, amaramente.
1: La parte principale, forse quella più interessante, è data dal fatto che appunto di tutto l'IRPEF versato, quindi di tutto il calderone, è praticamente l'80% di questa roba qua è pagato dal 30% degli italiani. Cioè questo significa che quanti siamo al, non so, sono i dati del 2024, poco meno di 60 milioni, giusto?
2: Sì.
1: Sono 24,8 quelli che non dichiarano. Cioè quindi vabbè, non il 50%, un terzo.
2: Un terzo, diciamo, un terzo. Sì, poco di più.
1: Questo significa che il restante si trova a, cioè è quello che poi versa la maggior parte di questa tassa. Ovviamente ha a che fare non con le aziende, perché l'IRPEF è la tassa sulle persone fisiche.
0: Persone fisiche, sì.
1: Lo dice la stessa tassa. Non lo so, mi sembra una roba abbastanza, non agghiacciante, però fa capire il perché del...
2: Ma perché guardate me, scusa? Cioè...
0: Perché tu in genere hai sempre l'opinione da...
1: Guardo te perché stiamo parlando. Se guardo lui, la mia voce poi non entra bene.
2: Ok.
1: Quindi guardo.
2: Io pago tutto io.
1: Ma non stiamo guardando te perché non paghi.
2: Cioè, qual è la soluzione? Vuoi chiederla a me?
1: No.
0: Ma sai, si potrebbe riflettere a lungo,
1: cioè,
0: no?
1: Tu sindaco, ti sei proposto tante volte, visto che lo vuoi fare.
3: Dai, diccela.
0: Vuole fare il sindaco? Vuole fare...
3: No, l'imperatore.
2: Bravo, imperatore. Imperatore assoluto. Vabbè, ma magari intanto facendo tutti i pagamenti tracciati. Così, e buttare magari già tutto lì dentro.
0: Ma scusa, ma no, i pagamenti non sono già tracciati? Adesso non vorrei dire
2: se paghi in contanti, magari.
1: No, fino a 4.000 e no.
0: Ah, no,
1: scusa. 199 puoi pagare in contanti.
0: Ero già al livello del pagamento della tassa tracciato.
1: Capito?
0: È il passo prima. Invece.
1: Certo. No, però hai la possibilità di pagare in contanti fino a quasi 5.000 euro.
2: Fino a quasi 5.000?
1: No?
0: Mi pare la cifra sia lì intorno. Forse, sai, è un po' come fanno nei supermercati, 4.999 credo che sia il limite.
2: Boh, io ho 100 euro in contanti in tasca da circa 2 mesi, siccome pago sempre con carta perché mi viene molto più comodo, lo preferisco.
3: Questa è la Matt Girl, lo sai?
1: Cioè
3: noi donne diciamo che i contanti, cioè se tu paghi una cosa in contanti è gratis. Perché in realtà i soldi sono solo quelli della carta.
0: Giusto.
1: Okay.
3: Se tu paghi in contanti è come un bonus.
0: È come quando vai a vedere un concerto ma il biglietto l'hai pagato 6 mesi prima e ormai è uscito. Basta.
3: Esatto.
2: È per quello che mia moglie mi dice, ma se ce ne hai contanti usali, no? Scusa, certo. Ma cosa cambia?
3: È gratis.
1: Non toccavo di contanti da non so quanto tempo. Ho prelevato 10 euro l'altro giorno, ma perché mi servivano solo per caricare la tessera di una lavanderia. Di quelle
0: a gettoni.
2: Sì.
1: E tra l'altro accetta solo pagamenti in contanti.
2: Hai detto che schifo queste cose. Cosa
1: no, non ho detto che schifo. Ho pensato,
0: ma allora esistono.
1: Qua non lavano solo i vestiti. scusami.
0: C'è un'operazione smacchia tutto qui,
1: Dai, no.
0: È un po', sì, diciamo il pensiero. È legittimo.
1: Quanto
0: il
1: è facile? Cioè, se hai un sacco di contanti e tu poi sei anche il proprietario.

0: proprietario della lavanderia.
1: Ah, in un modo o nell'altro si fa, dai.
0: Sai quanti lavaggi che fai?
1: Qualche cosa si può organizzare.
0: Cioè, mi sembra davvero molto facile. Non so, mettiamo un disco, dai, intanto.
1: Cosa facciamo? Chiedo. Riflessioni sparse su questo tema, proposte, eventuali metodi per...
2: Come togliere l'evasione?
1: Come togliere l'evasione? No. Cacchio, grossa però.
0: Come togliere le tasse?
1: O come togliere le tasse?
3: Come aprire una lavanderia?
0: I problemi vanno estirpati.
2: Per chi non le paga, già se le tolte da solo.
0: O come aprire una lavanderia?
1: Smacchia tutto.
0: Guarda che quello è. Cosa ci vuole per aprire una lavanderia?
3: Tante lavatrici.
1: I gettoni.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio Freccia.
5: Prima di arrivare a insomma, vedere magari categoria per categoria, sempre stando sul dichiarato, anche di coloro che hanno delle attività, cioè quindi non solo lavoratori dipendenti, c'è la parte interessante legata agli ISA, cioè gli indici sintetici di affidabilità fiscale, un valore che viene dato da 1 a 10 ad una determinata attività, a un tipo di attività, che può essere, che ne so, dentista, sì. Okay, studi dentistici, laddove da 1 a 5 significa che c'è qualche anomalia, cioè il sistema dice ok, sulla base di questi anni questa categoria ha versato tot, sappiamo che ha determinati costi, sappiamo che ha determinati ingressi, quindi secondo noi dovrebbe guadagnare, dovrebbe versare tot. Se versa di più o versa di meno, questo gli attribuisce il punteggio ISA. Da 1 a 5 ha delle anomalie, sopra l'8. Sopra l'8 invece ha fatto
6: il suo lavoro.
5: Il suo lavoro, cioè ha versato le tasse che doveva versare. Più della metà dei contribuenti interessati non raggiunge.
7: Ma la tolgo se continui a dire così.
5: Non raggiunge la soglia. Allora, non raggiunge la soglia dell'8. Mm. Cioè, questo significa che ci sono delle anomalie. Io direi, grazie al cazzo. C'è cosa da aspettare.
8: Scusa, ma il 6-7?
5: Il 6-7 non è citato. Gli psicologi, ad esempio, sono quelli che hanno la quota maggiore sotto la soglia degli 8.
6: Ah!
5: Eh beh.
6: Mi evadono. Mi consigliano, ma mi evadono.
8: Perché non ce la fanno più.
5: Scusi, ma quanto le devo dare? 80. Ah!
6: Ma con o in amicizia?
5: In amicizia?
6: In amicizia siamo a 60,
5: 65.
6: Sì.
5: Beh, allora cosa fai? Non paghi 65? Certo. La benzina non la fai anche
6: questo
5: tu.
6: Però accade dappertutto. Cioè
5: questo sotto i 30.000 di dichiarato. Ok. Invece sopra i 30.000, guarda caso, compaiono ristoranti, negozi che vendono giochi o abbigliamento sportivo e, udite, cosa abbiamo appena citato?
8: Il centro.
5: Le
8: lavanderie.
6: Beh, allora sì, è un segno del destino.
5: Vedi? Le lavanderie. Gli stabilimenti balneari sono presenti in entrambi le fasce, nel senso che sono sia sotto i 30.000 che sopra i 30.000 e comunque non arrivano mai
6: all'8.
8: Ma chi è tipo uno? Chi è che ha uno?
5: Non lo so, adesso se vuoi recuperiamo tutta la classifica e li salutiamo.
8: Sì.
5: Salutiamo, ci diamo a quelle professioni.
6: Insegnate anche a noi.
8: L'intervistiamo.
7: Però è sempre un po' un problema da parte dell'utente, di chi paga, decidere vabbè, mi faccio fare lo sconto senza la fattura o mi faccio fare la fattura e poi la detraggo nel 7.30, perché sai che le spese mediche le metti nel 7.30.
6: Però come giustamente qualcuno segnala, si potrebbe anche pensare di lavorare un po' sulla tassazione, no? Che in certi casi è bella pressante. Perché uno arriva a cercare di aggirare la regola? Perché probabilmente non ce la fa.
7: Vabbè, ma allora
6: sostenerla.
7: Tutti vorrebbero una tassazione più bassa, e che ci sono alcune categorie, tipo il cibo è tassato al 10, non al 22, per esempio.
5: Sì, no, però in generale credo che a prescindere l'occasione
6: fa l'uomo ladro. Ma certo.
5: Quindi tutti viviamo di soldi e certo. se puoi risparmiare hai l'occasione, lo fai, non è che
6: No, ma infatti non siamo qua a giudicare, stiamo solo raccontando quello che effettivamente i dati a loro volta ci stanno dicendo. Ecco.
5: Vabbè, allora, sono arrivati un po' di messaggi, possiamo già farli sentire?
8: Sì.
5: Dobbiamo mandare la sigla?
8: La sigla.
5: No, non mandiamo sigla, la sigla.
6: Sigla. Sigla Master System, ma sì.
9: Andiamo a fare polemica.
5: Dobbiamo cambiarla sta sigla.
10: Signore e signori, buon
5: ha un po' stufato.
8: C'è un po' rotto il
5: vero?
10: Ma insomma c'è un po' di polemica.
5: A Gigi piace comunque.
11: Sembra alto gradimento.
12: È bello, anche so, ciccio polemica. Sento, è proprio.
10: No, Maria, io esco.
13: La trasmissione viene diffusa su tutti e due i canali.
5: No, è uno solo, 258.
6: No, sono due.
13: Sul secondo.
5: È uno solo, non 738 non c'è più.
6: Cosa dici?
14: No. Rossi fa cagare.
15: Va bene lo stesso!
16: Al mio segnale scatenate le good vibration.
5: Si sono scatenate. Si sono scatenate. A scatenarle ancora di più ci pensa Giulia.
6: Prego.
17: Si obbliga tutti ad avere carte di credito e bancomat, però bisognerebbe anche ridurre un pochino le spese su queste cose, perché sia i negozianti che accettano i pagamenti hanno delle trattenute non indifferenti, perché giusto. Anche un edicolante che viene obbligato a far pagare un giornale che magari ti costa 1,30 e poi magari deve spendere dove ci guadagna una miseria, in più deve pagarci pure le commissioni, insomma bisognerebbe capire un po' questa cosa qua, o una brioche, capito? Contante su queste piccole spese, secondo me è più che giusto.
7: Ci sono alcuni circuiti che non fanno pagare la transazione fino a tot, altri che la fanno forfettare ma è proprio 0,00, e cioè, dipende.
6: Sì, però non è una regola fissa, forse esatto. Bisognerebbe arrivare al punto che questo modo di insomma, pagare subisca meno tassazione.
5: È capitato qualche mese fa di andare in un tabaccaio di comprare il tabacco, le cartine, fumo il drum, no? E lui mi ha detto: posso pagare col bancomat? Mi ha detto sì, ma paghi 1 euro in più.
8: Ah!
7: No, questo è proprio illegale, questo.
5: Infatti ho tirato fuori la pistola e gli ho detto no, non è vero, ho pagato e basta.
6: Hai tirato fuori il finto distintivo e ho detto adesso mi fai vedere tutti i documenti fiscali da
5: polizia degli euro aggiuntivi.
6: Esatto.
18: Ciao ragazzi, premetto, da ignorante di contabilità, secondo me, vuoi eliminare l'evasione? Semplice, dai la possibilità di scaricare tutto a tutti, ma dico tutto, dal mangiare alla macchina, alla benzina, alla carta igienica, agli assorbenti per le donne, a tutto, vedrai che l'evasione la debelli in poco tempo, secondo me, anzi pochissimo. Ciao!
5: Non lo so, vai.
6: Ho i miei dubbi.
5: Dai, ascoltiamo gli Stereophonics. Di nuovo 366-663-4466, coordinata principale per SMS e WhatsApp. L'argomento l'abbiamo capito, adesso recuperiamo tutta la classifica ISA, così Giulia si diverte e abbiamo anche altri.
6: Cos'era questo? Era
5: abbiamo anche altri dati.
6: Era quel Pokémon lì.
5: Raccontarlo.

0: Gli Stereophonics con Do You Feel My Love su Radio Freccia, Good Vibrations, momento polemica con Double M, Wally, la nostra Justin e Gigi Cotri, GQ in regia. Si parla di evasione fiscale, tema molto spinoso e molto caldo.
1: Allora, lasciando i punteggi ISA precisi, cioè quindi quale categoria ha preso uno, quale ha preso due, posso dire qual è la categoria peggiore di tutte?
2: Dai.
1: Cioè quella che ha il 79,1% di dichiarazioni sotto i 30.000 e l'83,4% sopra i 30.000.
3: Posso andare a indovinare?
0: Vai, prova.
1: Questa è la categoria che in assoluto per tutti coloro che sono stati soggetti a Danasea ha preso il punteggio peggiore.
2: Di uno.
3: Vediamo.
0: Vai.
3: Io la butto lì che non me ne voglio. I tassisti.
0: Però
2: quasi
0: siamo
2: quasi,
0: in quella zona quasi. Lì palo,
2: cavolo,
0: palo,
1: quasi è una roba, cioè,
3: i DJ
1: no ero quasi i tassisti, cosa c'entrano i DJ,
3: sai quanti so
0: non lo dire per favore,
1: siamo lì
2: quasi,
1: se
2: i
1: non è
2: camionisti
1: non è il tassista
3: Uber,
2: ah no, ma è sempre un tasso,
0: no
3: penso sempre alla strada, le macchine,
1: sempre macchine noleggio.
2: Ah.
1: Vabbè, dai, raga.
2: Ah, noleggio. Ma il noleggio nel senso car sharing o il noleggio
3: a lungo termine?
1: No, il noleggio di
2: quando
1: vai
2: in vacanza.
1: Noleggio di auto. Noleggio di auto. E mezzi,
0: Però in effetti se ci pensi come fai a controllare?
2: È stata un po' deludente questa cosa.
1: Vuoi il secondo posto?
2: Sì, perché questo mi è piaciuto.
1: 72% sono sempre prima quelli che dichiarano sotto i 30. Sì. E poi quelli che dichiarano sopra i 30, cioè c'è una differenza di scaglione. 72%, sempre sotto l'8 come punteggio, quindi che non è, e 78,8. Pesca e acquacoltura.
2: Ma in che senso?
0: Ma com'è possibile?
2: Ma scusami, ma in che senso?
1: Ed eccoci qua che entriamo noi con il nuovo nostro business al terzo posto. Non ci facciamo mancare niente, con il 71,1% sotto i 30.000 e l'82% sopra
2: lavanderie
0: e tintorie, tutte e due. Bravi,
2: questo
0: bravi,
2: mi piace. Ma la pesca,
0: gettoni a volontà,
3: è uno sport.
1: Poi c'è la ristorazione, coltivazione, trasporto terrestre, passeggeri, eccolo lì,
2: e ultraterrestre.
0: Ci arriviamo. Ci arriva il tempo che arrivino qui e cominceranno a evadere anche loro.
1: Nei primi 10 ci sono le pompe funebri.
0: Anche le pompe funebri,
2: no,
0: ma come? Ma scusa, ma.
2: A evader pur sui morti.
3: Dai, perché siccome per rispetto del morto non vanno a fare i controlli.
0: Giusto.
1: Al numero 10 autoscuole e agenzie di pratica.
0: Però scusa, tipo le autoscuole come fanno a evadere? Cioè tu comunque quando emetti la patente.
2: Eh no, ma tutte le guide.
0: Ah, dice vabbè, le abbiamo fatte un po' meno.
2: Certo. 50 euro a guida.
3: A parte che uno può anche pagare in modo tracciato. E poi però ti chiedono in contanti altri servizi che non dichiarano, del tipo fai 10 guide, 2 te le faccio pagare tracciate perché sono
0: le altre 8
3: così
0: in amicizia.
3: Sì, sì.
0: Eh sì, ma è come quando vai al ristorante e dici vabbè, pago un pezzo sì, un pezzo no, cioè certo, è sempre un po' così.
3: Anche a me capitava.
0: Di far cosa?
3: No, niente.
0: No, adesso fai coming out, prego.
3: No, un sacco di anni fa ti davano i cedolini, quelli che andavi a ritirare in tabaccheria, che non ricordo come si chiamano, che era la mia paga, ed erano da 40 euro. Poi
2: io non
3: fuori c'era altra roba.
0: Ah, ecco.
1: Non serve che lo specifichi.
0: Cosa ho detto? E non era 40 euro?
1: No, io non ero nata.
3: Certo. Ma non ho detto l'anno io.
0: Ma di che anno sei tu?
2: 98.
0: Sì, 98?
2: Non sembra però.
0: No, sembri del 2005 addirittura.
2: E vai.
0: Guarda. Certo.
1: Va bene, ascoltiamo qualche messaggio.
4: Ciao Sfrecciati, Diego da Verona. Ottima idea scaricare tutto, soprattutto la birra. Ciao, buon weekend.
2: Secondo me ci sta.
0: Questo è per non pensarci più, capito?
2: Esatto.
0: L'amarezza di queste notizie va via.
5: Non è, ragazzi, pagamenti elettronici. No, non è che devi aumentarli così puoi controllare quant'altro. Cosa fai? Che continuerai a pagare commissioni a quegli istituti di credito che fattureranno miliardi e non gli verrà chiesto nulla sugli extra profitti. Quindi cosa si può fare? Magari potenziare il sistema di controllo del giro del contante. Magari, però stiamo scegliendo sempre la strada più facile, ragazzi.

0: Questa è la mia polemica. Porca miseria.
1: No, ho capito, però. Cioè,
2: chiunque
1: okay,
2: sceglie sempre la strada più facile.
1: No, ma poi scusa, ok, avrai anche ragione. Scusami. Però quando tu dici potenziamo il controllo sul sistema di pagamento contante, ma in
3: e
1: che modo?
3: Come?
1: In che modo?
4: Con un chip.
1: Cioè, perché è tutto bello, cioè sulla carta è tutto bello.
2: Comunque
1: poi,
2: tra le categorie che nel 2024 hanno versato di più in assoluto ci sono i calciatori. Ultimo messaggio.
1: Calciatori?
2: Sì, calciatori.
1: Davvero?
5: Sì.
2: Calciatori e attività sportiva.
5: Breaking Bad, sapete che tutto parte da una,
2: lavanderia. Bravo, vedi che ci ricorda altre cose.
1: Iceberg Docet, certo.
2: Oppure dal pollo, lo spoglio sermano.
1: Grande.
3: Sì. Ma chissà i spacciatori che indice hanno.
1: Proviamo a chiamare qualcuno. Oh, se c'è qualche pusher all'ascolto, fatevi sentire.
2: Quale categoria potrebbe essere? Non
1: portatori di servizi extra.
2: Locazione e compravendita. Lavori di finitura. No?
4: Intrattenimento.
2: Ma intrattenimento non c'è. Consulenza agraria.
1: Studi medici e laboratori di analisi.

0: Che belli Van Halen. Allora, stavamo dicendo, stavamo parlando non di amore, infatti è in Talk About Love, ma di spacciatori.
1: Evasione.
2: Sì, spacciatori, abbiamo sì. La categoria.
0: Ah, ce l'abbiamo?
2: Sì.
3: Ma no, ma i pusher sono qua attività di commercio, commercio e distribuzione.
0: Distribuzione,
2: era facile.
1: Import-export,
0: scusate,
1: diciamo.
0: Scusate. No, abbiamo sbagliato la categoria. Certo. Vabbè, basta, dobbiamo chiudere perché non abbiamo più tempo.
2: E chiudiamo con questo messaggio.
4: Non si piange sull'IRPEF versato.
0: Beh, giusto.
1: E con questa direi che possiamo andare serenamente in pace. Nel nome dell'IRPEF.
0: Sì, nel nome dell'IRPEF. Va bene, abbiamo fatto un po' di casino oggi, siamo persi via a raccontare come sempre
1: la rava e la fava,
0: assolutamente niente. Ci sentiamo domani, stesso posto, stessa ora. Grazie per aver partecipato, grazie per aver seguito, per aver scelto Radio Freccia, per aver fatto in modo che questa
1: basta, grazie a Justin, grazie a Gigi Cutri, grazie a Bolem, grazie a Wally e thanks to The Dick, che è la nostra dottoressa.
0: E thanks to
1: Dick.
0: Ah, non l'avete oggi, non l'avete sentita.
1: Non l'avete sentita.
2: La dottoressa.
1: Thanks to
0: è un esperto.
1: Grace.
0: Thanks to the Dick.
1: Thanks to the Dick.
2: Ah, bello.
0: Vabbè, basta.
1: È la nostra esperta di fantacalcio.
0: Ciao, grazie.
5: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14, non so nemmeno parlare, quindi se non so parlare chi sono? Ambra Marie, ovviamente, con voi fino alle 17, è già venerdì, dal venerdì fino alla domenica state in mia compagnia e solitamente vi dico di seguire il vostro Bianconiglio perché da qualche parte vi ci porto. Gigi mi osserva in lontananza, posso dire cosa sta per accadere o non lo posso, devo lasciare dire a te? No, perché c'è, in realtà l'abbiamo lanciato anche sui nostri social. Saranno i Razor Light ospiti di Electric Ladyland, avremo modo di chiacchierare del loro tour mondiale, dal fatto che il 15 novembre saranno a Milano, al Magnolia, e quindi qualche domanda l'abbiamo organizzata, l'abbiamo preparata, ma con calma. Venerdì, vediamo un attimo, per me è come se fosse lunedì, quindi devo risvegliarmi un attimo. Arrivano i placebo, giusti giusti.

0: Every you, every me.
1: Esatto. Sì, sì.
0: Ogni te, ogni me.
1: Ogni te, ogni me. Ogni te, ogni me. E anche
0: l'annunciati. A parte dire che sono le 14.04 e lo ripetiamo, ma diciamo anche, ci sono i Razor Light con noi, o meglio, c'è Johnny Borrell in diretta, 20 anni, anniversario del loro secondo disco, saranno il 15 novembre al Magnolia, a Milano, a Segrate, per questo tour mondiale, e noi adesso ci facciamo due chiacchiere.
1: Hi Johnny!
2: Hey, what's up? Ciao, how's it going?
1: It's great, everything's good, everything is good. Let's talk about, you'll be in Italy in November, so let's talk about this celebration you're having for your second album, Razor Light.
2: We're coming out on the road, really looking forward to it. We've been playing all summer in the UK and around Europe a bit. We're going out on our world tour, and it's been a little while since we were last in Italy. We've never played many shows in Italy, which is a shame. But looking forward to it. Looking forward to it.
0: Sì, infatti suonano pochissime.
1: Sì,
0: in Italia,
1: suonato pochissime volte.
0: Mi raccomando.
1: I think you played maybe once in Italy. I think. Maybe.
2: I believe so. With Razorlight, I believe so. And you'd have to phone up Universal Records and find whoever was working there 20 years ago to ask them why. But that's beyond me.
0: Okay, imperdonabile un po' questa cosa.
1: Ha suonato pochissimo in Italia. Però a proposito del fatto che appunto sono i 20 anni del loro secondo album omonimo, c'è una domanda, no?
0: Sì, insomma, se dovessero ricordare quel periodo con un solo episodio, sono passati 20 anni, però dovessero ricordare quel periodo con un episodio, quale potrebbe essere?
1: After 20 years, if you had to remember that time through just one single moment, what would it be?
2: Well, I look back on that time, and me and Andy, we look back on it and we're amazed, because 20 years ago I couldn't even tie my shoelaces, but somehow I managed to write all these great songs. So
1: ma in realtà all'epoca nemmeno mi sapevo allacciare i lacci praticamente, però in qualche modo si riusciva a scrivere le grandi canzoni, quindi chi può dirlo. Ma parlando anche di una ristampa che hanno fatto del disco, c'è anche la demo di America, che a quanto pare loro volevano dare inizialmente a qualcuno, quindi mi chiedevo chi sarebbe stato perfetto.

0: You just re-released the original demo of America. You said you once thought about giving the song away. I mean, what do you think could have done it justice?
1: I don't know. When the original version was kind of quite policey, you know. I'd love to hear Sting do a version of it with Stuart Copeland on drums. Okay. Yeah, what I'm saying is, let's just reform the police just so they can cover our original demo version of America.
0: Ok, allora, visto che aveva un po' il sound della police, cioè, facciamo una cosa, diciamolo anche a Stuart Copeland, a Sting, li mettiamo insieme in police, così possono fare loro la cover della versione demo di America.
2: Non sarebbe male. Tra l'altro, a proposito...
1: I'm on the phone already!
0: Cioè, già al telefono, già li stai chiamando.
2: Possiamo fare anche un annuncio nel frattempo. A proposito di formazioni, loro si sono riformati con la formazione storica. Stanno già lavorando a del nuovo materiale, se non sbaglio. Ci sarà l'idea di un nuovo disco? È uscito un paio d'anni fa.
0: A couple of years ago, you came back with a classic lineup and new music. I mean, are you already working on more music? And now, as the way you write together changed in these 20 years?
1: Well, we're working on new stuff, and we've got a lot of stuff written. The way I work on music hasn't changed, because the thing that I love and that I believe in is a real rock and roll band playing live, playing without a click track or a backing track or, sequencing. And, what I love capturing is the true essence of a real live band, and that starts with the drums, and you build up from there, and that's what I've always done.
0: Lui ha sempre lavorato, insomma, in maniera molto naturale, senza click, senza altre costruzioni, come dovrebbe fare una rock and roll band, in maniera naturale. In questi 20 anni questo non è cambiato, quindi stanno lavorando anche a nuova musica e non ci resta che aspettare. Ma noi nel frattempo ci ascoltiamo proprio America.

0: America Razor Light su Radio Freccia, stiamo parlando con Johnny Borrell. Stavamo anche commentando il fatto che appunto sono passati 20 anni da questo pezzo. Immagino anche la suonino in una maniera diversa adesso. Che significato ha adesso questa canzone, anche nel risuonarla, anche live?
1: I mean, after 20 years, I mean, this song means anything different to you, even playing it live.
2: You know, your songs grow with you, they move with you. You know, we wrote that song, we were on the tour bus a lot, and it was, you know, I was writing about my personal alienation going around, you know, long tours around the United States, you know, and I was also, you know, I was writing about my frustration where the United States at the time under the George W. Bush administration was the first administration to suspend habeas corpus and the human rights of prisoners of war. And, you know, I was pissed off, you know, and the problem is now things are even worse.
1: Allora, il brano parla un po' del suo sentimento di alienazione mentre era in tour negli Stati Uniti, ma anche della situazione degli Stati Uniti dell'epoca, gli Stati Uniti di Bush. Le canzoni crescono con te,
0: sì.
1: E in questo caso il problema è che la situazione attuale è anche peggio di quella,
0: sì,
1: che c'era quando l'ha scritta. Io ho un'ultima nota personale. I mean, on a personal note, I mean, in 2005 I was in Manchester to see Oasis while you were playing Live 8 in London, and I still remember seeing you on the big screens of the City of Manchester Stadium, all dressed in white, singing in the Live 8. I mean, what's your strongest memory of that day?
2: Oh, I mean, that was amazing. I just, you know, the thing is, we'd been on tour so much, we'd played hundreds and hundreds of shows, and we were getting good, you know. So it was the right moment for us to be on a big stage with you know, some of the best bands that have ever existed and some of the best artists. My personal highlight was coming off stage and seeing Snoop Dogg standing on the side of the stage and telling me that he dug my set, you know.
1: Okay.
2: You know, I didn't really care about Pink Floyd, but getting it from Snoop Dogg was a big deal.
1: Allora, perché io nel 2005 ero al sito Manchester Stadium a vedere gli Oasis,
0: sì,
1: e lui era a Londra lo stesso giorno a Live 8, e sui mega schermi dello stadio trasmettevano il loro set. Io mi ricordo di lui, allora gli ho chiesto, ma quel momento, dice, è stato un momento importante, loro stavano diventando sempre più bravi dal vivo, e proprio il suo highlight è stato scendere dal palco e incontrare Snoop Dogg, che gli ha detto, ah, comunque bel set, bravo. Non erano tanti Pink Floyd, ma ricevere quel complimento da Snoop Dogg è stata una figata. Beh, allora noi diamo appuntamento al 15 novembre, no? Al Circolo Magnolia di Milano con,
0: sì,
1: i Razor Light e The Keys di spalla.
0: Mi raccomando, dato che non passano mai a trovarci, perché andate stavolta.
1: Esatto, andate.
0: Perché sennò dovete aspettare.
1: Certo. So thank you very much, Johnny, and see you in Milan.
0: Thank you.
2: Hey, thank you guys so much. See you at the show.
1: See you, bye.
0: Bye bye. Questi sono i Razor Light in the morning.

Role Model all'interno di Electric Ladyland. Siamo partiti quest'oggi subito con una sorpresa, appunto perché abbiamo parlato con Johnny Borrell del Razor Light, che vi ricordiamo tornano in Italia per i 20 anni dell'anniversario del loro secondo disco omonimo, il 15 novembre al Magnolia a Milano. Quindi, siccome appunto si commentava il fatto che passino poco dall'Italia, non per colpa loro, non per scelta loro, ma perché accade, vedete di non perdervi questa data. Nel mentre noi riprendiamo la trasmissione un po' come al solito. Per voi ci sarà un On This Day, poi ci sarà il TGigi verso le 15:50. Gigi, avete visto che c'è, esiste quest'oggi negli studi di Radio Freccia, quindi probabilmente ci sarà anche per il TGigi. E poi, come sempre, Band on the Run è sempre aperto, quindi 366 663 4466. Musicisti e musiciste all'ascolto, se avete dei concerti nei prossimi giorni, sapete che potete mandarmi i dettagli dei vostri live, così io faccio girare un po' la voce qui su Radio Freccia. E poi, come sempre, anche se arrivate in maniera decontestualizzata, a me va bene lo stesso.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: C'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Radio Freccia.
3: Le 14.30 con Ambra Marie, con voi fino alle 17, dicevo 366-663-4466 è un numero amico anche per i musicisti, infatti ve lo dimostro subito, chi c'è?
4: Allora, visto che me lo chiedi, ciao Sfrecciati.
3: Ciao.
4: Matteo Bonscott, italiano da Mantova, sto andando all'Arizona 66 in provincia di Cremona,
3: sì,
4: che è più vicino a Crema,
3: sì, vero.
4: In realtà con il mio gruppo Acronimo di Torino, dove facciamo solo i pezzi di Bonscott, quindi stasera il CD si distribuisce con
3: Bonscott,
4: domani sera Trioloschi invece Corte Barco a Mantova.
3: Ecco, vedete, Band on the Run serve esattamente a questo, far girare un po' i concerti degli Sfrecciati, che sia mai, che insomma, a parte dare un po' di luce ai musicisti, che serve sempre, poi magari non sapete cosa fare la sera e vi sistemo anche la serata, andiamo un po' ai live, usciamo ad andare a vedere un po' di concerti dal vivo.

Crawling in the Dark, questi erano gli U-Bostank all'interno di Electric Ladyland. Nel mentre al 366-6634-466 mi è arrivato un messaggio che mi ha fatto molto ridere. Secondo me la pensa così anche Giginiello, glielo chiederemo dopo durante il TGG. Massimo scrive: dopo che non ho ricevuto i codici dagli Oasis, da oggi preferisco i Blur. A parte che è una vita, che ve lo dico, che preferisco i Blur. No, a parte poi gli scherzi, che in realtà li amo in maniere totalmente differenti, sia gli Oasis che i Blur. Però io non mi ci sono neanche messa. Non ho più voglia di stare dietro queste cose in questo modo. Non me la sento. Quindi almeno non riesco nemmeno ad esserne delusa, no? Una cosa non la fai, così almeno eviti di esserne delusa. Ecco, in questo caso è il mio approccio ai concerti degli Oasis.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14.41 con Ambra Marice, Dario al 366-6634466 che monitora il mio stato, insomma, come il mio mood. La settimana scorsa ero arrivata in onda con una felicità immotivata e mi diceva: ma insomma, va tutto bene Ambra, tutto ok? Perché di solito siamo abituati a sentirti in un'altra maniera, un po' più ombroso.

0: sei ombrosa o ambrosa?
1: Vabbè, certo che anche voi se fate così già è difficile, in più diventa ancora più difficile. Comunque non ho tempo in questo momento di raccontarvi perché sono stati giorni bellissimi, ma adesso perché dobbiamo già parlare di musica. Che peccato, vero? Che peccato. Vi devo dare le anticipazioni del Londis Day. Dove si va tra poco? Si va al 25 settembre del 67, quando usciva Strange Days dei Doors. Poi accadono anche altre cose nel mondo del rock che non andiamo ad approfondire, ve le dirò dopo, non adesso, perché ci sono già i My Chemical Romance che pressano, quindi non vorrei non lasciarli suonare, quindi li lascio fare. Fake Your Death.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:48 con Ambra Marie. Followed White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio, perché oggi vi porto al 25 settembre del 1967, quando i Doors pubblicano Strange Days, ovvero il loro secondo album. E il punto interessante è che rispetto a pochi mesi prima è cambiato praticamente tutto. Il debutto ha sfondato, Light My Fire è diventato un successo enorme, i Doors sono passati quindi dai club di Los Angeles alla ribalta nazionale. Quindi quando tornano ai Sunset Sound di Hollywood non sono più una band da scoprire, sono una band invece sulla quale ci sono già molte aspettative. E invece di fare un altro The Doors, un altro disco come quello di debutto, decidono di spingersi più avanti. Strange Days infatti è un disco più scuro e soprattutto più sperimentale. Per la prima volta utilizzano un registratore a 8 piste e lo studio diventa davvero parte della composizione, perché ci sono sovraincisioni, effetti, questi suoni molto trattati, e c'è questo dettaglio molto bello. Nella title track si sente uno dei primi utilizzi di un Moog in un brano rock. Non è lì per fare il protagonista, questo Moog è più un colore, no? Un po' straniante, un po' inquietante, che contribuisce certamente a creare quell'atmosfera sospesa che attraversa un po' tutto il disco. Strange Days però sappiamo che anche non è solo sperimentazione, perché dentro ci sono alcune delle canzoni più incredibili dei Doors, cioè People Are Strange, Love Me Two Times, fino poi alla tensione teatrale finale di When the Music's Over, forse uno dei miei brani preferiti dei Doors. E anche in studio, vi dicevo, la band continua a cercare un po' quella dimensione imprevedibile che aveva cercato dal vivo, sviluppato in qualche modo dal vivo, e poi ha cercato di ricrearla anche in studio, che non è mai una cosa molto semplice da fare. E comunque i Doors con questo disco chiariscono che non vogliono semplicemente cavalcare il successo di Light My Fire, ma vogliono capire fin dove possono spingere il proprio suono. E per questo ancora oggi Strange Days sembra meno il secondo capitolo di una storia e più il momento in cui quella storia invece prende davvero una direzione. E visto che ve l'ho citata, mi prendo questa libertà e questa bellezza incredibile di farvi ascoltare When the Music's Over.

with your ear down to the ground. We want the world.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 15 e un minuto, raga. Che dire, dopo questi 10 minuti di When the Music's Over, io non so voi, ma mi sono buttata sul divanetto che abbiamo qua negli studi di Radio Freccia e me la sono proprio goduta. Ma secondo me non sono l'unica, perché al 366-6634466 mi sono arrivati parecchi messaggi. A parte, vabbè, mi presento per chi si fosse appena sintonizzato. Ciao, sono Ambra Marie. È partita la nostra seconda ora insieme. Già nella prima, insomma, c'è stato da fare, perché insomma non è che proprio non abbiamo fatto nulla. E poi in più adesso ci siamo buttati su Strange Days, disco dei Doors che usciva nel 67 il 25 settembre, quindi insomma

The Memory Remains. Sono arrivati Metallica che mi hanno interrotto, stavo parlando come si permettono, ma vabbè, ogni tanto glielo lasciamo fare. Comunque dicevo che c'era dell'esaltazione in generale per il fatto che ci siamo ascoltati When the Music's Over. Antonio dice: grazie Ambra Marie perché mi stai facendo felice, l'unica cosa positiva di una giornata pessima. Sì, ma guarda che la giornata è ancora a metà, quindi possono accadere anche altre brutte cose. Dario, quello che controlla il mio umore, dice: guarda che io ascolto questa fascia oraria proprio il fine settimana in modo da annichilire qualsiasi aspettativa di divertimento nel fine settimana.

Non si sa mai, esatto. Sono capaci tutti a divertirsi nel weekend. Divertitevi di lunedì. Quindi aspettative molto basse nel weekend, così almeno la settimana vi sembrerà più, non lo so, ci si sopravvive di più, no?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:16 all'interno di Electric Ladyland. Vi voglio bene anche se mi prendete in giro. Vado avanti a fare il mio lavoro anche se mi prendete in giro. Stavamo parlando di Strange Days dei Doors. Peraltro, se avete ricordi su questo disco, mandatemeli pure al 366-6634-466. Ci siamo ascoltati When the Music's Over, questo fiume incredibile di psichedelia, uno dei brani più estremi dell'album. Jim Morrison stesso aveva spiegato che pezzi come quello non nascevano completamente formati, ovviamente, ma partivano da un inizio e venivano costruiti progressivamente, un po' come se fossero una sorta di edificio. Ed è qua, su questo pezzo, che i Doors sfruttano per la prima volta l'otto piste e arrivano a sovraincidere. Insomma, vi dicevo che lo studio di registrazione è stato molto importante. Something happening here.

Buffalo Springfield su Radio Freccia. Io invece vi stavo parlando di quanto è stato importante lo studio di registrazione per la produzione, per lo sviluppo di Strange Days. I Doors, vi dicevo che non si accontentavano della prima versione, perché provavano continuamente, riascoltavano i brani, li rifacevano. John Densmore aveva sperimentato tantissimo con un passaggio registrato al contrario, appunto registrato con questo otto piste per ottenere un effetto particolare sul piatto, e anche quando il risultato sembrava funzionare, la band continuava a cercare sempre, ed è così che appunto si è sviluppata When the Music's Over, vi dicevo, come se fosse un cantiere aperto sulla quale poi dopo si è continuato in qualche modo a stratificare.

0: bene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
4: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in 2 nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
3: San Carlo Veggie Good.
5: Radio Freccia.
6: Le 15:28 con Ambra Marie, stavamo parlando di Strange Days perché usciva il 25 settembre del 1967, quindi insomma stiamo facendo il solito On This Day. Al 366-6634-66 vi ho chiesto un po' i vostri ricordi legati a questo disco, ai Doors in generale. Ne è arrivato uno molto interessante.
7: Ciao Amber, sono Michael Piegamenti dei Ginnastica e sì, ricordo l'album con Jim, io lo chiamavo Giacomo perché sai, noi di Spotturno siamo così un po' geni e sregolatezza, sì. Mi ricordo che l'abbiamo suonato insieme in qualche gelateria appunto del luogo, è stato meraviglioso.
6: A parte il telefono è degli anni 60 perché si sentiva un po' in quel modo. Anch'io ce l'ho tatuato Giacomo sul braccio, Giacomino. Perché anche noi di Calvenzano siamo un po' matti, quindi Jim, Jimbo, Giacomo, Giacomino, alla fine è appunto è qua sul mio braccio.

0: Hey, oh, let's go. Questi erano i Ramones all'interno di Electric Ladyland, quel programma in cui potete tranquillamente prendermi in giro anche con questi messaggi finti, perché so, io non ci credo che Jim Morrison sia venuto a suonare in gelateria a Spotorno, o voi sì? E chi c'è? So, mi sono arrivati un po' di messaggi, li tengo qua da parte. Chi
1: c'è? Brava Ambra, cosa? Io sono completamente d'accordo con te, manteniamo okay. Le aspettative basse, così non ci scorniamo, anzi da questo punto di vista cosa fai nella vita? Aspetto che finisca. Un abbraccio da Dani.
0: Guarda, quasi quasi faccio cambiare anche lo

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:38 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marì fino alle 17. 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire anche in questo venerdì 25 di settembre, dove iniziamo a fare un po' di pulizie in questo studio, perché tra poco arriva il TGigi che sicuramente ci inonderà con un sacco di notizie, quindi è bene fare un po' di ordine. Allora, siamo partiti quest'oggi con un'intervista a Johnny Borrell dei Razorlight, che tornano in Italia il 15 novembre al Magnolia per i 20 anni del loro album omonimo, quello che conteneva il brano America. Poi dopo abbiamo parlato dei Doors, di Strange Days, dato che compie gli anni quest'oggi questo disco, ma ripeto, iniziamo a chiudere un po' i parenti, se no è un casino.

Brand new Cadillac, sono arrivati anche i Clash all'interno di Electric Ladyland, programma che potete ascoltarvi anche in diretta dalla nostra app RTL 102.5 Play. Qua trovate anche tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie. A proposito di ultime notizie, vi dicevo, cominciamo a fare un po' d'ordine perché a chiudere un po' di parenti, ho detto, invece intendevo chiaramente un po' di parentesi, brave dettagli. Tanto più o meno ci eravamo capiti, no? L'intenzione era quella. Perché tra poco arriva Giginiello. Giginiello che sicuramente avrà un sacco di cose da raccontarci. E quindi lasciamo fare lui. Tanto io ho dato. Per oggi direi che per essere il mio lunedì, direi che il mio già un po' l'ho fatto, no?

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 15:50, è arrivato anche Gigi. Ciao Gigi.
2: Ciao.
1: Ci eravamo già visti in realtà, sì. Ma ci risalutiamo. Guarda, per farti capire subito che mood elettrizzante, sì. Proprio da Electric Ladyland, sì. Cioè quest'oggi ti faccio ascoltare questo audio, fallo partire tu, così lo ascolti.
3: Beh Ambra, se il clima è questo, conta che l'altro giorno è passato un carro funebre, gli ho urlato taxi.
1: Ecco, bello. Questo è il mood della puntata.
2: Beh, mi sembra perfetto, molto pertinente per accompagnare il mio arrivo in trasmissione.
1: Sì. Sì, sì, mi sembravi la persona oggi,
2: giusta
1: adatta.
2: A cui dedicare questo messaggio, sì. Del nostro caro sfrecciato. Grazie, grazie. Comunque apprezzo molto perché mi sembra insomma che ormai tu mi conosca abbastanza bene. Perché,
1: sì. Quando arrivi tu è un Maracaibo,
2: vero, eh?
1: Non si riesce a stare fermi coriandoli.
2: No, festa. infatti, trenini, balli,
1: sì,
2: ciupiti, gente che beve, che si spacca.
1: Sì, in un angolo.
2: Sì,
1: che si
2: gente spacca. Diversa. Che è più o meno quello che succederà al compleanno di Radio Freccia, o che croce da quello che mi pare di aver capito.
1: Ah, voi, io...
2: No, loro, evidentemente, non io.
1: Io sono cresciuta nel frattempo,
2: ma sì,
1: basta.
2: Ma figurati.
1: Divertirsi
2: solo
1: è sopravvalutato. Solo
2: in addominali sei cresciuta.
1: Esatto. Io se poi vengo alla festa e bevo, poi i miei muscoli...
2: giusto, poi la tua...
1: I miei muscoli non crescono più, quindi basta.
2: Bisogna annaffiarli.
1: Sì,
2: sì, no, giusto, purtroppo...
1: Mangerò proteine.
2: Bello.
1: Solo tutto il giorno uova. Tutto il giorno.
2: No, arrivi proprio con i bibitoni?
1: Certo.
2: Cioè, capito?
1: Questa è la mia.
2: Vedo, non lo so, immagino il nostro nessuno, Wally o altri personaggi, come dire, dilettarsi con diversi tipi di bevande.
1: E sarò in un angolo a fare i piegamenti.
2: E tu sei a fare i piegamenti.
1: Si chiamano flessioni. Si chiama piegamenti.
2: Sì.
1: Sarò in un angolo
2: a fare gli squat utilizzando le bottiglie di vino,
1: esatto.
2: Al posto del bilanciere.
1: Esattamente. E poi vi dimostrerò quanto sono forzuta nel spacco di bottiglia.
2: Mm. Che comunque voglio dire, insomma...
1: spacco con le ginocchia.
2: Con le ginocchia, addirittura.
1: E con i denti,
2: sono,
1: le bottiglie.
2: Sono quelle, come dire, quelle caratteristiche che consentono di portare avanti tour in quanto musicista.
1: Sì, certo.
2: Sono comunque quelle doti, quelle skill, sì. Alla MacGyver che può sempre... utile avere, può sempre essere utile avere
1: uno
2: quando
1: che ti spacca una bottiglia, certo.
2: Sì, sì, quando sei in tour succede, prima o poi dovremo fare una puntata dedicata ai racconti on the road di Ambra Marie perché secondo me
1: ma sì, qualcosa da raccontare ce l'avrei, però non credo di poterlo fare, non so se il capo vuole.
2: Beh, noi proviamo, poi piuttosto...
1: cerco di trovare delle storie raccontabili, ok, senza farvi umiliare del tutto, va bene, le trovo. Tanto 8 minuti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 16:01. Faremo una puntata invece, sì, prima o poi, in cui Gigi ci racconterà quello che mi racconta nel fuori onda.
2: No, lasciamo stare.
1: Allora, stare. Non ho capito, no. Io devo raccontarti le storie di quello che combino sul furgone con la band.
2: Ho capito, ma quelle là sono storie di rock and roll, quindi sì, come sì. Cantava il saggio e quindi logicamente...
1: Però raccontare quelle degli altri fa figo, poi dopo quando racconti le tue è un attimo,
2: mio,
1: no?
2: Mio cugino che anche lui è una band.
1: Va bene, allora...
2: Le storie della band di mio cugino.
1: Ci sarà la puntata mio cugino.
2: Mio cugino,
1: saprete che, ecco, detto questo, è arrivato il momento delle notizie, te lo dico, non faremo la puntata a parlare dei miei muscoli nonostante. Potremmo riempirci veramente uno speciale.
2: Ah, pensavo uno studio intero solo con i tuoi muscoli.
1: Detto che tra un po' dovete cambiare la porta d'ingresso perché non ci entro
2: più. Infatti è un pochino come, sai il meme quello del lupo lì, tutto quanto muscoloso. Cioè, sta diventando quella roba.
1: Guarda,
2: là.
1: Guarda, arriva anche la canzone
2: giusto,
1: perfetta. Adesso
2: giusto.
1: Queste porte ve le spacco così posso entrare.

0: sono sfogata. Brava, ho usato Gigi come sacco.
1: Sì, e voglio dire, comunque funziona anche bene a questa, sì, sì, sì, a questo
0: infatti,
1: scopo.
0: Proprio non, ma, non infatti, si è mosso.
1: Ci ha messo insieme per questo, così lei può picchiarmi e io non faccio una piega.
2: Esatto.
1: Io tra l'altro voglio dire, scusa, volevo un attimo dare la mia solidarietà a Checco da Roma, che dice: a qualcuno è arrivato il codice per prendere biglietti per Oasis? No. Checco, o meglio, a qualcuno quanto pare sì, ma sinceramente nella mia bolla, che comunque è anche abbastanza popolata di fan degli Oasis, poca roba, quasi nulla.
0: Guarda,
1: cioè...
0: la mia puntata è iniziata con un ragazzo che ha scritto: da quando gli Oasis non mi hanno mandato i codici, da oggi preferisco i Blur.
1: Allora, allora, per quanto io sono un grandissimo fan dei Blur, è probabilmente il concerto più bello della mia vita, uno dei più belli, è stato quello dei Blur ad Hyde Park. No, però, cioè, boh, raga, poi tra l'altro per me è la seconda volta, cioè, questo è un accanimento, ditelo allora che mi odiate, voglio dire, cioè, per il secondo giro pure,
0: io
1: niente.
0: Io infatti ho già detto che il mio spirito è quello della rassegnazione.
1: No, no, infatti, cioè, uno non, bisogna
0: non
1: accogliere...
0: Non ne voglio sapere degli Oasis.
1: Sì, uno
0: andatevi
1: bisogna accoglierlo
0: a vedere
1: con
0: voi
1: gioia.
0: Gli Oasis, vabbè, che gioia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16 e 14 su Radio Freccia, dato che noi non ce la facciamo a renderci utili, fortunatamente ce lo ricorda la scaletta.
2: Esatto, nel senso che allora i codici magari degli Oasis, quelli no, non riusciamo però, a darveli. Però comunque vi regaliamo i biglietti per essere al concerto dei Deep Purple.
1: Quindi, dillo bene, dei Deep Purple.
2: Deep Purple.
1: Come quelli bravi.
2: Come quelli bravi.
1: Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner.
2: Special in contest.
1: No,
2: yeah.
1: Dillo bene.
2: Special in contest.
1: Oh, esatto, per i Deep Purple.
2: Deep Purple. Okay, purple.
1: Magari qua niente codici.
2: Deep Purple.
1: Deep Purple. Sono loro?
2: Sono loro.
1: Ma non l'ho mai sentita questa.
2: No, sta canzone, guarda, cioè proprio l'altro giorno sono andato nel negozio di chitarre e mi ha detto guarda, se vuoi provare, prova con comunque una canzone nuova appena uscita che nessuno conosce, un riff che guarda, questa è una roba, cioè proprio c'è una scoperta fatta l'altro giorno, non la conosce nessuno.
1: Ma hai usato Shazam?
2: Sì, esatto, infatti, perché tipo come quelli che vanno al concerto degli Oasis e lo usano per capire allora, Bittersweet Symphony.
1: Lo fermo io. Ragazzi, godetevi questa canzone. Se non la conoscete, possiamo dirvi il titolo anche noi, ma in realtà appunto ci sono tutte queste app,
2: sì,
1: almeno ve la tenete salvata.
2: Però, visto che noi comunque vogliamo farvi, sì, come dire, risparmiare o comunque in ogni caso...
1: Siamo qua apposta.
2: Sì, comunque la pigrizia, voglio dire, è un valore.
1: Sì.
2: Cioè, quindi non stiamo lì a dire, ah, prendete, scaricate, muovete il ditino, premete il tasto, ve lo diciamo noi, si chiama Smoke on the Water.
1: Sì.
2: Smoke on the Water.
1: Se supera il test diventerà una top 20.
2: Sì.
1: Potrebbe,
2: sì,
1: diventare,
2: potrebbe
1: una
2: diventare
1: top
2: una top 20.
1: E loro sono i Deep Purple.
2: Smoke on the Water.
1: Non l'hai detto benissimo, eh. Ridillo bene.
2: Water.

0: Un bel pezzo, bello, devo dire.
1: Secondo me si faranno. Comunque. Dai, bravo.
0: Sì, diciamo che il sound.
1: Suonano.
0: Suonano. Il sound è un po'. Sì. Però voglio dire.
1: Sembra che stiamo parlando di Greta Van Fleet, tra l'altro. se fai questa roba senza sapere cosa stavamo ascoltando.
0: Esatto. No, però devo dire che è un bel pezzo. Poi il riff bello, nonostante noi ci abbiamo parlato sopra, però.
1: Sì, esatto, c'è chi si lamenta. Raga, cioè voglio dire, la canzone la conoscete, cioè i tempi sono questi, fateci parlare ogni tanto. Se volete vi facciamo anche il riff con la bocca. Cioè, sui Muse possiamo parlare, si può parlare sui Muse.
0: Su Survivor.
1: Lasciare
0: venire
1: i cazzatoni anche su Survivor dei Muse. Credo
0: io
1: di no.
0: Parlerei
1: io
0: sopra,
1: non credo che nessuno abbia nulla da ridire, però, cioè.
0: Vuoi ricantarcelo tu?
1: No, perché?
0: Allora utilizzo questi 20 secondi per darci una notizia, per favore.
1: Allora, notizia sui nostri social, trovate delle storie da Dublino, perché gli YouTube si sono appena esibiti per festeggiare i loro 50 anni.
0: Oggi, 50 anni,
1: nella scuola dove tutto è iniziato.
0: Pensate
1: cioè, dove Larry Mullen aveva messo l'annuncio, cercasi.
0: Che teneri.
1: Capito?

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Radio Freccia.
5: Le 16:40, ho visto Gigi ha aperto il sito di Radio Freccia sulla sezione notizie. Adesso per mezz'ora ci dirà.
6: Prima cosa, stai calma. Seconda cosa, non esagerare. È uscito Everyone Gets Everything They Want, l'album di Tom Morello, che Morello ha definito, anche se lui in realtà ha fatto svariati progetti, diciamo, da solista più o meno, un po' il suo vero, diciamo, debutto da solista. Dentro si è portato un po' di gente, tipo Serge Tankian, Caleb Beartooth e i Kneecap. E proprio oggi ha pubblicato il video di Unconquered, questo brano con i Kneecap, che lo stesso Morello ha definito qualche mese fa come i Rage Against the Machine di oggi.
5: Beh,
6: che concettualmente secondo me è abbastanza vera come cosa.
5: Decisamente. Tanto però arrivano in Nirvana.

0: Rape Me, questi erano i Nirvana.
1: Nirvana, che peraltro festeggiavano i 35 anni di Nevermind proprio ieri.
0: Bravo Gigi.
1: Potremmo fare ogni tanto tipo, ah, qual è stata la migliore annata per la musica? Il 91 se la gioca abbastanza.
0: Il 91 ne abbiamo già parlato, è un po' scontata.
1: Però ci sono diverse, cioè, sai,
0: una marea 73, di dischi sono usciti. Cioè, 76 anche 76, un buon anno.
1: C'è 95.
0: Adesso, un intervento così dove spariamo dei numeri a caso.
1: 366 64 663 663.
0: Se volete sparare dei numeri anche voi, questo è il momento giusto. Avete ancora 25
1: comunque,
0: minuti.
1: Comunque, cioè, non è facile.
0: Gli OK Go fanno dei bei video, volevi dire questo?
1: Vero? Oh, non ci sono più le mezze stagioni, no. Comunque.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
2: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 16:42.
6: E tutto va bene.
5: Ma Dio, non esageriamo. Comunque, vabbè, un paio di notizie ve le abbiamo date.
6: Da, allora, per esempio, questa cosa molto divertente. Mm-hmm. Perché comunque nella scena emo, punk, hardcore, eccetera, in America in particolare, c'è notoriamente un forte legame con le catene di fast food e i relativi parcheggi. Addirittura qualche anno fa una catena famosa in America, Denny's, era diventata praticamente l'epicentro di questi live improbabili. Sì. E ora praticamente Wendy's, che è un'altra popolarissima catena americana, ha pubblicato un disco emo. Ah. Ha preso la propria mascotte, che è questa ragazzina, ci ha messo il ciuffo, quindi ha cambiato il brand, e ha realizzato questo disco con canzoni a tema. Tutte emo.

0: giustamente si parlava di emo, quindi sono arrivati i Beatles.
1: Ma,
0: perché,
1: ma secondo me, cioè, se cerchi bene.
0: John Lennon è il primo emo della storia. Sì, i Beatles sono i primi emo della storia. Col ciuffo, è presente.
1: Cioè, comunque, se cerchi bene, alla fine hanno inventato anche l'emo, probabilmente.
0: Hanno inventato tutto.
1: Cioè, però mi sa che l'emo.
0: Anche Wendy's hanno
1: anche
0: inventato.
1: Anche Wendy's hanno inventato. Cioè, dovendo scegliere, secondo me, dei quattro, quello che potrebbe aver inventato effettivamente l'emo è Paul McCartney, che comunque
0: sì,
1: era un po' l'emo della
0: sì,
1: gang.
0: Sì, cioè, infatti è per quello che mi piace.
1: Le Silly Love Songs comunque le faceva lui, quindi voglio dire, sappiamo che è un po' quella roba là. Però è molto, molto divertente, perché comunque hanno coinvolto, insomma, artisti di tutta una serie di band reali, effettivamente,
0: sì,
1: e gli hanno fatto fare queste canzoni a tema, tipo questa qua che si chiama, aveva detto che voleva, che non voleva le patatine, falso. In realtà mentiva sotto
0: titolo. Ah, quindi anche le canzoni
1: sono state scritte apposta, ma cantate con artisti di diverse band della scena.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:54, è incredibile come vola il tempo quando siamo insieme.
2: È vero, sì. Quando ci si diverte.
1: Sì, no, era ancora il momento. Era ancora al momento luoghi comuni? Pensavo si fosse esaurito con gli OK Go.
2: Ma comunque.
1: Ma hanno fatto anche canzoni, oltre dei videoclip.
2: Anche cose buone. Sì, no, certo, hanno fatto le canzoni. No, vabbè, certo.
1: Dai, ultima notizia, poi ci salutiamo, poi tu torni lunedì, che vai a riposarti, bravo.
2: Sì, vediamo, forse se mi va, non lo so. One It Wonder, perché oggi negli Stati Uniti si celebra in qualche modo, sai che ormai ogni giornata va celebrata in qualche modo.
1: Perché poi?
2: Perché i social lo richiedono, lo reclamano. Il 25 settembre negli Stati Uniti si festeggia la giornata nazionale delle One Hit Wonder. Quindi c'è quelle canzoni, quegli artisti che hanno avuto successo solo con una canzone.
1: Ok. E
2: quindi trovate su
1: YouTube Fresh,
2: qualche canzoncina tipo Spirit in the Sky di Norman Greenbaum, poi vabbè, Doctor and the Medics, insomma.
1: Sì, esatto,
2: sappiamo.
1: Sì.
2: Blackberry, Ram Jam.
1: Sì,
2: e poi però è interessante effettivamente anche il fatto che spesso ci sono degli artisti che hanno delle canzoni che sono talmente di successo che in realtà non sono delle One Wonder, questi artisti, però hanno delle canzoni talmente celebri che in qualche modo scavalcano le altre.
1: Ne ho vista una, le Forno Blondes.
2: Tipo per esempio, che ne so, banalmente Europe, cioè ok, The Final Countdown, c'è anche altro.
1: Però
2: comunque ovviamente non è una band che puoi definire One Hit Wonder perché ha fatto delle altre cose, però ovviamente il successo di Final Countdown è talmente clamoroso che oscura le altre. Quindi niente, cioè, fateci sapere, visto che l'ultimo intervento al 366-663-4466 ha rovinato il mixatone di nessuno mandando le richieste delle vostre One Hit Wonder.
1: Ma è incredibile, non potevi avere questa idea quando sei arrivato?
2: No, la faccio apposta.
1: Cioè, così almeno,
2: ma io la faccio apposta perché sono dispettoso.
1: Ok,
2: capito?
1: Quindi mandate mandate tutti questi messaggi al nostro Nobody di farvi una puntata tutte con le One Hit Wonder.
2: Esatto.
1: Voi scrivetegli così, poi lui non capirà, ma dopo...
2: Voi fate.
1: Bene, Gigi, purtroppo te ne devi andare.
2: Che peccato, vero?
1: Purtroppo me ne vado anch'io, ma torno domani.
2: E io invece no, per fortuna, va.

0: Venite!
1: Domani non si lavora. Domani non si lavora.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
3: Domani non si lavora, dice qualcuno, però qualcun altro invece sì. E quindi come si fa ad unire le esigenze di tutti quanti, Fabione? Come faremo anche quest'oggi? C'è un solo modo, è il mixatone, bellezza! It's Friday, everybody! Dalle 17 qualche istante, è terra di nessuno! Fabione Macumba Romano in console, Diana Consolati in redazione. Let's make some fucking noise! 366 663 4466 vi servirà e come?

Questa la usiamo come riscaldamento muscolare. È tipo la lezione di acqua gym delle 7:30 del mattino. Allora, le cuffie, mi raccomando, le cuffie! E poi troviamo i peli della barba in giro. La Bione ha trovato un pelo del petto. È tuo? Radiovisione 258 digitale 738 di Sky in HD.

0: Scaldabagni, scaldabagni!
1: Scaldabagni!
2: E Radio Freccia e dai la Weekend Edition Rock and Roll.
3: Però vedo piovette, disagio e penso scarsissima dignità. Ciao, Sandro da Torino.

0: Com'era spacchiamo la ditta?
1: Casual Friday.
0: Vuol dire venerdì tutto a

Sì, perché di gente al lavoro ce n'è tanta, gente che lavorerà questo weekend ce n'è tanta, gente che se lo godrà questo weekend ce n'è tanta, gente in movimento ce n'è tantissima! Come on everybody! Dai che vi accompagniamo! A casa, al lavoro, in giro!

0: un po' di paura, è arrivato il mixatore.
1: Va bene Luigi.
2: Ma chi è Luigi?

0: voi! Siete morti qui!
1: What did you expect?
2: Te la ricordi la pubblicità? Chi era? Uma Thurman.
1: What did you expect?

0: esagerato. Bar Gambettola, Ilenia e Sergio.
1: Anacondo!
2: Angelo!
1: Ma chi è? Ma chi è Angelo adesso? Ma ho sentito bene, qualcuno aveva detto anaconda.

0: E anche oggi tutto in vacca. Ma com'è possibile? Fabione!
1: È colpa tua!
0: Ma com'è successo, cazzo?
1: Me lo giuro!
0: Ma qualcuno mi spiega chi cazzo è Luigi! Aiuto! Ciao Luigi! Se stai ascoltando, this is for you!

0: da Bunny on Fire.
1: Dai Luigi, lancia lo scaldabagno.
2: Ehi, ciao nessuno, le teste di legno vanno dal chiasso.
3: Ma cos'è questo bitume?
4: Luigi è quello che scalda lo scaldabagno.
5: Ma chi se ne frega? Ciao Luigi, ciao!

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio Freccia.
6: Lo sai, Fabione, cosa succede il venerdì dopo le 5 quando la gente accende la radio e c'è ancora un po' di coda dell'estate? Succede che parte una bomba di rock and roll e il 366-663-4466 sta esplodendo!

Il segreto è lasciare andare le cose. Se la manopola del volume ha deciso di staccarsi, è lasciala andare! Let it roll, come on! Vai, Fabione!

0: vola vola scalda bagno.
1: Ma poi fondamentalmente chi cazzo è sto Luigi? Ah beh, sono io.
2: Ciao Nessuno, è venerdì!
3: Ma funziona o non funziona sto cazzo di scaldabagno? Puzzolo da bacone!

Com'è che hai detto? Spacca sta radio? E se insisti? Dai che te la spacco sta radio!

0: figa!
1: Fatti questo slego!

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati. Con la

0: Callarate, ma non c'è anche Luigi?
1: Perché venerdì, rendiamo questo venerdì speciale anche a Caltagirone, diffondendo Radio Freccia. Si vola!

0: camione che succede? Qui ruota tutto! Alright!
1: Se avete appena acceso la radio, la radiovisione, questo è l'appuntamento del venerdì! Perché vi merito!

0: scrivono: non sono riuscito a sentirvi per un paio di settimane. Una domanda: ma chi è Luigi?
1: A saperlo!

È arrivato il momento di alcune raccomandazioni. Questo weekend, se possiate fare schifo con dignità o avere una dignità da fare schifo, le vostre storie le vogliamo qui lunedì. Grazie a Fabiana Macumba Romano in console, a Diana Consolati in redazione, Rebel Yell ti porta fino alle 21.

Signori miei, did you have fun? Let us do it again.

0: no time to waste.
1: Signore e signori, è stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per lunedì. È lo stato libero di nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie alla squadra, a tutti voi che avete scappocciato con noi. Il migliore dei weekend. And you! You!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Sono esattamente le 18, adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al primo dei tre appuntamenti con Revoyel nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat, siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. E ancora parlando di numeri c'è quello magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente 366-663-4466. Un saluto va al nostro Nessuno, a Fabione Romano, a tutta la squadra del Mixatone. Anche oggi ve le hanno suonate come si conviene ogni venerdì su Radio Freccia. E ora, Beastie Boys, Sabotage.

no? Ci stava per riprendere le fila, appunto. Non è facile rientrare in onda dopo il mixatone del nostro Nessuno, e capisco perfettamente le urla di dolore quando finisce, perché un'ora è davvero davvero troppo poco, e anch'io starei qui ad ascoltare il mixatone per ore, e quindi il minimo che io possa fare è cercare di introdurmi con un brano che non sia di quelli, ecco, come dire, di quelli morbidini, ecco, vogliamo dire così, insomma, di tenere alta la bandiera di una certa energia almeno per un po'. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, iniziamo il nostro pomeriggio insieme. Come sempre alla fine della prima ora ci sarà il nostro meritatissimo aperitivo, ma naturalmente il tutto sarà condito dalla grande musica di Radio Freccia, per cui andiamo avanti con gli Hives, Enough is Enough, e a seguire i Green Day con

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 10 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono. Vi porto nel 1967, quando Jimi Hendrix registra e poi pubblica Purple Haze, certamente uno dei suoi brani più riconoscibili. È molto importante questo brano per tutta una serie di ragioni musicali, naturalmente, ma anche perché è emblematica Purple Haze del fatto che sia il primo singolo londinese di Jimi Hendrix. Infatti il trasferimento di Jimi Hendrix in Gran Bretagna avviene giusto l'anno prima, pochi mesi prima, in realtà nel 1966, quando strimpellando viene fuori un certo riff.

senza nulla togliere a Jimi Hendrix, però dobbiamo essere grati per Purple Haze non soltanto a lui, ma molto anche a Chas Chandler, all'epoca bassista degli Animals, e fu lui a convincere Jimi Hendrix a trasferirsi a Londra nel 1966. Non solo, decise anche di fargli da manager una volta sbarcato a Londra, e sarà proprio Chas Chandler che lo ascolterà Jimi Hendrix sgranchirsi le dita in un backstage giusto per allenamento, e ecco, lui così per allenarsi tirava fuori il riff come se nulla fosse, e Chas Chandler che rimane folgorato da quello che è già il riff di Purple Haze e gli dice fuori di sé: fantastico, scrivi tutto il resto perché questo sarà il nostro nuovo singolo. E soprattutto il lavoro sulla produzione del suono, insieme all'ingegnere del suono, insomma, è incentrato sulla ricerca di una novità, di qualcosa che non si fosse mai sentito fino a quel momento. Sul testo di Purple Haze è inutile che ci stiamo a dilungare, perché sono tali e tanti i riferimenti, e così fumosi, se mi passate il termine, che insomma sarebbe inutile mettersi qui a spiegarlo. Va bene così com'è. Coldplay, Fix You. Ecco, qui invece non è difficile capire il senso.

0: prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
1: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
7: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 25 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, questo è Revoyel nella sua versione weekend di Io sono Kat. E adesso andiamo nel 1996, ritroviamo i Red Hot Chili Peppers con un brano particolare, potremmo dir così, anche perché viene da un album particolare che è One Hot Minute di qualche mese prima, quindi comunque risalente al 1995. Da questo album ci ascoltiamo Aeroplane, che vede protagonista, potremmo dir così, Dave Navarro, che era entrato appunto per quell'album in sostituzione di John Frusciante.

In quel 1995 l'ingresso di Dave Navarro nei Red Hot Chili Peppers in sostituzione appunto di John Frusciante è qualcosa che viene percepito dai fan dei Red Hot come un'anomalia, come qualcosa di controverso, contro il quale però non ci si può scagliare. Insomma, Dave Navarro porta dentro in qualche modo il suono dei Jane's Addiction, porta dentro la psichedelia, che però si sposa perfettamente con il basso di Flea e si sente particolarmente in questo singolo Aeroplane, che sarà un enorme successo dal momento della sua uscita e immancabilmente presente nelle scalette dal vivo, almeno fino a un certo punto, perché poi con l'uscita di Dave Navarro dal gruppo i Red Hot decideranno di non eseguirla più. Bisognerà aspettare molto tempo. Poi, a sorpresa, nel 2016 torneranno a suonare Aeroplane, anche perché insomma diciamo che quelle distanze si erano evidentemente un po' appianate. L'uscita di Dave Navarro non fu senza qualche dramma, mettiamola così. The Reason, Hubestank.

0: house.fileni.it.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due

0: Nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo, back it good.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 18 e 41 minuti. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che vi consente di continuare ad ascoltarci in diretta 24 ore su 24, ma non c'è solo la diretta, potrete ritrovare anche tutte le repliche dei nostri programmi, poi ci sono le puntate speciali, i podcast, le interviste, il piatto è parecchio ricco. Naturalmente ci sono le ultime notizie musicali che vengono costantemente aggiornate da Giulia Benvenuto, Gigi Riccardo e Gianni Roiatti. I regalini, e quello di questa settimana come regalino non è niente male. Intanto arriva Etta James, At Last.

Etta James con At Last ha creato l'atmosfera perfetta per parlare del drink alcolico di oggi. Immaginate di essere nel 1919 in un locale a Londra e che a un certo punto, magari proprio sulle note di At Last, entri una signora vestita di bianco, non proprio in equilibrio perfetto, probabilmente arriva da un'altra serata e il barman decide di creare un

0: Radio Freccia.
1: Le 18:53 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, ceccata al microfono ed eccoci al momento del nostro meritato aperitivo analcolico per chi non può o non vuole bere alcol. Ed ecco subito pronta la ricetta del nostro barista di provincia preferito, Pier Strazzeri da Abbiategrasso. Dice che dobbiamo prendere un frullatore e dentro metterci 2 centilitri di sciroppo di miele, 3 centilitri di succo di limone, 10 centilitri di succo di ananas fresco e la polpa di mezzo mango molto esotico, in più 15 cubetti di ghiaccio. Frullate il tutto per qualche secondo e poi versate in un bicchiere capiente.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Eh sì, sono proprio le 19 adorabili sfrecciate e sfrecciati. Inizia la seconda ora di Rebel Yell nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat.

e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e sintetiche note vocali. Non è vero che siete bravissimi a stare sotto i 30 secondi? E adesso andiamo nel 1967 con un pezzo leggendario dei Pink Floyd. Questa è See Emily Play.

Emily Play esce il 16 giugno del 1967 ed è il secondo singolo dei Pink Floyd, ma è quello che gli regala la fama e il successo, per così dire, nonostante il brano sia fortemente psichedelico e, se vogliamo, in qualche modo anche un po' antiradiofonico. Inizia con delle atmosfere molto beatlesiane, se vogliamo, e poi prende una deriva assolutamente onirica, così come il testo, che sembra la descrizione di un sogno sottoacido, però, e lo si deve al genio di Syd Barrett, qui è al massimo della sua espressione artistica. Però sarà appunto un grandissimo successo per i Pink Floyd, che diventeranno famosissimi, tanto che proprio grazie a questo brano finiranno addirittura in onda su Top of the Pops, che a pensarci oggi è bizzarro con una canzone del genere, ma effettivamente c'è stato un tempo in cui anche se non facevi le hit tranquillizzanti potevi diventare famoso lo stesso. Eppure sarà proprio quel successo a dare inizio alla crisi psicotica di Syd Barrett, con tutto quello che poi ne è conseguito, ahimè. Living a Lie, The Amazons.

0: Freccia. Rock Time.
1: 19 e 13 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, qualsiasi cosa stiate facendo, continuate pure a farla, ma prestatemi attenzione perché ho una bella notizia. Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple. Quindi correte subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner dove c'è scritto Special e Contest. Dopodiché incrociate tutte le dita che avete, fate tutti i riti apotropaici del caso e magari ci vediamo sotto palco. E ora chi c'è? Chi c'è?

Che io me li immagino, Deep Purple in quel 1971, mi piace immaginarmeli così, che stanno lì e si dicono: oh dai, c'ho avuto un'idea, pubblichiamo un pezzo da 9 minuti in cui per 4 minuti facciamo un'improvvisazione di una litigata tra voce e chitarra. Oggi non sarebbe neanche possibile immaginarla una cosa del genere, nel 1971 per fortuna sì, e questo celeberrimo dialogo tra Ian Gillan e Ritchie Blackmore con la sua chitarra è diventato uno dei segni distintivi dell'intera band nell'intera loro carriera, non soltanto di Strange Kind of Woman. E dicevamo, i Deep Purple saranno presto in Italia il 17 ottobre. Il radio partner dell'evento è Radio Free, cioè vi regaliamo i biglietti per partecipare a quella che è la tappa del tour mondiale di Split, il nuovo album dei Deep Purple, quindi correte sulla nostra app per accaparrarvi i biglietti. Five Finger That Punch A Little Bit Off.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
4: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
5: Ma dai, è Luca Argentero.
6: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
7: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
6: Amici illimitati.
7: Ma qui è tutto illimitato.
6: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
7: Ma allora... selfie illimitati.
8: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
10: Radio Freccia.
11: Time 19:32, questo è Rebel Yell, adorabili sfrecciate e sfrecciati, ceccata al microfono, e ci sono degli effetti collaterali quando passi i Deep Purple in radio, vero?
12: Buonasera sfrecciati, Max da Lavoregro. Questi capolavori assoluti, non dovete metterli quando uno guida. Mamma mia, mi è partita la modalità drift proprio. Sembrava Fast and Furious.
13: Non si fanno queste cose, cattivi.
11: Va bene, allora, guarda Max, per farmi perdonare, andiamo su qualcosa di più tranquillo. Lui è Roy Orbison, questa è Pretty Woman.

Grandissimo pezzo di Roy Orbison. Facciamo un salto in avanti nel tempo. Adesso vi siete tranquillizzati, il ritmo non era più da Fast and Furious, però un po' di energia adesso ce la meritiamo e ce la

regalano gli Skunk Nancy con Because of You, che è un singolo molto importante, risale al 2009 ed è il singolo estratto da Smash and Trashes, che è l'album della reunion degli Skunk Nancy, che si erano appunto presi una pausa nel 2001 e ritornano nel 2009 proprio con questo singolo, che ha delle sonorità certamente potenti e certamente riecheggiano il suono tipico degli anni 90 degli Skunk Nancy, un po' come se Skin e Soci avessero detto: non solo torniamo, ma torniamo con il nostro stile, e chi se ne frega se nel 2009 nel frattempo sono arrivate un sacco di altre cose, questi siamo noi e noi suoniamo così. E visti i risultati del singolo, ma dell'album stesso, beh, direi proprio che hanno avuto ragione loro.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:43 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciate. Abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo The Royal Blood, che si intitola 10 over 10 ed è parte delle nostre top 20, ovvero dei 20 nuovi singoli più suonati qui su Radio Freccia, che potrete ritrovare e riascoltare a vostro piacimento anche attraverso l'app RTL 102.5 Play, che naturalmente vi consente di continuare ad ascoltarci in diretta 24 ore su 24, oltre a ritrovare tutti i nostri programmi, le top 20, le interviste, le notizie musicali, i regalini, e sul piatto in questi giorni ci sono i biglietti per il concerto dei Deep Purple del 17 di ottobre. E ora The Who, Pinball Wizard.

Pinball Wizard esce nel 1969, viene estratto da Tommy, quello che è considerato in quel 1969 il primo concept album della storia. Anzi, per quanto riguarda gli Who, è una vera e propria opera rock, così loro stessi la definiscono. Nasce tutto dal genio di Pete Townshend, che immagina appunto la storia del protagonista, che è Tommy, che nonostante le difficoltà e i traumi iniziali della sua infanzia, riesce a trovare il suo modo di comunicare con il mondo, anzi di primeggiare in qualche modo sul mondo grazie alla sua capacità di sentire le vibrazioni. Insomma, Pete Townshend inizialmente voleva fare di Tommy una rockstar, qualcuno che attraverso la musica riesce a trovare il suo posto nel mondo, e quando sviluppa questo concetto si blocca. Pete Townshend va in crisi nera di ispirazione, fino a che un suo amico, un critico musicale di nome Nick Cohn, appassionato di Flipper, del gioco del Flipper, dice: ma perché invece di farne una rockstar, che se vuoi è anche un po' banale, non ne fai un mago del Flipper? E in una notte Pete Townshend scrive Pinball Wizard, ed è stata la svolta dell'album. Loro invece sono i Muse, questa è Take a Bow.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:56 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono. C'è chi dice che il soul abbia una data di nascita molto molto precisa, almeno per quanto riguarda l'anno di nascita, ovvero il 1955, quando Ray Charles pubblica I Got a Woman, che nasce come ispirazione da un brano gospel dal contenuto religiosissimo. Ray Charles lo prende e ci mette dentro un po' di blues e lo fa diventare invece un inno a un tipo di amore, come dire, più realistico, vogliamo dire così. Grande successo e anche grandissimo scandalo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 20 adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la terza ed ultima ora di Rebel Yell nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat, vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. E parlando di numeri, c'è quello magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente. Lo dico piano, perché mi dite sempre che lo dico troppo veloce, avete ragione. 366-663-4466. Dai, su, ormai lo sapete a memoria, insomma, dai, non ci nascondiamo dietro un dito. Arrivano gli Aerosmith, Walk This Way.

Ah, quante cose che ci sarebbero da dire su questo brano degli Aerosmith, che è del 1975, ma nel tempo non ha smesso di essere fondamentale. Ovviamente quando è uscito è diventato subito un brano molto molto importante, complice e non poco il riff celeberrimo di chitarra. Nuova vita arriva una decina d'anni dopo, quando gli Aerosmith danno vita a una collaborazione storica con i Run DMC, che appunto partecipano in una nuova edizione di Walk This Way. E di fatto, se per Ray Charles abbiamo detto che con I Got a Woman ha dato origine al soul, ecco, con Walk This Way nella versione del 1986 insieme a Run DMC si può dire che sia nato il genere rap rock. Cambiamo completamente sonorità con il prossimo brano, non perché Iggy Pop non ci abbia abituato a delle sonorità belle importanti, ma perché nel 2019 con Love Missing decide di mettersi davvero a nudo da un punto di vista emotivo, e lo fa anche attraverso la musica, rinunciando alle chitarre, rinunciando agli effetti e cercando uno stile molto più evocativo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 13 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono. Non so voi, ma penso di sì. Ci sono dei momenti, degli episodi ai quali mi sarebbe molto piaciuto assistere. Uno di questi risale sicuramente al 1981, quando in certi studi di registrazione in un luogo chiamato Montreux in Svizzera succede qualcosa di abbastanza eccezionale. I Queen insieme a David Bowie danno vita a qualcosa di unico, Under Pressure.

Under Pressure non è un'operazione commerciale. La collaborazione tra i Queen e David Bowie non viene decisa a tavolino, ma nasce almeno inizialmente per caso, perché come dicevo, i Queen sono a Montreux, negli studi di Montreux, a registrare Hot Space, il loro decimo album, e casualmente David Bowie si trova nello studio accanto a registrare un brano per una colonna sonora. Quindi diciamo che David Bowie sta facendo qualcosa di piuttosto leggero, di non particolarmente impegnativo. I Queen a quanto pare se la prendono abbastanza comoda, perché con Hot Space hanno deciso di prendersela comoda per avere il lusso di poter sperimentare, e così nascono una serie di jam session del tutto improvvisate insieme a David Bowie, già che sei lì, no? Lo spirito è un po' quello, e improvvisa di qua, improvvisa di là, John Deacon tira fuori un giro di basso che diventa la base per quello che oggi noi conosciamo come Under Pressure, che sarà immediatamente un grandissimo successo, nonostante Hot Space inizialmente non sia stato salutato né dalla critica né dai fan con particolare calore. Ci vorrà qualche anno in più per rivalutarlo appieno. Loro sono gli Snow Patrol, questa è Don't Give In.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere.

0: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 20 e 27 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Cata al microfono, Roberto da Domodossola dice: Cata, a Domodossola fa freschetto, e lì? Ecco, allora, fino a ieri lo sentivo anch'io il freschetto, ma ero a Milano, poi però sono dovuta partire e oggi vado in onda da Roma perché ho degli impegni questa settimana nella capitale, e nella capitale no, il freschetto non è arrivato, non ero pronta e non ho neanche la valigia adatta, ma fa niente. Parliamo d'altro, anche perché che noia parlare del freddo, del caldo, non abbiamo fatto altro, parliamo d'altro, anzi ascoltiamo dell'altro, perché arrivano gli Alice in Chains e questa è Man in the Box.

Oltre al caldo potresti parlare anche di Garlasco, visto che sono due argomenti di cui non parla nessuno, dice Gary Baldi. Sì, infatti, stavo proprio pensando di fare un approfondimento su questo, ma purtroppo invece ho un'altra cosa da dire che riguarda il prossimo brano che stiamo per ascoltare. Mamma mia, hai ragione, guarda, veramente non se ne può più. Ma pensiamo ad altro, parliamo dei Depeche Mode, perché tra pochissimo ascoltiamo Ghosts Again, che se non fosse per quella S maledetta... non la pronunciamo, Ghost Again, dai, facciamo così. Il singolo è estratto da Memento Mori, è un album molto maturo, è un album molto difficile perché arriva in realtà a pochi mesi dalla scomparsa di Andy Fletcher e in realtà non è per questo che la tematica dell'album è la morte, era già stato stabilito e però certo una scomparsa del genere ha inevitabilmente influenzato tutto l'album, in particolare questo brano molto malinconico eppure anche vitale, complice alla collaborazione di Richard Butler dei Psychedelic Furs, che ha contribuito parecchio alla stesura insieme a Martin Gore.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 41 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, ceccata al microfono, e vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate. Ma non c'è solo la diretta, e infatti potrete riascoltare a vostro piacimento tutte le repliche dei nostri programmi. Certo, se volete riascoltare il mixatone di oggi del nostro Nessuno, dico per dire,

Ecco, magari aspettate un paio di giorni che lo carichiamo lì sull'app e poi troverete le interviste, le ultime notizie, i regalini, l'accesso privilegiato allo store online di Radio Freccia con tutto il nostro merchandising. Everybody Hurts, loro sono Irem.

sentire sole le persone. Tutto parte principalmente da Bill Berry, batterista in quell'epoca della band, che si occupa della stesura, della prima stesura musicale e anche di grossa parte del testo, perfettamente interpretato come sempre da Michael Stipe. Certo, poi c'è un asso che viene messo su tutto questo, ovvero gli arrangiamenti degli archi che sono stati curati da John Paul Jones, non l'ultimo cretino che passa, insomma. Il risultato è questo singolo meraviglioso che esce nell'aprile del 1993, estratto da un altrettanto meraviglioso album che è Automatic for the People. Lenny Kravitz, Where Are We Running?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 55 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. C'è Kat al microfono.
2: Ciao, sì? Kat. Ciao. Io sono Nicolò. Sì. Lo sai che io faccio sport in pop? Ciao.
1: Ma ciao Nicolò, era un po' che non ci sentivamo, eh? Non ho capito bene come fai sport in pop, che vuol dire? Io non è che ci capisca tanto di sport, quindi bisogna che me lo spieghi meglio, ma magari me lo spieghi domani, perché siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi con Reb Yel, quindi io vi rinnovo l'appuntamento per domani alle 18, ma voi rimanete qui perché tra pochissimo arriva Titania che vi porta sull'ultima luna e c'è anche il boss con Lonesome Day.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. Hey guys. There is a party tonight, are you ready? È sempre l'ora del party qui su Radio Freccia. È venerdì sera, il 25 settembre di questo 2026 e sono le 21 in punto, il che significa che siete atterrati sull'ultima luna. Siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore e ovviamente ci vediamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica ma anche di vedere i video che l'accompagnano. Ovviamente poi ci trovate in FM, quindi magari vi stiamo accompagnando da qualche parte. Io spero sempre ad un qualche concerto. Fatto sta che passeremo insieme un bel weekend, quindi avrete anche modo di raccontarmi tutti i live che siete andati a vedere proprio in questi giorni e che magari vedrete anche nelle prossime settimane. Nel frattempo, visto che qui ci sono i Clash, potremmo tranquillamente dire che in questo momento Radio Freccia si trasforma in Radio Clash.

0: This is Radio Clash, i Clash qui su Radio Freccia. Iniziamo così le nostre tre ore insieme. E come di consueto arriva il momento dei saluti a tutti voi che siete all'ascolto. C'è colui che si firma fan più attivo, prima o poi me lo dirai come ti chiami, perché per me per adesso rimani un fantasma, sei tipo Casper. Un saluto anche a Manuel da Bologna, c'è la nostra Faustina, sempre presente la Fausta.
1: Ciao Titania, ciao, carissima, ben ritrovata. Radiosa serata a te e a tutti gli associati, con un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Ciao
0: Faustina. C'è chi invece mi scrive perché dice di volersi liberare da qualche pensiero. Allora noi questa sera ci proviamo, ti porterò anche in un mondo magico fatto di rock and roll, ma è ancora un po' presto per svelare quello che succederà tra circa una mezz'oretta, però rimanete qua collegati insieme a noi. Un saluto anche a Cecilia da Bologna e adesso direi che possiamo alzare un po' il volume, perché arriva uno di quei giorni, uno di quelli in cui a suonare la colonna sonora del tempo è Ozzy Osbourne.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21 e 14 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 25 settembre 2026. C'è qualcuno che al 366-6634-466 mi sta scrivendo ringraziandomi anche per avergli fatto conoscere qualcuno, qualcosa. E allora, ancora di più, adesso vi dico, dovete rimanere qua con me, perché stasera vi faccio conoscere qualcosa di nuovo a tutti gli effetti, anche se arriva da qualcosa di conosciuto. Adesso che vi ho messo un po' di hype in sottofondo, senza dirvi assolutamente nulla, vi lascio qui con un po' di Beatles e magari anche qualche pasticchetta che si sono buttati giù per scrivere questa canzone.

0: Certo che effettivamente per scrivere questa canzone, no? Lucy in the Sky with Diamonds, anche il video tra l'altro è tutto un dire, ma infatti Matteo cosa?
1: I Beatles si calavano le peggio pasticche e hanno scritto capolavori, invece se noi ci droghiamo rimaniamo solo dei poveri stronzi.
0: Guarda, l'hai detta proprio nell'unico modo in cui bisognava dirla e... Non solo, diciamo che ai Beatles è anche sempre andata piuttosto bene, possiamo dire questa cosa. E questa è un'altra piccola anticipazione che vi do, perché tra pochissimo parleremo di Bon Scott, ma non nella maniera canonica in cui dovremmo parlare di Bon Scott, ma proprio del Bon Scott che quel giorno rimase in quella macchina e non si svegliò mai più. Ma forse da qualche parte si è svegliato e magari se l'è presa anche con qualcuno. Allora rimanete qui con me, che tra poco ve lo spieghiamo.

0: all'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo Becky Good. Naturalmente irresistibile.
2: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare.
1: San Carlo Veggie Good.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: 21 e 26 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna. Siete in compagnia di Titania, ma non sono più da sola. Qui con me c'è Nebbioso. Ciao Nebbioso.
9: Ciao.
8: Allora, intanto spieghiamo chi è Nebbioso, perché effettivamente vi ho detto tutto e non vi ho detto niente poc'anzi. Quindi chi sei?
9: Io sono lo sceneggiatore di questo nuovo volume che si chiama Bad Boy Boogie, che è la versione a fumetti della biografia di Bon Scott.
8: Quindi stiamo parlando di Bon Scott, la biografia a fumetti di Bon Scott, e non solo, vi dirò anche che è la prima graphic novel che viene fuori da Tsunami Edizioni, che tutti quanti conosciamo proprio per i libri che sputano fuori sulle storie del rock and roll, no? Le più immaginabili, quelle più di nicchia e anche quelle più famose. In questo caso abbiamo un protagonista che è un protagonista bello importante, Bon Scott. Perché?

0: Bon Scott?
1: Perché penso che quando tu cominci ad ascoltare rock, la prima cosa che fai è approcciarti ai Titani, e la prima roba che ti viene in mente è, sono giustamente gli AC/DC.
0: Quindi tu sei un grande fan comunque degli AC/DC.
1: Oddio, abbastanza.
0: Sì,
1: Anche perché ti dico, per scrivere questa storia qui ho dovuto leggere La Qualunque. Infatti se guardate la biografia in fondo ce ne sono un sacco di cosine che ho letto, a partire dalla biografia che ha scritto la sua moglie, che tra l'altro è edita proprio da Tsunami.
0: Ecco, e peraltro viene anche citata questa biografia all'interno di questa graphic novel che oggi per l'appunto abbiamo qui. Se ci state guardando in radiovisione la vedete anche attraverso i nostri schermi. Questo viaggio, perché è un viaggio, inizia in un modo un po' particolare. Prima nel fuori onda ti ho chiesto come mai hai scelto un paesaggio infernale e dantesco.
1: Perché quando ho cominciato a fare ricerche per trovare l'ispirazione, la prima roba che ho trovato è che non si trovava più l'ultima persona che ha visto Bon Scott, Alistair. E l'ultima cosa che si sapeva è che lui era partito per questo viaggio in barca e poi si erano perse le tracce. E allora io e Andrea l'abbiamo immaginato che si era perso in mare ed era finito, diciamo così, all'entrata dell'inferno. E il suo traghettatore era proprio Bon Scott.
0: Che tu ti immagini, no? Lo lasci lì sostanzialmente a morire e poi il tuo traghettatore per l'inferno chi è? Bon Scott. Effettivamente ce n'ha un po' di inferno. Ma vi spiego un attimo questa cosa. Voi aprite effettivamente questo libricino a fumetti e vi trovate con quest'immagine, una barca in mezzo al mare e una citazione proprio dall'inferno dantesco. E quindi è stata la prima cosa che mi sono chiesta, ma come mai? E poi il nostro nebbioso chiaramente mi ha risposto. Insomma, lo abbiamo detto, quindi ci troviamo non solo a tu per tu con Bon Scott, ma anche attraverso proprio la mente, i pensieri e le parole di colui che effettivamente è stata l'ultima persona che lo ha visto in vita. E su cui sono state insomma prodotte anche tante leggende poi nel corso degli anni, una cosa che effettivamente è stata anche interessante, no, da vedere.
1: Sì, infatti una delle prime cose che ti dicono quando sanno che tu sei un fan degli AC/DC è: ma ho sentito che il cantante è morto perché è stato fulminato sul palco mentre cantava. E in realtà ti dico, questa cosa perdura anche adesso, tanto che sono state scritte un paio di biografie solo sulla parte finale della sua vita e sui periodi in cui che hanno preceduto la sua morte, chi ha visto, cosa ha fatto, dove è andato, in che macchina era che realmente l'hanno trovato, perché non si sa nemmeno bene neanche questo.
0: Sì, perché teoricamente doveva essere la macchina di Alistair, però non si sa, cioè c'è sempre un po' questo alone. Ed effettivamente, visto che parlavamo di inferno dantesco, prima mi hai raccontato una cosa sulle bottiglie che Bon Scott tiene in mano. Ma prima di fartela raccontare, perché poi questa è una cosa molto figa, vorrei ascoltare proprio con tutto il nostro pubblico una canzone degli AC/DC. Vorrei che l'annunciassi tu gentilmente.
1: TNT
0: AC/DC.

0: E sulle note finali di TNT degli AC/DC rientriamo noi, perché stiamo parlando proprio di Bon Scott, di questa graphic novel che tra l'altro è uscita proprio oggi, come vi dicevo, e poco fa stavamo parlando, perché... Oh, ok, adesso possiamo ricominciare. Stavamo proprio parlando di quel momento dell'inferno dove lui effettivamente si trova sempre con delle bottiglie in mano, no? Perché Bon Scott ce l'aveva un vizietto, mica solo uno, no? Però quel vizietto, però mi dicevi che c'è un dettagliuccio.
1: Sì, se guardate nelle varie scene sotto la superficie passano balene, passano pesci, passano macchine, ma ci sono un sacco di bottiglie. Lui continua a raccoglierle, però la cosa che notiamo sempre è che, visto che è l'inferno e anche il suo inferno, non trova mai da bere. Lui, per quanto vada a cercare bottiglie di whisky, il whisky non c'è mai, per cui sta sempre lì a cercare di trangugiare, ma non beve mai.
0: Una cosa che ho trovato molto interessante all'interno di questo fumetto è anche il fatto che comunque si ripercorre, no, la sua storia, perché tra le altre cose abbiamo anche una visione di quelle che sono state le sue band precedenti, della sua vita, quindi quando lui è partito dalla Scozia, il fatto che suonasse la cornamusa, il padre, insomma c'è anche tutta una bella prefazione della vita di Bon Scott prima degli AC/DC. Diciamo che quella è un po' forse la parte finale, perché hai voluto in un qualche modo raccontare un Bon Scott che c'era prima, durante e chiaramente dopo.
1: Anche dopo, sì, infatti, perché ho voluto dedicare una parte anche a Back in Black, a quando è arrivato il nuovo cantante e a questa leggenda che si è sparsa che lui è andato a dare la sua benedizione a Brian Johnson per dire sì, prosegui, hai la mia benedizione, puoi andare, canta per tutti quanti.
0: E c'è anche quella piccola leggenda fatta sotto forma di cameo dove pare che tutto sommato forse i testi siano stati presi, ma no, non ve lo diciamo. E sapete perché? Perché dovete leggerlo questo graphic novel. Ma al di là di tutto, chiaramente la storia di Bon Scott la sappiamo tutti, non stiamo spoilerando niente, però è stato proprio anche un passaggio di testimone quel punto lì, no? Leggende anche che si collegano, no? E poi quel sedile. Cioè, si arriva a quella sera, la sera in cui effettivamente Bon Scott muore, perché quello che collega comunque tutta questa graphic novel è proprio il fatto che lui ce l'abbia con questa persona. Lui è arrabbiato, è proprio arrabbiato.
1: Sì, è una cosa che abbiamo cercato di rendere fin da subito. Lui è lì non tanto perché vuole raccontare, perché lui è in questo limbo e quindi quasi non ricorda, ma una cosa che ricorda chiaramente è che è stato abbandonato in quest'auto, per cui la prima roba che gli chiede è come ci si sente ad aver lasciato morire una persona.
0: Sì, come ci si sente ad aver lasciato morire una persona. Ma poi ancora prima tu eri riuscito a far emergere quel lato di Bon Scott che comunque si sentiva solo, accerchiato da milioni di donne che lo volevano. Tra queste donne, parentesi, c'è anche Rosie. Quella Rosie, la grande Rosie. Perché una cosa fichissima di questo graphic novel è che troverete un sacco di cameo e sta poi a voi cercarli all'interno del testo. Magari ci sarà una storia che però viene solamente lasciata lì, un po' in sospeso, sta a voi saperla.

0: Oppure il testo di quella canzone, una citazione in particolare che è diventata famosa. È veramente bello da fan trovare all'interno di questo fumetto tutte queste piccole cose.
1: Bisogna studiare bene, perché molti testi abbiamo cercato di inserirli all'interno dei dialoghi, per cui non è proprio immediato. Interrogo.
0: Allora, attenzione, perché lui è qua pronto ad interrogarvi, e tra l'altro c'è anche una parte proprio che riguarda il modo in cui lui si sente solo nonostante tutte queste persone che erano lì per lui, nonostante la fama, nonostante le donne, la moglie che ad una certa poi se ne va, perché effettivamente quando continui a stare dietro ad un demone, e non ho usato una parola a caso. Ma continuiamo a parlarne tra pochino. Intanto c'è una bella autostrada per l'inferno che ci attende. Sono sempre gli ACDC.

0: Ammetto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: C'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma

0: Qui è tutto illimitato.
1: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
0: Ma allora, selfie illimitati.
2: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
5: Radio Freccia.
6: 21 e 43 minuti qui su Radio Freccia, siete in compagnia di Titania e di Nebbioso. Vi stiamo parlando di Bad Boy Boogie, questa graphic novel di Tsunami Edizioni, la prima di Tsunami Edizioni, che parla sì del nostro amico Scott, Bon Scott, ma da un punto di vista diverso. Io lo finirei dal punto di vista del senso di colpa di chi racconta una storia, perché effettivamente i protagonisti sono due. È vero che c'è Bon Scott, ma c'è anche colui che, dicevamo, è stata l'ultima persona ad averlo visto durante quella nottata matta, e anche con insomma tutte le leggende che si sono create intorno a questa storia.

Volta chiaramente su Bon Scott. Tra poco andremo anche a snocciolarvi qualche dettagliuccio in più per quanto riguarda il titolo, perché effettivamente

0: Radio Freccia.
1: E sono i Lip qui su Radio Freccia, anche dalla nostra Top 20 in questo venerdì 25 settembre 2026, dove sono in compagnia di Nebbioso per parlare di Bad Boy Boogie. Per chi si fosse appena connesso, questa è la prima graphic novel di Tsunami Edizioni e parla di Bon Scott. Ma mi stavi spiegando come mai questo titolo? Perché?
2: Beh, abbiamo assolutamente giocato con il titolo della canzone. Però il Bad Boy Boogie di cui parliamo non è Bon Scott, ma è Alistair. Perché in questo caso parte ad essere il cattivo della questione. E infatti, quando arriva Bon, appare come un po' l'angelo vendicatore. E lo vediamo molto bene perché le sue emozioni gli si manifestano addosso e a seconda di cosa sta dicendo si trasforma in un demone, in un licantropo, in un essere strano, indefinibile, in un vampiro. Cioè, è divertente. Andrea è stato eccezionale in questo senso.
1: Andrea è il disegnatore.
2: È il disegnatore, anche se si firma nero, devo ancora capire perché, ma va bene così.
1: Beh, abbiamo Nebbioso e Nero, giustamente. Insomma, anche tu non è che c'hai proprio un nome.
2: Sì, però io lo porto da sempre, lui un po' meno, infatti che quelli di Tsunami ce l'hanno dette di tutti i colori, come facciamo a metterli sul titolo Nero Nebbioso?
1: Beh, non lo so, io vengo dall'Emilia Romagna e Nero Nebbioso secondo me è perfetto per descrivere qualsiasi cosa, però
2: a proposito di alcol, ok.
1: Quindi sì, abbiamo chiaramente questo disegnatore nero per l'appunto che ha deciso di dare anche delle espressioni che non erano solamente espressioni, ma di far trasformare proprio Bon Scott attraverso le sue emozioni. Ed è una cosa che si percepisce molto molto bene, tra l'altro grande attenzione anche per i dettagli.
2: Sì, abbiamo passato delle giornate a litigare per le ambientazioni, per le macchine, per ogni dettaglio doveva essere stracurato.
1: E allora noi oggi ve lo diciamo e poi ci salutiamo, lo trovate adesso in tutte le librerie, in tutti gli store online, quindi andate, cercatelo, regalatelo, prendetelo per Natale, regalatelo chiaramente a chi ama gli AC/DC e a chi ha sempre amato il mondo del rock and roll, no? Qua mi sa che siamo tanti,
2: sì.
1: Tu sei uno di quelli?
2: Assolutamente,
1: assolutamente sì.
2: Sì.
1: Grazie Nebbioso, grazie,
2: grazie
1: alla Tsunami Edizioni, ci sono anche loro anche se non li vedete e noi ci sentiamo tra poco.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 25 settembre 2026. E allora grazie ancora a Tsunami Edizioni per averci portato anche questa prima graphic novel, e vedo che al 366-634-466 già cominciano ad aleggiare nell'aria delle varie leggende.
2: Tra l'altro, se si legge la biografia di Jesse Fink, Last Highway, pare che sia Kinnear che anche la sua fidanzata Silver fossero degli spacciatori, quindi, e lui fosse un tossicodipendente, per cui la storia della macchina, che lui era morto dietro così, fa un po' acqua da tutte le parti, diciamo. Comunque sì, la leggenda vuole ancora che sia andata così.
1: Ma infatti poi all'interno di questo fumetto diciamo che viene lasciata un po' in sospeso quasi questa cosa, perché sì, si parla di macchina, ma non se ne parla troppo, proprio per far sì che ognuna di queste leggende in un qualche modo possa prendere il suo spazio tra le pagine.

Grace. Jeff Buckley, qui su Freccia. Beh, visto che si parlava comunque anche di storie struggenti, perché a modo suo lo è anche quella di Bon Scott, direi che non poteva non arrivare a Jeff Buckley, proprio la ciliegina sulla torta. E stavo giusto parlando nel fuori onda dicendo che quello che è stato il film documentario sulla sua vita credo sia stata una delle cose più struggenti che io abbia mai visto, ancora più di Bambi, cioè o il Re Leone. Avete presente quando muore Mufasa? Ecco, no, Jeff Buckley è peggio, è ancora più traumatico, nonostante io l'abbia visto chiaramente da adulta. Ma proprio perché ci stiamo struggendo con queste canzoni, facciamo che adesso mettiamo un po' di Hives, che così ritiriamo su l'umore, quantomeno, che non vorrei far deprimere nessuno in questo venerdì sera.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 22:12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ciao Bartolo.
2: Ciao Titania. Ehi. Dai, su, tiriamo su questo umore. Ci vediamo lunedì 28, Evanescence, Front Row, che dici? Un abbraccio, Bartolo da Bologna.
1: Assolutamente sì, ci vediamo per gli Evanescence a Bologna. Ovviamente in apertura c'è anche Poppy dal nuovo panorama musicale, soprattutto che strizza un po' l'occhio al metalcore. Sulla front row ti assicuro non mi troverai, però sicuramente mi vedrai girare nel pit, ecco. Ma la front row...

E questi erano i Foo Fighters con All My Life qui su Radio Freccia, anche in questa serata dove abbiamo parlato appunto di questo graphic novel Bad Boy Boogie, la storia, anzi la ballata rock di Bon Scott, il poeta maledetto degli AC/DC. Perché effettivamente, se ci pensiamo, le leggende nascono anche perché noi siamo arrivati dopo, e allora, non avendo vissuto comunque in front of, no, con Bon Scott, ci creiamo un'immagine attraverso quelli che sono i racconti, e in questo caso

ma anche le leggende che si sono create attorno alla figura di questo personaggio e anche alle figure attorno a lui, insomma, non sono state poche. E poi stiamo parlando di una band enorme, gli AC/DC, cioè già solo questo basterebbe per raccontare una storia.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 22:27 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ma ciao Zammie, come stai?
4: Ciao Titania, oh, ciao Zammie, dimmi se sbaglio, che poi ognuno si fa la propria storia su ogni personaggio, no? Non è così, secondo me sì, dai, ognuno se lo crea a suo piacimento, tutte le cose che sente, ce l'ha in testa diverso da come ce l'ha in testa un altro, no? Dai, ciao Titania!

0: ciao da Zammier.
1: Zammier, io vorrei veramente lamentare il tuo entusiasmo e delle tue energie. Sì, sicuramente sì, però anche perché è chiaro che dal momento in cui questi sono dei personaggi che a volte noi percepiamo quasi come amici, cioè pensiamo di conoscere per quello che ci viene raccontato, per quello che sappiamo da un punto di vista musicale e anche umano, ma solamente quello che trapela fuori. La realtà delle cose è che questi personaggi, al di là di essere i nostri musicisti preferiti, che siano cantanti, chitarristi o quant'altro, sono soprattutto umani, sono delle persone che magari hanno cominciato a fare musica anche per un senso di urgenza. E allora guardate, proprio in questo preciso istante arriva chi dell'urgenza ha sempre fatto tutta la sua colonna sonora. Pink Floyd, Wish You Were Here.

Wish You Were Here, i Pink Floyd qui su Radio Freccia. Secondo me, per quanto riguarda queste leggende e anche tutte le storie che ci creiamo comunque

Dunque, attraverso anche a volte la nostra immaginazione e forse le storie che sentiamo raccontare su questi personaggi, ci dobbiamo mettere dentro il fatto che se ne sono andati anche nell'apice della loro carriera artistica e quindi in un qualche modo rimangono loro stessi delle leggende, perché la loro vita non ha avuto modo di consumarsi, di spegnersi, ma semplicemente è stato un fuoco che poi ad un certo punto è esploso e si è spento come se gli fosse arrivata una secchiata d'acqua.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 22:39 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania questo venerdì 25 settembre 2026. Ma ciao Olli!
2: Ciao Titania, sono gli eroi canati. Ed è bello salire in macchina a sentire la tua voce in questo strano venerdì. Che non è proprio un bel venerdì, però va bene lo stesso, sento la tua voce e sto meglio.
1: Mi fa molto piacere farti compagnia, mio caro Oliviero. C'è Livio da San Giovanni di Duino che dice: vi ringrazio per la musica, per la simpatia, per l'umanità. Ma io credo che l'umanità debba essere proprio alla base di qualsiasi cosa, no? Si possa dire. In questo caso stiamo parlando anche di quanto umane possano essere le persone che noi invece vediamo come del genere.

I just want to make love to you, Eda James, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, che potete scaricare per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate. Insomma, questo libro, questo graphic novel, come abbiamo già detto poco fa, arriva attraverso un'interrogazione con Keenan e ripercorre proprio la storia di Bon Scott. La parte su cui credo dovremmo soffermarci in questo momento è quella di Bon Scott uomo, che è vero che trova la fama, ma anche una grande solitudine.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:50 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 25 settembre 2026. Insomma, anche gli U2 che abbiamo appena sentito attraverso la nostra Top 20, diciamo che proprio in questo momento, anche se noi li vediamo come leggende, perché di leggende stiamo parlando, sono tornati a scuola, la loro scuola, dal vivo, al Mount Temple di Dublino, esattamente 50 anni dopo. Un'emozione, sicuramente un'emozione rock, perché è stato il passato e il futuro che si sono fusi in questa Mount Temple di Dublino, dove 50 anni fa, proprio oggi, quattro ragazzi misero in piedi una di quelle band più fortunate di tutti i tempi. E in platea c'erano gli studenti, che oggi sono come Bono, come The Edge, come Larry Mullen e anche come Adam Clayton, però mezzo secolo fa, all'inizio dei loro sogni. Insomma, il primo giorno di scuola dopo le vacanze ti becchi gli U2. Ecco, magari a qualcuno potrebbero anche non piacere, no? E quindi dici, cavoli, però io torno a scuola, porca vacca. Ovviamente, vabbè, si scherza, però quando ti ritrovi a confronto comunque con delle leggende, hai sempre un po' da guardarti attorno e capire cosa puoi prendere di vero, di reale, di forte, cosa puoi fare tuo anche di queste storie, che alla fine sono storie umane, anche se a noi sembrano così distanti. Ed è un po' quello che abbiamo cercato di trasmettervi anche attraverso questa storia di Bon Scott, il fatto che nonostante fosse l'uomo dalle mille donne, l'uomo che era sempre in grado di fare festa, il vecchietto della band che però comunque continuava a dare la paga a tutti gli altri, quelli più giovani, anche lui alla fine era umano e si perdeva a volte sul fondo di una bottiglia, perché magari non era in grado di sopportare quella solitudine a cui la fama lo aveva esposto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia. Siete in questo venerdì sera, questo 25 settembre 2026, connessi anche attraverso la nostra radiovisione, magari 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. C'è chi invece ci ascolta addirittura da Radio Taxi, no? Perché c'è Chaos che ci manda un messaggino da Torino. Un saluto neanche a te e a tutti gli sfrecciati che si sono magari appena collegati qui sulle nostre frequenze. Io sono Titania, vi accompagno ancora per un'oretta, sempre qui sull'ultima luna. E tra l'altro vorrei anche ricordarvi, prima che sia troppo tardi, che il prossimo weekend è quello del primo sabato del mese, che quindi torna a Titanium Selection.

0: Su Radio Freccia. Allora, un saluto a voi che siete arrivati qui sulle nostre frequenze. Ciao.
1: It's better to burn out than fade away.
0: Stavamo parlando di Bon Scott, stavamo parlando non solo di lui in realtà, ma proprio di tutte queste leggende che in un qualche modo si sono bruciate nel giro di un secondo solo. Però lo hanno fatto all'apice, nel momento in cui quelle stelle erano quelle che brillavano di più.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 23:10 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Beh, se vogliamo parlare quindi di queste leggende, di quello che si sono portati dietro, di queste fiamme che sono esplose e poi si sono spente all'ultimo secondo, possiamo veramente parlare di tanti volti noti all'interno del mondo della musica rock. Basti pensare anche solo al Club dei 27, di cui comunque Bon Scott fa effettivamente parte, anche se una volta la morte comunque l'aveva schivata durante quell'incidente in moto, dove fu un miracolo. Non si sapeva esattamente come fosse rimasto vivo, sangue dappertutto, oramai lo davano per spacciato, eppure, anche se non sapevano se ce l'avrebbe fatta, eccolo lì, pronto a svegliarsi.

0: Long Train Running, Doobie Brothers, qui su Radio Freccia.
1: Buonasera Titania, sono andato adesso perché ero bloccato sul camion. Ma certo. Le stelle, cioè questi tipo Bon Scott, molti artisti che sono scoppiati, perché secondo me anche la resistenza fisica e mentale ha un limite. Loro l'hanno superato di gran lunga e boh, l'epilogo è che non ce la fanno più, muoiono così, mi dispiace.
0: Ma infatti alla fine quella di Bon Scott è stata definita dai giornali quantomeno come morte da avvelenamento da alcol. Perché ebbene sì, l'avvelenamento da alcol esiste e Bon Scott era quello che andava in giro a dire agli amici che lui reggeva tanto. Ed era vero che reggeva tanto, reggeva talmente tanto che pur di sbronzarsi ha dovuto avvelenarsi.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 23 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. C'è anche la nostra Dorotea qui al 366-6634-466 e dice: volevo solo dire, non so se ne avete già parlato, che oggi è uscito l'album live dei Linkin Park, che stamattina mi sono messa ad urlare peggio di quando è uscito quello di Roger Taylor, ma vabbè. E tra l'altro è pure un countdown, perché

Tra 5 giorni esce il film. Ti ricordi quando una volta ti ho detto: ma perché non fanno un film su Linkin Park? Ecco, il mio sogno da 2 anni si è finalmente realizzato. Li ascolto da 2 anni e mi ricordo come se fosse ieri quando i miei genitori me li hanno fatti ascoltare, che poi a me nemmeno piacevano, cioè sì, ma non tantissimo, però pensavo che Chester fosse bello. Quindi si è aggiunta solo una cosa:

I don't want to miss a thing. Aerosmith, questa è Radio Freccia. Allora, mi ricollego quindi a quello che ci ha scritto poco fa Dorotea per ricordarvi che sì, Linkin Park Unshatter uscirà tra 5 giorni, ha detto bene, il 30 di settembre, e ci sarà fino al 3 di ottobre nelle sale cinematografiche italiane. Io sono andata ieri all'anteprima stampa e devo dire che queste 2 ore sono volate. È un documentario un po' particolare. Non si parla tanto di Chester, ma lui c'è sempre, in ogni parola che viene pronunciata all'interno di questo documentario. Ma si parla del momento che è arrivato dopo di lui, il momento di lutto.

quello di smarrimento, quello dove non solo hai perso un compagno di band, ma hai perso un amico e stai pensando di ricominciare perché semplicemente ti manca la musica e hai tutto il mondo contro.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 23:46 minuti qui su Radio Freccia. Ultima Luna, siete in compagnia di Titania, Queens of the Stone Age, con la loro Easy Street in questo venerdì 25 settembre 2026. Dove anche Bartolo ci scrive e dice: ma a proposito di uscite discografiche, sto attendendo quella dei Fontaines D.C. con molta curiosità. Dopo l'ascolto di Marianne, le aspettative sono molto alte. Ed effettivamente i Fontaines D.C. sono una di quelle band che può sfornare delle robe a caso e poi ti tira fuori dei capolavori che non riesci più a toglierti dalla testa. Fanno questo effetto.

Bohemian Rhapsody, i Queen qui su Radio Freccia. Che poi è vero, che molte leggende effettivamente rimangono tali proprio perché si sono spente nel periodo più alto, quello dove brillavano di più, dove la loro luce si vedeva anche al di là dei monti. Vi capita, no? Quando magari siete in montagna da qualche parte e vi chiedete che cos'è questa luce enorme che si vede dall'altra parte del monte. Ecco, poi ci sono però luci come quella di Freddie Mercury. Non che gli altri siano da meno, però Freddie

Freddie Mercury è riuscito addirittura ad unire praticamente tutti coloro che fanno parte del mondo del rock e farli cantare anche su uno stesso palco per lui. E anche lui se n'è andato troppo presto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:50 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora, visto che si parlava di leggende, anche di quelle che si sono spente, vorrei parlarvi a questo punto di quello che sarà anche questo prossimo film sui Linkin Park, che uscirà per l'appunto tra 5 giorni, come dicevamo prima. Inizia così, con l'amore dei fan, per alcuni il primo concerto, per altri invece il concerto della vita, quello tanto atteso, quello dove i Linkin Park tornano sul palco. Anche perché dobbiamo andare indietro, dobbiamo andare nel 2000 e cos'era? Il 2022? Sì, quando si ritrovano sostanzialmente in studio. Era novembre del 2022, erano già passati 5 anni dalla morte di Chester, insomma. E questo è uno studio dove si sta discutendo sostanzialmente di una canzone, no? Come fanno gli amici? Ah, ma a te piace questa canzone? Così, ma se la facessi così, no, che schifo, prova a farla così, no? Insomma, chiunque abbia avuto una band sa di cosa sto parlando. E anche la consapevolezza da parte di Shinoda di non riuscire a cantare come invece lo faceva Chester, di non arrivare a quel tipo di vocalità. E queste clip non dovevano neanche diventare parte di un film, peraltro, però sono state prese, estrapolate da queste telecamere che comunque erano presenti, a loro servivano in un qualche modo per mettere i pensieri insieme e poi poterci rimuginare anche dopo, no? Da quel periodo venne fuori un album, si chiamava Post Traumatic, era semplicemente un album di Shinoda. E poi però cambia tutto una mattina, a colazione, dove ad un certo punto loro si dicono: scusate, ma a me manca fare musica e a te? Anche a me manca fare musica. E da quel momento arriva Colin e poi arriva Emily. E insomma, hanno trovato qualcuno che tutto sommato parlava la loro lingua, che era vulnerabile come loro. Ed ecco che arrivano sul palco e la gente comincia a gridare il loro nome. E tutto quello che viene dopo non è stato facile. Anche il mondo che gli andava contro: vi chiamate ancora Linkin Park, non potete. Ma del resto avevano un nuovo involucro e alla fine loro erano comunque Linkin Park. E quindi eccoli lì con nuovo materiale, quello che ci hanno regalato. Noi ci sentiamo domani sera. Love you, Trimone and Back.

0: www.fileni.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.